0: Correndo i fatti, Lovato abbandonò davanti casa Satnam con accanto il braccio che un macchinario della sua azienda nelle campagne pontine gli aveva amputato, senza chiamare i soccorsi. In aula si stringono i familiari della vittima, la compagna Sony scoppia a piangere, il suo legale Giovanni Lauretti.
1: Si aspettava una pena un po' più alta, ho spiegato che con questo tipo di reato è stata data la pena giusta, la sua vita sarà in Italia.
0: Il difensore Mario Antinucci farà ricorso in appello.
2: Riteniamo che la Corte d'Assise abbia perso l'occasione per riqualificare il capo d'imputazione in omicidio colposo.
0: La storia di Satnam, divenuta simbolo della lotta al caporalato, fuori dal tribunale, il presidio organizzato dalla CGIL, il segretario generale Maurizio Landini.
3: Ci stiamo battendo per mettere in discussione un sistema.
0: Latina, Elena Baiocco, GR1.
4: Resti domiciliari per Mario Adinolfi, il giornalista e fondatore del movimento Popolo della Famiglia, accusato di truffa ed evasione fiscale, un giro di denaro da quasi 5 milioni di euro.
5: Al centro dell'inchiesta c'è la scommessa collettiva, club esclusivo fondato alcuni anni fa da Mario Adinolfi per la procura, un sistema di truffa piramidale che gli avrebbe permesso di recuperare quasi 5 milioni di euro. Scommesse con promessa di guadagni e rendite importanti su eventi sportivi che in realtà poi il più delle volte non arrivavano, mentre secondo chi indaga Adinolfi comprava orologi, barche, quadri, beni di lusso, truffa ed evasione fiscale le accuse.
6: Ragazze, non sposate un musulmano.
5: Politico, blogger, giocatore di poker o omofobo, volto di un cattolicesimo particolarmente battagliero, eccolo in uno dei suoi video social. Secondo i magistrati, Adinolfi è regista del maxi raggiro che in molti casi ha visto partecipanti investitori perdere tutto. A far scattare l'inchiesta le denunce di alcuni di loro.
7: La denuncia c'è o no?
5: E così Adinolfi aggredisce l'inviato delle Iene che indaga sul caso qualche mese fa. Anche per questo episodio la giudice, nella sua ordinanza di arresto, sottolinea l'atteggiamento intimidatorio di un soggetto definito socialmente pericoloso. Bruno Sokolovic, GR1.
4: È terminato dopo due ore l'interrogatorio di Walter Lavitola in procura a Roma, l'ex direttore dell'Avanti, indagato con le accuse di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso per l'attentato dinamitardo nei confronti di Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre, ha respinto le accuse ribadendo la fraterna amicizia che lo lega al conduttore di Report. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento di una ditta di spedizioni nel quartiere Bovisa, Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella grande struttura di 8.000 metri quadri. Quando le fiamme si sono propagate, sono state diverse le esplosioni, ancora da accertare le cause del rogo. Non ci sono feriti. Meteo, l'Italia nella morsa dell'anticiclone, sfiorati 40 gradi in Val Padane, sulle montagne piemontesi, a Cremona termometro che ha raggiunto i 41 gradi, oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso, le zone interne di Puglia e Sardegna. Stasera i mondiali con i quarti alle 22, Francia-Marocco. Per il tennis a Wimbledon fuori Paolini e Cobolli, domani Sinner, campione in carica e unico azzurro rimasto in gara, affronterà Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: ANAS ricorda, non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano in tarda serata un altro attacco contro l'Iran. Colpita la zona costiera vicino allo stretto di Hormuz, al sud del paese. I nuovi attacchi sono una rappresaglia per i bombardamenti iraniani di ieri contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Morto un vigile del fuoco a Iran Shahr. Da Teheran la replica: violato l'accordo di cessato il fuoco, reagiremo con fermezza. Secondo la CNN, la tregua tra i due paesi sarebbe temporaneamente cessata. Poco fa, allerta aerea attiva in Kuwait, Qatar e Bahrain. Intanto Trump, nel viaggio di ritorno verso Washington, ha affermato che adesso sull'Iran l'Europa vuole aiutare, ma non abbiamo bisogno. E dalla domanda sul possibile ritiro delle truppe americane dal continente europeo, il presidente americano ha spiegato che tutto è legato alle vicende dei Iran e Groenlandia. I nuovi raid americani contro l'Iran sono stati annunciati da Trump durante la conferenza stampa di chiusura del vertice NATO. La premier Meloni ha invece auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina. E sul rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. E allora veniamo alle dichiarazioni finali del summit di Ankara. L'inviata.
3: The message from this summit.
4: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definendoli responsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa e sostiene che i paesi europei si stanno preparando ad un conflitto armato con la Russia. Venezuela, salgono a 3.811 le vittime del terremoto che ha colpito il paese. Il governo ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all'estero per finanziare la ricostruzione delle aree devastate dal sisma. Per l'ONU servono almeno 300 miliardi di dollari per gli aiuti post-sisma. La cronaca con il processo per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuto a Cisterna di Latina nell'estate del 2024. Dopo un incidente nei campi, la corte d'assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lobato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, l'imprenditore, ha respinto ogni responsabilità.
5: È stato ascoltato per due ore in procura a Roma Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava stava lì, proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
0: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
5: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Sigfrido Ranucci in un'intervista. Simona Decina, GR1.
2: Il premio Strega Michele Mari vince l'edizione 2026, l'ottantesima della kermesse letteraria, con i convitati di Pietra e Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, Feltrinelli, e poi Bianca Pizzorno con La sonnambula a Bompiani. Sport, tennis, il torneo di Wimbledon, fuori Cobolli e Jasmine Paolini. Domani Sinner si gioca l'accesso alla finale contro Djokovic. Calcio, i mondiali americani, oggi l'inizio dei quarti con Francia-Marocco. Ed è l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

0: Guarda, muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Raizo Radio Estate. Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.

0: fa un passo e mi stringi la mano, io che vorrei portarti lontano, ci siamo.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti. Quale allegria!

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Reagiremo con fermezza, Hormuz apre solo con gli accordi iraniani, così Teheran dopo il nuovo attacco americano che in serata ha preso di mira lo stretto e non solo. A Iran Shar, nel sud-est del paese, un vigile del fuoco è rimasto ucciso in un raid. Sirene ed esplosioni anche in Bahrain, Kuwait e Qatar. Intanto, dopo la conclusione del vertice NATO ad Ankara, Trump ha parlato delle truppe americane in Europa, sostenendo che il loro ritiro dipende da quel che accadrà con l'Iran e con la Groenlandia. Con Trump non mi pento di nulla, così Giorgia Meloni dalla Turchia, dove ha ribadito di puntare all'unità dell'Occidente. Italia pronta a fare la sua parte, ma con i nostri tempi e modi, ha precisato la Premier, assicurando che il governo rispetterà l'impegno di spendere il 5% del PIL in difesa e sicurezza. Ad Ankara anche la guerra in Ucraina è stata tra i temi sul tavolo, confermato il sostegno incrollabile a Kiev. Zelensky ha incontrato Trump e incassato il via libera a produrre i missili Patriot, previsti aiuti per 140 miliardi di dollari in 2 anni. L'ira di Mosca, decisioni irresponsabili, poi la minaccia agli stati europei: preparatevi a un conflitto armato contro la Russia. In Italia, con la politica, parte da Napoli la campagna del Campo Largo, l'iniziativa in piazza preceduta dalle proteste degli attivisti di Potere al Popolo, e la Dem Schlein avvisa: non faremo mai più il favore alle destre di dividerci. L'inviato.
3: Uniti oggi per vincere tra un anno, l'impegno che i leader progressisti prendono sul palco di Napoli. Non faremo più alla destra il regalo di dividerci, dice Elie Schlein, delineando l'architrave del programma comune. Applicare la nostra costituzione antifascista, dice la segretaria PD, a partire dall'articolo 1, il lavoro, e quindi salario minimo, primo provvedimento quando saremo al governo, promette Giuseppe Conte. E poi sanità, scuola, università, ambiente, mentre la maggioranza, continua il presidente 5 Stelle, spende solo in armi.
4: Per compiacere Trump, e andremo a buttare soldi che andremo a tagliare dalla spesa sanitaria.
3: Verdi Sinistra torna sul contributo da chiedere ai super ricchi, altro che mani in tasca agli italiani, ironizza Nicola Fratoianni.
5: A organizzare una vera e propria rapina ai danni dei lavoratori, dei precari, dei giovani, è la destra di questo paese.
3: Prima del via la contestazione dei militanti di Potere al Popolo e quella dei disoccupati. I quattro leader si danno appuntamento a Padova la prossima settimana, un altro passo nel cantiere della coalizione. Da Napoli con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
2: Il centrodestra lavora ancora alla legge elettorale in Parlamento e Fratelli d'Italia spinge per una stretta sui migranti che compiono reati.
6: La legge elettorale è al centro del vertice di maggioranza per sciogliere il nodo delle preferenze. Fratelli d'Italia prepara un emendamento per introdurle, ipotesi a cui è favorevole noi moderati, ma che non piace Forza Italia e Lega. Carroccio che plaude il via libera della Camera alla procedura d'urgenza per la norma che introduce maggiori verifiche e che stringe le maglie sulla cittadinanza per i migranti che commettono reati gravi. A rivendicare la proposta di legge sui rimpatri per gli immigrati condannati, il partito della Premier, che spiega, risolve un problema di giustizia civile e dà una risposta concreta al sovraffollamento delle carceri. Galeazzo Bignami.
7: Non è ammissibile che gli italiani debbano anche pagare il costo della detenzione di persone che, violando le leggi, si sono messe fuori da quel patto di convivenza civile che per noi è fondativo del vivere nell'Italia.
6: Forza Italia guarda invece ai temi economici. Alberto Cirio.
8: Difendere la casa e il potere d'acquisto dei salari sono le priorità per Forza Italia. Per questo diciamo no alla patrimoniale che vorrebbe la sinistra per tassare i risparmi degli italiani ed attiviamo una riduzione fiscale per le famiglie e le giovani coppie.
6: Filippa Misano, GR1.
2: La cronaca: arresti domiciliari per il giornalista Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta la cosiddetta scommessa collettiva. Venivano promessi facili guadagni a chi investiva somme di denaro che poi non venivano restituite. I danni causati alle persone truffate arrivano a quasi 5 milioni di euro. Gli inquirenti contestano ad Adinolfi anche un'evasione fiscale di circa 400 mila euro. È durata oltre 6 ore l'ispezione dei tecnici del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl. Il controllo ha riguardato soprattutto gli aspetti organizzativi e di custodia dei medicinali. Al termine delle verifiche sarà predisposta una relazione che verrà consegnata al ministro Schillaci e servirà per valutare eventuali interventi per rafforzare la sicurezza. La finale del premio Strega dalla location inedita del Campidoglio a Roma in occasione dell'anniversario degli 80 anni del riconoscimento letterario più prestigioso d'Italia. Con 190 voti vince Michele Mari con il suo romanzo I convitati di pietra, edito da Einaudi. Accantonate le polemiche dei giorni scorsi su alcune presunte affermazioni offensive fatte dall'autore su Michela Murgia. Sport, stasera i mondiali di calcio con i quarti alle 22, Francia-Marocco. Tennis, a Wimbledon fuori Paolini e Cobolli. Domani Sinner, campione in carica e unico azzurro rimasto in gara, affronterà Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, gli Stati Uniti lanciano un altro attacco contro l'Iran, colpita la zona costiera vicino allo stretto di Hormuz e il sud del paese. Morto un vigile del fuoco a Iran Shahr. Si tratta di una rappresaglia per i bombardamenti iraniani contro alcune navi, ha affermato Trump, aggiungendo: se accadrà di nuovo sarà molto peggio. Poi, difesa aerea in funzione in alcuni paesi del Golfo. I Pasdaran affermano di aver colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, precisa: Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani. Secondo la CNN, la tregua tra i due paesi sarebbe temporaneamente cessata. E Trump, nel viaggio di ritorno verso Washington, ha affermato che adesso sull'Iran l'Europa vuole aiutare, ma non ne abbiamo bisogno. E dalla domanda sul possibile ritiro delle truppe americane dal continente europeo, il presidente ha spiegato che è tutto collegato alle vicende legate all'Iran e alla Groenlandia. E i nuovi raid americani contro l'Iran sono stati annunciati da Trump durante la conferenza stampa di chiusura del vertice NATO di Ankara. La premier Meloni ha invece auspicato che i negoziati con l'Iran possano andare avanti, ribadendo che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, ed ha poi confermato il sostegno all'Ucraina. Il suo rapporto con il presidente americano aggiunge: non mi pento di nulla e non cambio strategia. E arriviamo adesso alle dichiarazioni finali del vertice di Ankara. L'inviata.
2: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Manca ogni riferimento all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, mentre Rutte fa sapere che il prossimo vertice dell'alleanza si terrà in Albania. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Mosca condanna gli impegni della NATO a sostegno dell'Ucraina, definendoli irresponsabili e potenzialmente in grado di portare al disastro. Il ministero degli esteri russo accusa l'alleanza di puntare alla militarizzazione dell'Europa, che sostiene si sta preparando ad un conflitto armato con la Russia. E nella notte droni di Kiev hanno colpito depositi di carburante in diverse regioni russe. Venezuela, salgono a 3.811 le vittime del terremoto che ha colpito il paese. Il governo ha chiesto alla comunità internazionale di sbloccare i fondi statali congelati all'estero per finanziare la ricostruzione delle aree devastate. Per l'ONU servono 300 miliardi di dollari per gli aiuti post-sisma. La cronaca: il processo per la morte del bracciante indiano Satman Singh, avvenuto a Cisterna di Latina nell'estate del 2024 dopo un incidente nei campi. La corte d'assise di Latina ha condannato a 16 anni di carcere il datore di lavoro Antonello Lobato, accusato di omicidio volontario. Dopo l'incidente lo lasciò davanti a casa con un braccio amputato. La procura aveva chiesto 22 anni. L'interrogatorio di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo davanti all'abitazione di Siegfried Ranucci. L'imprenditore ha respinto ogni responsabilità.
3: È stato ascoltato per 2 ore in procura a Roma Walter Lavitola, indagato per strage nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. L'imprenditore si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee durante le quali ha detto: non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente. Circa la sua presenza sul luogo dell'attentato a Pomezia, a casa del conduttore di Report, un mese prima dei fatti, Lavitola ha detto che spesso andava lì proprio per andare a trovare il giornalista. L'imprenditore si è detto estraneo ai fatti, sottolineando proprio il rapporto di fraternità che lo lega a Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, Sergio Cola.
4: Walter Lavitola è sconvolto per le accuse che gli sono state mosse e ciò in ragione dello stretto fraterno rapporto di amicizia che ha con Ranucci, come ha confermato Ranucci in questi giorni.
3: Walter è un amico, tra di noi c'è un grande affetto, ha detto anche Siegfried Ranucci in un'intervista. Simona Decina, GR1.
1: Il premio Strega Michele Mari vince l'edizione 2026, l'ottantesima della kermesse letteraria, con i convitati di Pietra e Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone e una storia d'amore, Feltrinelli, e poi Bianca Pizzurno con la sonnambula Bompiani. Sport, tennis, i tornei di Wimbledon fuori Cobolli e Jasmine Paolini. Domani Sinner si gioca l'accesso alla finale contro Djokovic. Calcio, i mondiali americani. Oggi l'inizio dei quarti con Francia-Marocco. Ed è l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
1: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia, mai gli abbaglianti. La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Ed ecco che iniziamo una nuova giornata insieme. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio soprattutto, siete già tanti in movimento, le notizie non mancano dalla strada. Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. La notte è sembrata abbastanza tranquilla, le temperature, almeno ognuno vivrà le sue temperature nel proprio punto di vista, abbastanza contenute. Cosa succederà oggi? Tra poco lo sentiamo dall'Aeronautica Militare. Maggiore Domenico Maglione, buongiorno.
6: Sì, una buona giornata.
5: Ben trovato. Notte.
6: Una notte fresca, almeno
5: vero,
6: per quanto,
5: anche
6: almeno per quanto mi
5: sì,
6: riguarda.
5: È vero, anche io copertina.
6: 21 gradi dove abito io, insomma.
5: Sì. Beh,
6: anche se a Roma, in realtà a Roma centro ce n'erano 26-27, quindi comunque ha fatto un po' caldo.
5: Un po' caldo.
6: Meno rispetto al solito.
5: Infatti.
6: In effetti le temperature nella giornata di oggi sono lievemente in diminuzione, soprattutto al nord e sul versante adriatico, sia centrale che meridionale. In diminuzione ovviamente non si arriverà intorno ai 40 gradi, ai 38 gradi, ma soprattutto in pianura padana si arriverà intorno ai 35-36, cioè a Firenze comunque che arriverà tra i 36-37 gradi, quindi una situazione che diciamo vede la perdita di qualche grado.
5: Sì.
6: Per quanto riguarda invece il tempo, una situazione piuttosto stabile anche in virtù dell'alta pressione, e soprattutto nella prima parte del giorno. Poi ovviamente siamo abituati in questo periodo, l'instabilità pomeridiana tenderà a farsi sentire e sarà più accentuata sulle regioni centrali e su quelle meridionali, soprattutto in prossimità delle zone appenniniche. Anche avremo rovesci isolati temporali localmente anche di forte intensità. Infatti è stato diramato un allerta giallo della Protezione Civile proprio per alcune zone Lazio, Abruzzo, per quanto riguarda il centro, Molise, Basilicata e Calabria, proprio per i temporali. Saranno comunque temporali sì di forte intensità, ma che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata. Una ventilazione che tenderà a rinforzare un po' sul versante adriatico da nord-est e quindi appunto, come dicevo, le temperature tenderanno lievemente a calare con i mari che saranno poco mossi o mossi.
5: Questa è la situazione che ritroveremo e rivaluteremo insieme fra circa un'ora.
6: Sì, a tra un'ora.
5: A più tardi, grazie.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, infomobilità e news e messaggi, questa è Reso Radio, buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Allora, già arrivano i primi saluti di buon viaggio e sono Tato e Marzia in autostrada, Fidenza Bologna, tutta tranquilla, noi in partenza per Villa Simius. Allora, buone vacanze a voi, salutiamo anche Mauro da Genova, nostro amico camionista, devo dire, manda dei saluti molto così marittimi in qualche modo, e se pensate che il caldo diminuirà, allora state freschi, quindi si gioca sulle parole. Ritorneremo a parlare di situazione meteo, come avete sentito un'allerta per ciò che riguarda i temporali, che riguarda alcune regioni centrali, caldo sì, torneremo a parlarne intorno alle 6:30. Nel frattempo dedichiamoci alla strada, partiamo dalla 30, dove abbiamo l'entrata di Nola con un veicolo in fiamme, notizia che arriva alle 5:20, rimane attiva, parliamo del chilometro 18.900. Lasciamo la 30 e ci spostiamo in A14, all'altezza di Val di Sangro, dell'uscita per le provenienze da Bari, abbiamo dei materiali dispersi, quindi attenzione per la posizione. Spostiamoci nuovamente in A1, un battistrada, quindi una dispersione indicata tra San Vittore e Cassino verso Roma, il chilometro è il 674. In A14 poi, nella zona compresa tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, abbiamo un incidente coinvolte due auto e un camion, e questo sta causando dei rallentamenti. Un veicolo è fermo in avaria in A1 tra Sasso Marconi e Variante di Valico verso Firenze, segnalato al chilometro 200.

Samuele Bersani, che vita, sino alle 5.47, alle 6 avremo le notizie del GR1 e poi riprenderemo con l'infomobilità, le notizie nostre, le vostre, dal vostro viaggio e tanta tanta musica. Questo è Reso Radio al mattino, ma insomma un pochino sempre nella giornata. Interessante il supplemento di Molto a Salute quest'oggi del Messaggero, che si dedica a un pieno di energia, facendo una riflessione sulle vacanze. Andiamo a leggere l'inizio: mare o montagna, la vacanza è uno strumento di benessere. Visitare musei aiuta a rigenerarsi, a tavola ci si può concedere qualche peccato di gola. Apriamo poi la seconda pagina: giù il cortisolo, sulla dopamina, la vacanza è uno strumento di benessere. La bella stagione non solo occasione per staccare dalla routine, ma per rigenerarsi. Si chiama oggi investimento neurochimico, io non so se voi lo sapete, io non lo sapevo, investimento neurochimico. Allora andiamo a vedere di cosa si tratta. Lontani da notifiche scadenti, mente e corpo ritrovano il loro equilibrio. Viene intervistato anche un neurologo, il dottor Padovani, che dice: eccessi alimentari vanno isolati, i fattori di rischio non vanno sottovalutati neppure sul relax. E poi in qualche modo si dividono mare e montagna, vedendo quali sono gli effetti sul nostro corpo e anche sul nostro cervello. Al mare andiamo a descrivere l'area effetto aerosol con l'acqua che calma. È vero, delle volte anche solo guardarlo, il mare o il fiume o il lago, ti dà l'idea di un senso di calma, e più si aggiunge che l'esposizione al sole consente all'organismo di sintetizzare la vitamina D, e quindi preziosa per le ossa. E questo è il mare. Ciò che invece riguarda la montagna, il bosco diventa un salvacuore, e poi in alta quota l'aria è più secca, quindi si sopportano ovviamente meglio le ondate di calore, il calore forte. Questa è un po' la riflessione fatta dal giornale in Molto Salute, il supplemento, e poi si va alla pagina successiva, una guida pratica che vede tanti punti, una sorta di decalogo di comportamento a cura di Maria Pirro. La cosa che si mette in evidenza è questo: sì, no, il punto sì è la granita, è un'ottima pausa per il caldo, il punto no è attenzione alle gallerie degli alcolici, quelli vanno evitati.

E allora, proseguendo a leggere il supplemento Molto Salute, scopriamo che svegliarsi, se possibile in vacanza, non con la sveglia ma con una musica, aiuta. Allora andiamo a leggere questo, il punto C: svegliarsi con una canzone e farsi accompagnare da un libro. Quali sono le regole? Veloci. Primo, usare musica e libri per migliorare l'umore, quindi sostituire la sveglia mattutina con una canzone. Secondo, scegliere un nuovo hobby: lavorare all'uncinetto, suonare l'ukulele, questo insomma ognuno di noi ha il suo hobby. Terzo, visitare una mostra senza la pretesa di vedere tutto, però godendosi così lo spettacolo dell'arte. Quinto, lasciare galoppare la fantasia. A proposito di vedere mostre, a Torino c'è un medico che prescrive visite alla Reggia di Venaria, quindi invece di andare appunto a fare una visita si va a vedere i quadri. Questa è un po' l'idea di prendersi un po' di spazio quest'estate, un'estate calda che già Copernicus, e questa è un'agenzia che ce lo dice, un'ANSA, ci dice che è il giugno più caldo per l'Europa occidentale, sia su terra che su mare, quindi questo non ci rilassa troppo. E poi diamo un'occhiata alla strada, poi andiamo con musica e GR1, andiamo a descrivere ciò che accade in autostrada, cosa trovate. Intanto ancora questo veicolo in fiamme in A30 all'entrata di Nola, fate attenzione per la posizione, il chilometro è 18 e 900. Val di Sangro, una perdita accidentale indicata all'uscita di Val di Sangro per le provenienze da Bari, parliamo della 14. Poi incidente in A14, coinvolte due auto e un camion tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, questo è accaduto al chilometro 42, quindi attenzione, ma non è preannunciato né da code né da rallentamenti. Completiamo con i materiali dispersi, una carcassa in emergenza tra Pedemontana e Bussarsizio verso Milano. Segnalo orario, musica, segnalo orario, il GR1, e poi ci ritroviamo.

mi nascondo. Era il 1980, perché cazzo di motivo Dio, perché mi hai messo al mondo. Ghiaia, poi ci metto il sentiero. Ho sognato un altro giorno intero, che la vita era un'altra cosa, si ritorna.

0: GR1.
1: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Per la seconda notte consecutiva attacchi statunitensi sul sud della Repubblica Islamica e sulla zona dello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah reagisce prendendo di mira basi americane in Kuwait e Bahrain, mentre il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf ribadisce che Hormuz sarà aperto solo alle condizioni iraniane. Il presidente degli Stati Uniti Trump, da parte sua, non esclude nuovi attacchi e afferma di non avere bisogno dell'aiuto degli alleati europei sul dossier iraniano. Alleati prima attaccati e poi elogiati dal capo della Casa Bianca durante il vertice NATO di Ankara che si è concluso ieri. L'inviata.
2: Il vertice della NATO si chiude con quello che Mark Rutte definisce un enorme successo, segnato da un grande senso di unità. La dichiarazione finale è un testo sintetico, appena 480 parole, con messaggi politici chiari. Viene ribadito l'impegno all'articolo 5, il principio della difesa collettiva, e la Russia torna a essere definita una minaccia di lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Gli alleati annunciano nuovi programmi militari per oltre 50 miliardi, confermato il sostegno all'Ucraina con circa 70 miliardi di euro nel 2026 e altrettanti nel 2027. Nel documento c'è un riferimento all'Iran. Teheran, afferma l'alleanza, non dovrà mai dotarsi dell'arma nucleare e dovrà garantire la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. A margine del vertice, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti concederanno a Kiev la licenza per produrre missili Patriot. Da Ankara, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Ed il sostegno all'Ucraina è stato ribadito anche da Giorgia Meloni, che in conferenza stampa ad Ankara ha auspicato che i negoziati con l'Iran possano proseguire. La premier ha poi ribadito che l'Italia non ha partecipato e non parteciperà agli attacchi, per poi tornare ai suoi rapporti con la Casa Bianca. Ascoltiamo.
3: Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke. Ritenevo che potesse essere più semplice, le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte dettate da piccolo cabotaggio. Cioè, io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano.
1: Siamo alla cronaca che ci porta in Italia. È arrivata la sentenza di primo grado per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, avvenuta nel 2024 dopo un incidente in un'azienda di Borgo Santa Maria in provincia di Latina. Il suo datore di lavoro lo abbandonò davanti a casa con un braccio amputato.
4: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
5: Il presidente Mario La Rosa legge la sentenza di condanna della Corte d'Assise di Latina per omicidio volontario con dolo eventuale, con le attenuanti generiche per l'ex datore di lavoro di Satnam Singh. Erano stati chiesti 22 anni, l'imputato era presente in aula, così come la famiglia della vittima e la compagna Sony, che è scoppiata in lacrime. Un processo iniziato il 1 aprile del 2025. Gianni Lauretti, avvocato di Sony Sony.
6: Riconosciuto il dolo eventuale, non era scontato, devo dire.
5: La difesa ricorrerà in appello. Mario Antinucci, avvocato di Antonello Lovato.
7: Noi riteniamo che la Corte d'Assise di Latina abbia perso l'occasione per riqualificare il capo di imputazione incolposo.
5: Fuori dal tribunale il presidio della CGIL con il segretario Landini. Latina, Isabella Di Chio, GR1.
1: L'Italia sta affrontando la terza ondata di calore africano dopo un giugno che, secondo Copernicus, è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale, e oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo in rosso, le zone interne di Puglia e Sardegna. E Michele Mari con i convitati di pietra, il vincitore dell'80ª edizione del premio Strega, la serata finale per la prima volta in Campidoglio per festeggiare l'anniversario del prestigioso premio letterario che coincide con gli 80 anni della Repubblica. Il super favorito Mari supera dunque la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presunte affermazioni offensive nei confronti di Michela Murgia, la scrittrice scomparsa 3 anni fa. E siamo allo sport con calcio e tennis. Manuela Collazzo mi ha raggiunto in studio, buongiorno.
8: Buongiorno Salvatore, i mondiali e Wimbledon in entrambi i casi agli snodi decisivi, aspettando Sinner, domani la semifinale con l'eterno Djokovic. Sono fuori da Wimbledon sia Flavio Cobolli sia Jasmine Paolini, una grande delusione per Cobolli, crollato in 3 set contro la wild card Ferry, l'inglese numero 114 del mondo. Non ho giocato neanche al 50%, ha messo l'azzurro numero 9 della classifica. Paolini sconfitta dall'Ucraina Kostiuk Hajduk trova comunque il lato positivo nel suo percorso, è stato un gran torneo, ha detto. I mondiali di calcio, nel giorno in cui l'Italia ricorda il suo ultimo trionfo a Berlino nel 2006, dall'altra parte del mondo nel torneo con gli azzurri spettatori, cominciano i quarti di finale alle 22 a Boston, Francia-Marocco, la gara che fu semifinale agli ultimi mondiali. I vice campioni del mondo francesi contro quella che è diventata ormai una grande realtà, il Marocco appunto. Da noi in Italia la presentazione del nuovo tecnico del Milan, Amorim, che ha mostrato subito le idee chiare, volontà di vincere subito, possibilmente dominando.
1: Sono le 6:05, vi lascio l'edicola di Radio 1, prossimo GR come sempre alle 7.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

se ci, si cercano notizie su questo pezzo, Miss Sarajevo, Luciano Pavarotti e gli U2, si va dentro uno spazio chiamato Le canzoni contro la guerra. Allora prendiamoci un momento, visto che così apriamo in questo modo così importante quest'altra pezzo di strada insieme. L'idea della canzone è frutto della collaborazione tra un giornalista, Bill Carter, regista di un documentario appunto che si intitolava Miss Sarajevo, e gli U2 fecero più di un collegamento in diretta con Bill Carter a Sarajevo, proprio per sensibilizzare il pubblico sulla guerra in Bosnia. L'esecuzione dal vivo è del 1995, settembre 95, a Modena, a Pavarotti and Friends, e appunto c'è Miss Sarajevo che viene cantata. Si fa riferimento in questo documentario a un concorso di bellezza mentre c'è la guerra, quindi questo è un po' il tema sullo sfondo. C'è anche una versione di George Michael. Ecco, abbiamo iniziato in modo importante, magari andiamo a vedere anche altre canzoni contro la guerra, ve ne sono state tante, diciamo, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, soprattutto ovviamente in Inghilterra, negli Stati Uniti, ma anche in Europa. Le ricorderemo tra poco. Se avete voi, mi viene in mente, non so, Imagine per esempio, una dei Beatles, ma ve ne sono tante. 6:11, questo è Raiso Radio, buona giornata a tutti voi, buon viaggio, tanti messaggi, vi ringraziamo. Arriva un splendido Alba Padania Sunrise, ce lo manda il nostro amico Raffa. Poi abbiamo chi è per un intervento chirurgico a casa per qualche tempo e ci segue anche di notte. E poi abbiamo ancora da salutare Carla, Antonio, Tommy che viaggia con noi, anche il nostro amico Stefano. Questi siete voi al 348 103 1010, poi ci siamo noi con musica, avete sentito anche musica così con riferimenti importanti, non solo le ultime novità estive. Poi abbiamo l'infomobilità e abbiamo le news. Quindi detto questo, in questo poi orario avremo anche le previsioni meteo intorno alle 6:30, alle 6:45 il primo dei collegamenti previsti nella giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Che cosa è cambiato in strada? Abbiamo questo incidente che fondamentalmente è la notizia più delicata e importante, e code in questo momento non ne abbiamo, né rallentamenti. È in A14 tra Casel San Pietro ed Imola verso Ancona, coinvolte due auto e un camion, al chilometro 42. Facciamo

Mamma non mamma, madame, 6:15. Allora, dicevamo delle canzoni contro la guerra, perché abbiamo aperto appunto con Miss Sarajevo. Vediamone altre. Vabbè, Blow in the Wind del 62, Bob Dylan, pietra miliare della musica folk, inno per la pace. Poi abbiamo naturalmente Imagine, 1971 se non erro, Cranberries con Zombie, anche 1994, qui si parla del conflitto nordirlandese. Poi arriviamo in Italia, abbiamo La guerra di Piero, Fabrizio Dante, e il 1964, L'assurdità della guerra, ballata struggente antimilitarista. Gianni Morandi, col suo tono leggero però tratta un tema importante, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, e qui c'è il Vietnam sullo sfondo. Il mio nome è Mai Più, Ligabue, Jovanotti e Pelù, a sostegno di Emergency, anche qui durissima critica alle armi. Queste sono le musiche che sono fatte ispirare anche dalle guerre. Ne arriva un'altra, War Song, The Culture Club, segnalata da Marco di Genova. Grazie Marco, buona giornata a tutti voi. Questa è Raiso Radio. Vediamo, è cambiato qualcosa perché sono arrivati i rallentamenti. Sono indicati ora in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, dovuti a un veicolo fermo in avaria, mentre il traffico quotidiano che ci porta a Roma a descrivere Torre Nova, Grande Raccordo, verso quest'ultimo, 1 km di coda per viabilità esterna che non riceve.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Rai su Radio.

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

Prima Madame e poi ora Vasco Rossi, questa è la nostra musica con gli angeli. Tra l'altro, a proposito di Vasco Rossi, di concerti, come sapete c'è stato questo passaggio di scettro tra il capofila, che era Vasco Rossi appunto per la presenza di spettatori ai suoi concerti, con Ultimo. Si torna a parlare di Vasco Rossi perché prevendita 2027, 100.000 utenti in fila, e queste sono le ultime notizie che lo riguardano. Il Resto del Carlino, Gazzetta dello Sport, tutti si dedicano a questa incredibile così affluenza soltanto per prendere i biglietti a distanza di molto tempo. Bene, questa è la nostra musica, poi si parla ancora di canzoni contro la guerra, ne abbiamo ricordate perché abbiamo ascoltato Miss Sarajevo in apertura di quest'ora insieme. Sebastiano scrive: canzoni contro la guerra, forse non si sa che la canzone di Morandi fu censurata, e lui dice forse dipendeva da chi faceva la guerra. Abbiamo parlato qualche giorno fa di la censura sulle nostre canzoni, insomma magari andiamo nuovamente a dare un'occhiata alle censure su Gianni Morandi, ma comunque il pezzo ancora lo cantiamo, ancora si ricorda, quindi di solito la censura poi dà potenza sia un libro che può essere una canzone o anche un film, perché no. 6:27, tra poco ce ne andiamo con le previsioni meteo, nel frattempo ci dedichiamo alla viabilità. Abbiamo la 4 tra Dalmine e Trezzo verso Milano, code a tratti, abbiamo poi indicazioni di una coda a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e Grande Raccordo. Completiamo il nostro giro per ora con un incidente che avviene in A16, coinvolto un camion all'altezza dell'uscita di Benevento, attenzione per la posizione, stiamo parlando del chilometro 68 e 700. Ancora Roma in primo piano tra Turbano e la 24, tra Fiorentini e Tangenziale Est verso quest'ultima, il traffico è già congestionato.

0: pronti con gli aggiornamenti meteo, maggiore Domenico Maione con noi. Che giornata avremo? Buongiorno, ben trovato intanto.
1: Di nuovo buongiorno, tempo stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Nel corso delle ore centrali della giornata invece la nuvolosità tenderà ad aumentare, soprattutto in prossimità delle zone montuose, e ci sarà la classica instabilità pomeridiana che stiamo vivendo in questi giorni. Sarà più accentuata al centro-sud, specie tra Lazio ed Abruzzo, sulle regioni centrali, e invece al sud tra Molise, Campania, Basilicata e Calabria. A sostegno di questo infatti c'è l'allerta della Protezione Civile di colore giallo proprio per Lazio ed Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria, per temporali che localmente potranno anche essere intensi. Una situazione invece al nord più stabile, dove ci sarà solamente della nuvolosità che tenderà a formarsi, mentre i fenomeni che tenderanno poi ad essere associati a questa nuvolosità non saranno degni di nota. Concludiamo con le temperature, che per la giornata di oggi vedranno perdere qualche grado al centro nord, soprattutto sulla fascia adriatica per quanto riguarda le regioni centrali, e invece al sud prendere ancora qualche grado, specie sulle due isole.
0: Questa è la situazione. No, stavo leggendo che arriva un messaggio di un signore che si ricongiungerà con la sua famiglia in Russia. Dice: lì fa 20 gradi. D'inverno il Volga ghiaccia e si può camminare sopra, quindi ci dà un'immagine bella fresca, esatto, di temperature ben diverse.
1: 20 gradi comunque sono abbastanza.
0: Sono comunque tanto anche per loro, sì, vero? Sì. Sì, infatti anche loro non sfuggono a questa cappa di calore. Allora, noi la ringraziamo, la ritroveremo intorno alle 9.45.
1: Esattamente.
0: A più tardi, buon lavoro.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Dito della Piaga e poco prima Calcutta, questi nostri artisti. 6:39, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza. Cosa troviamo in strada? Devo dire ancora molto poco, abbiamo però degli incidenti, come purtroppo non mancano mai, quindi andiamo subito a descriverli. Siamo in A16, è coinvolto un camion in uscita a Benevento, il chilometro è il 68 e 700. Altro incidente in A1 tra Chiuse e Valdichiana verso Firenze, qui non abbiamo dettagli, siamo al chilometro 386, è appena avvenuto. Quali sono le code? Le code riguardano Roma, diramazione Roma Sud tra Torre 9 e Grande Raccordo in direzione di quest'ultimo, un chilometro di coda dovuto anche a viabilità esterna che non riceve. Poi traffico congestionato come tutte le mattine sul tratto urbano della 24 tra Fiorentina e Tangenziale Est verso quest'ultima. Completiamo il nostro giro con l'A4, anche lei immancabile sin dal mattino presto, con notizie di code e traffico intenso tra Dalmine e Trezzo verso Milano, ma anche tra Milano Est e Cormano verso Torino. Attenzione poi ai materiali dispersi, siamo in A8 tra la Pedemontana e Busto Arsizio verso Milano, dispersione segnalata a chilometro 25, materiali dispersi anche in A14 tra Lanciano ed Ortona verso Pescara, ma anche all'uscita di Val di Sangro per le provenienze da Bari, una perdita accidentale indicata al chilometro 421. Animali in strada, parliamo della viabilità dell'A1, segnalati tra Anagni e Ferentino verso Napoli, non sappiamo dirvi di quale animale si tratti, ovviamente attenzione, abbiamo il chilometraggio indicativo perché non è che certo sta fermo a guardare le auto che passano, si tratta del chilometro 609. Completiamo il nostro giro con un veicolo fermo in avaria in A1, mi sembra senza effetti importanti sulla viabilità, lo segnaliamo tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, siamo al chilometro

0: E siamo pronti adesso a fare il primo collegamento con il Centro Multimediale d'Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore, da Autostrade per l'Italia. Riscontriamo i primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo da Milano perché ci sono code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo in direzione di Torino, così come anche tra Monza e Cormano nella medesima direzione mediamente. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Siamo adesso nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torrenova verso il grande raccordo anulare. Ci sono code per traffico sulla viabilità ordinaria. E poi anche sul tratto urbano della 24 Roma Teramo registriamo una coda per traffico congestionato a partire da via Fiorentini verso il centro città. Vi informo che sulla diramazione di Predosa Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla 7 fino al prossimo 31 agosto. In alternativa si consiglia di usufruire della stazione di Serravalle sulla 7 Milano-Genova. Questa notte invece sulla

0: Milano Napoli. Il tratto tra il bivio con la A14 Bologna Taranto, il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Roma, chiuderà dalle 23:30 fino alle 6 di domani mattina. E sulla diramazione di Roma Nord, a chiudere sarà il tratto tra Castelnuovo di Porto e Sette Bagni verso il grande raccordo anulare dalle 22 alle 5 di domani mattina. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà tra circa un'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Rai Isoradio, Radio, musica, news ed infomobilità.
1: Io farei che inizi tu.
2: Dai. No, dai, è tua la canzone.
1: No, va bene, ma cosa vuol dire?
2: Dai, dai, Mario.
1: Ok.

succede? Gianni Morandi e Mario Lavezzi e poco prima Bruno Mars. Questa è la nostra musica, 6:53, tra poco avremo i titoli del GR1. Prendiamo pagina 25 del Corriere della Sera, che quest'oggi si dedica nell'articolo, nello spazio Vite Infinite, a firma di Giovanna Cavalli, a Lino Banfi. Sì, perché oggi compie gli anni, 9 luglio, giovedì 9 luglio. Il titolo è questo: non so nuotare, non ho mai corso, compio 90 anni, ora punto ai 110. Ho sognato che mi ingaggiava Malagò. E poi un po' di foto, le foto di Banfi con Nadia Cassini, bellissima, poi con Edith Fenech, con Papa Francesco, poi in un riquadro, lui dice, io ho pregato sulla sua tomba. Poi una foto dell'allenatore del pallone 2 del 2008, che è il sequel del primo, uscito nel 1984, una delle sue commedie più famose in cui compaiono molti calciatori di Serie A. Si sa a memoria quel film, si conosce a memoria. Ricordiamo Lino Banfi, nato ad Andria il 9 luglio del 1936, ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy all'italiana. Dagli anni 90 si è dedicato completamente alla TV e è uscito poi anche un suo libro per HarperCollins, 90, Non mi fai paura. E poi l'ufficio stampa Rai, appunto sul sito della Rai, ci ricorda quello che faremo noi, la Rai, per Lino Banfi. Quest'oggi alle 19:30 su Rai Storia ci sarà uno speciale intitolato Guarda che Lino. Si vedranno i varietà di Enzo Trapani dell'82, Due di tutto, poi gli episodi Moschettieri, stiamo parlando del 1964, della biblioteca di Studio 1, 1969, fino ad arrivare ai tempi più recenti. Non si può non ricordare naturalmente Il medico in famiglia dal 98 al 2016, seguitissima serie, forse non si chiamava così all'epoca, ma insomma seguitissima serie, quindi una fetta di cinema, di artista e di televisione importante che viene ricordata nella giornata di oggi. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Salutiamo Luigino che è in giro, 23 gradi, un bel cielo a Palazzolo si trova, un bel cielo azzurro. Poi andiamo dal 9 luglio, che arriva un augurio di buona giornata a parte di Salvatore, anche con un bel disegno marittimo. E poi Snoopy è impegnato con la raccolta delle patate, dice fa molto caldo, devo aspettare un po', mi occorre tempo, ma c'è Isoradio che gli fa compagnia.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, 6:58, fra qualche minuto andremo con i titoli del GR1 e poi riapriremo la prossima ora con Monsignor Paglia, il Vangelo sulla strada. Tra l'altro Monsignor Paglia è proprio in prima pagina quest'oggi sulla Stampa con un articolo: anziani, non serve potenziare le RSA ma va sostenuta l'assistenza a casa. Questo è il titolo dell'articolo che trovate sulla Stampa di oggi di Monsignor Paglia, e poi avremo Dove vanno le nuvole. Prima di andare con i titoli del GR1 vi porto a Napoli, dove vi indichiamo tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli dei rallentamenti, un veicolo è fermo in avaria e questa ne è la causa, e poi la 1 in primo piano, anche qui un veicolo fermo, causa rallentamenti verso Bologna tra Calenzano e variante di Valico. Ancora una notizia, sono tante adesso, arrivano tutte insieme, siamo in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, coda a tratte e traffico intenso. Segna l'orario, titoli del GR1, Monsignor Paglia, ci ritroviamo subito dopo.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Notte di guerra nel Golfo, gli Stati Uniti colpiscono obiettivi in Iran, la risposta di Teheran contro basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump, di ritorno dal vertice NATO, dichiara: gli Ayatollah vogliono un accordo. 16 anni di carcere per il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano morto dopo essere stato lasciato davanti a casa con il braccio amputato. La sentenza a Latina. Inchiesta sull'attentato al giornalista Ranucci. Davanti ai PM l'imprenditore Lavitola, accusato di essere il mandante. Lui si difende, sconcertato: sono suo amico. Premio Strega, vince Michele Mari con I convitati di pietra, la cerimonia in Campidoglio per l'80° anniversario della manifestazione. Tennis, Wimbledon meno azzurra, fuori Cobolli e Paolini, resta Sinner. Mondiali di calcio cominciano i quarti stasera, Francia-Marocco.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
5: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ieri, al capitolo 10, al versetto 1, abbiamo ascoltato Gesù che chiama i dodici e li manda in missione. Perché? Perché quello che fa lui facciano anche loro. Per questo gli ha dato il suo stesso potere. Per questo possono guarire gli infermi, sanare i lebbrosi, cacciare e risuscitare i morti. E per questo possono far scendere la pace tra i popoli. Ecco perché Gesù insiste su questo e dice loro: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. In un mondo dove la regola normale è quella del mercato, ti do se mi dai. Ti faccio questo se mi dà le ricompense. Il Vangelo è di una potenza di cambiamento incredibile. Ti do perché ti voglio bene, punto. È gratis. Ecco, questa gratuità è ciò di cui tutti abbiamo bisogno, particolarmente coloro che ci sono intorno, il mondo intero. Ecco perché la missione che Gesù chiede ai cristiani di oggi è una missione che è difficile, per certi versi potremmo dire di sì, ma in realtà è semplicissima. La cosa più difficile è che noi la comprendiamo e la attuiamo. Tutti possono amare gratuitamente. Il cuore ce l'abbiamo tutti e tutti possiamo dire parole buone agli altri. Tutti possiamo dire che essere fratelli e sorelle è l'unica vera cosa che conta nella vita e testimoniarlo personalmente. Ecco, in questo senso allora questi versetti del capitolo decimo, versetti 7-15, ecco, sottolineano la forza di questa testimonianza, che ovviamente troverà difficoltà e opposizioni, ci mancherebbe altro. La parola diavolo vuol dire divisione, separazione, ecco perché il male divide e non unisce. L'amore di Gesù ci chiede di parlare a tutti di fraternità e di amore, di comunione e di pace, non di guerra, di violenza o di sopraffazione. Buona giornata a tutti.
4: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: Dove vanno le nuvole?
1: 7.08, riprendiamo con Dove vanno le nuvole. Luca Ciceroni, buongiorno, ben trovato.
2: Alessandra, buongiorno, eccoci qua in questa splendida giornata di sole, ma anche piuttosto calda, anche se in queste prime ore del mattino si sta abbastanza bene.
1: Sì.
2: Il picco dovremmo averlo toccato ieri con 38 gradi su città come Milano, Torino, molto calda anche la Valle d'Aosta. Pensa a te, lo zero termico addirittura superiore ai 4500 metri, pazzesco pensare che sulla cima del Monte Bianco quasi possa piovere. Su Cervino è piovuto qualche giorno fa proprio sulla cima, oltre i 4000 metri.
1: Ma l'orario della giornata più caldo qual è?
2: Allora, l'orario più caldo dipende un po' dalle zone.
1: Sì, immediatamente. Le 13 o le 16?
2: Più le 16.
1: Vero, infatti, sì, 16, sì, 17.
2: Sì. Esattamente, più le 16, in città anche le 17 alle volte, perché il calore si accumula. Se invece uno si sposta in campagna, magari possono essere le 15.
1: Mm-hmm. Quindi un pochino prima.
2: Sì, al mare, dove primo pomeriggio arriva la brezza di mare, alle volte anche l'una del pomeriggio, ecco, perché poi arriva la brezza ed ecco che si è toccato il picco e si ricomincia.
1: Sì, sì. È una mia curiosità di capire qual è l'ora più calda.
2: Una domanda giustissima, perché effettivamente cambia da zona a zona.
1: Più che altro uno arriva alle 13, alle 14, adesso è il momento più caldo. No,
2: no, no.
1: Non è così.
2: In città come Milano e Roma il piccolo puoi tranquillamente raggiungere sia alle 16.
1: Quando si torna a casa dal lavoro, proprio perfetto. È stato studiato proprio appositamente. Ti ho interrotto. Che giornata avremo oggi?
2: Figurati, hai fatto benissimo, anzi, così capiamo qualcosa anche in più, perché spesso effettivamente uno pensa alle 13 o alle 12.
1: Sì, 12-13.
2: A seconda dell'ora legale o quella solare. Allora, oggi abbiamo una splendida giornata, quindi le temperature al momento sono intorno ai 24 gradi a Milano e Torino, 23 a Genova, 22 a Bologna, Parma, Verona no, 24 anche a Brescia e 23 a Venezia. Questo per quanto riguarda il nord. Abbiamo qualche nube, ma si tratta di nubi basse, probabilmente di foschie addossate alla pedemontana appenninica emiliana. E poi per quanto riguarda il centro Italia, una splendida giornata di sole, le temperature sono un po' più basse, sono 20 gradi a Firenze, 18 a Pisa, 21 a Grosseto. Anche oggi complice un leggero vento da terra, diciamo così, e un vento che viene da ovest, quindi abbiamo 25 gradi ad Ancona, ieri erano 27, oggi sono 25, comunque valori piuttosto elevati. Più normale la situazione tra Pesaro e Senigallia, dove ieri avevamo anche 27-28 gradi intorno alle 7:30 del mattino, quindi piuttosto alte. E vediamo un po' più a sud, andiamo a Pescara, dove i gradi sono 22, Teramo 22 gradi, 18 all'Aquila, ecco, in Appennino, forse una delle poche zone dove di notte si riesce a respirare magari senza aria condizionata. Qui a Roma abbiamo 23 gradi, al sud anche il cielo è sereno, però oggi pomeriggio, ecco, il sud Italia è la zona dove l'anomalia termica è meno marcata. Il caldo si fa sentire più sul medio versante tirrenico e soprattutto al nord. Oggi avremo ancora 35-36 gradi, ecco, quindi un paio di gradi in meno di ieri. Però al sud ci sono deboli infiltrazioni che arrivano dai Balcani, dove non siamo particolarmente sopra la media per quanto riguarda i Balcani. E quindi ecco, queste infiltrazioni portano alla formazione di occasionali temporali e qualche isolato acquazzone su Appennino Calabro-Lucano, ma non solo, qualche piovasco ci potrebbe essere anche nell'entroterra campano, così come su quello molisano, sui rilievi ed anche sui rilievi del Frusinate e del Reatino, quindi qualche acquazzone. Bello sulle due isole, lì l'alta pressione domina e in Sardegna. Sì, e anche soprattutto in Sardegna, ecco, il tempo è buono. Un po' di maestrale rende l'aria un po' più leggera, un po' più fresca, si può dire?
1: Si può dire fresca, il maestrale lo fa.
2: Sì, anche se è leggero sul canale di Sicilia.
1: Loro lo chiamano il maestralino, noi veniamo buttati per terra dal vento, diciamo, con questo maestralino. Maestralino. Loro lo chiamano maestralino, potentissimo, ma non gli fa niente, ne sono abituati.
2: Soprattutto in Sardegna, quando soffia si fa sentire forte,
1: e
2: anche in Sicilia arriva forte.
1: E viva il maestrale. Dunque, Val di Fassa alle ore 4, 11 gradi, ha scritto Adriano.
2: Ecco sì, sulle Alpi, l'escursione termica è marcata.
1: Beati
2: loro, sì. Val di Fassa con 11 gradi.
1: Bella la Val di Fassa.
2: Bellissima, sì, bella
1: evviva,
2: molto.
1: Evviva, bene, seguito ad arrivare tutti, Sara da Tarvisio, 15 gradi questa mattina, poi.
2: Bene, dateci tutti i dati così ci aggiorniamo.
1: Esatto,
2: ci
1: aria frizzante,
2: evviva. Allora, si sta un po' meglio.
1: Si sta un po' meglio lì, ci prendiamo quest'aria bella. Allora, Luca Ciceroni, grazie, dove vanno le nuvole ce l'hai detto, buona giornata, buon lavoro.
2: Buona giornata a te Alessandra, un saluto a tutti quanti, buon viaggio.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
3: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

stile di Manu Chao, inconfondibile, insieme a Karol G e poco prima Samurai J. Questa è la nostra musica, 7:20. Dunque, cosa vi proponiamo tra poco? Avremo il collegamento con il centro multimediale intorno alle 7:45. Il traffico sta aumentando, così diamo anche i tempi di percorrenza. Tantissimi messaggi, la temperatura odierna è importante registrarla. Ieri arriva uno un po' così faticoso da parte del nostro amico Ale, che dice questo: ieri sul piazzale di carico a Montichiari 43 gradi, quindi lasciamo i tranquillizzanti 15 gradi di Tarvisio e di 11 di Val di Fasse, ricordiamo che arriveremo a temperature importanti in molte zone anche oggi. Ci dedichiamo alla strada, come promesso, Firenze-Pisa-Livorno, tra l'Assassinia e Firenze-Scandiccio verso Firenze abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 3 km. Poi ci spostiamo a Napoli, anche qui abbiamo code, anche per un veicolo fermo in avaria tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli. Andiamo in A1, risaliamo verso nord, siamo tra Chiuse e Valdichiana verso Firenze, 1 km di coda in aumento per incidente. Sempre in A14 un incidente avviene tra Valle Rubicone e Cesena, siamo al chilometro 108, non abbiamo dettagli, ovviamente siate prudenti. Incidente anche in A3 tra Porti Circolano e San Giorgio a Cremano verso Napoli. L'entrata poi di Civitanova Marche Macerata, un estintore verso Pescara, preoccupante per chi lo trova ma soprattutto per chi l'ha perso, perché se doveva essere presente un estintore, attenzione, credo che in alcuni mezzi è obbligatorio. Siamo al chilometro 263. Completiamo con il tratto urbano della 24, code importanti, 5 km in aumento, il traffico è definito congestionato tra grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione di quest'ultima.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
5: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
6: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
5: Oh, Contacta! Adoro!
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
8: Rai su Radio.

Prima di Zero Assoluto e adesso inizia l'estate, questo è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato di Charlotte, 0:29, 7:29, tra poco ce ne andiamo al centro multimediale, ma adesso seguiamo il traffico che si sta formando questa mattina, importante anche per vari motivi, oltre che congestionato in alcune zone anche per incidente. Parto proprio dagli incidenti che ci portano in A1 tra Chiuse e Val di Chiana verso Firenze, 1 chilometro di coda in aumento dal chilometro 388. Una serie di aggiornamenti tutti contemporanei sono arrivati, vediamoli un po'. In A1 tra San Giuliano e tangenziale ovest verso Bologna abbiamo code, in A10 che un po' la fa da regina in questo momento per alcuni tratti, il primo è Pegli-Pra verso Ventimiglia code, code tra Renzano e Genova-Pra verso Genova, code all'uscita di Genova-Pra, qui anche qui abbiamo traffico intenso. Lasciamo temporaneamente la Liguria e ce ne andiamo in A3, lo facciamo perché abbiamo delle code a tratti, siamo arrivati a circa 3 km di autostrada tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano verso Napoli. Ancora proseguiamo con l'A3 tra l'A1 e Porto di Napoli verso la città, abbiamo dei rallentamenti, anche qui 1 chilometro circa di autostrada interessato da queste code. A questo punto entriamo dentro Napoli, siamo in tangenziale tra Secondigliano e Capodimonte verso Pozzuoli code, Corso Malta in entrata verso Pozzuoli traffico intenso. Questi alcuni aggiornamenti, andiamocene anche in A13 perché un materiale disperso copertone è segnalato tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, materiali dispersi, perdite accidentali indicata al chilometro 48. Completiamo il nostro giro con l'A11, due notizie sulla Firenze-Pisa Nord. La prima, verso Firenze troverete code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. L'altra riguarda il tratto Pistoia-Bivia 1 verso Firenze, anche qui traffico intenso e rallentamenti. Un tratto importante dal chilometro 27 al chilometro 6. Verde.

IREM sino alle 7:39. A questo punto ci dedichiamo a Milano perché abbiamo una serie di notizie che ci portano in tangenziale. Partiamo dalla tangenziale nord, abbiamo code tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. A questo punto andiamo in est, code e traffico all'altezza di Agrate in uscita in direzione della 1. Ancora la est in primo piano, code tra Cologno Monzese e Lambrate sempre in direzione della 1. Lasciamo questa zona, rimaniamo però in viabilità ordinaria, ce ne andiamo sulla Tirrenia inferiore, la statale 18, rallentamenti per incidente all'altezza del chilometro 111 in entrambe le direzioni. Ancora raccordo siciliano Potenza, rallentamenti per lavori all'altezza di Potenza, cioè per la precisione tra Potenza e Potenza Est in direzione del centro città. 348 103 1010, salutiamo Carla, salutiamo ancora chi manda i suoi vocali ed è Stefano, auguriamo anche lui buona giornata. Luigino che è con noi ora si trova a Trezzo sull'Adda, sta crescendo la temperatura, lo sapevamo, siamo arrivati già quasi a 25, e poi Roberto da salutare. Stamattina freschi a Carpi, solo 25 gradi. Roberto, non so se sta scherzando o è vero, ma insomma sappiamo che cresceranno le temperature. Vediamo poi con gli aggiornamenti cosa accade in A4. Siamo all'uscita di Bergamo, per le provenienze da Milano abbiamo code, un chilometro di coda confermato sulla 10, come avete sentito se siete lì lo sapete voi in primo piano, gli altri sentono che tra Renzano e Genova Pra verso Genova abbiamo un chilometro di coda, e non è l'unica notizia della 10, le aggiorneremo tra poco. A ciò aggiungiamo anche i rallentamenti per materiali dispersi tra Pian del Voglio, variante di Valico verso Bologna, circa 5 km di autostrada, parliamo della 1.

0: 7:44 e siamo pronti adesso a collegarci con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Liguria, andiamo sulla 10 Genova-Savona. Per le difficoltà ai varchi portuali si è formata coda in uscita a Genova Prat da entrambe le provenienze. Ripercussioni in autostrada con coda tra Genova Pegli e Genova Prat in direzione Ventimiglia e un chilometro di coda tra Arenzano e Genova Prat in direzione del capoluogo ligure. Rimaniamo in Liguria per segnalare sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto ed il bivio con la 12, la Genova Sestri Levante, coda per il traffico in direzione di Genova. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia. Code a tratti per il traffico in direzione di Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est con tempi di percorrenza di 30 minuti e in direzione di Torino tra il bivio con la tangenziale Est e Cormano, qui il tempo di percorrenza è di 25 minuti. Sempre in Lombardia sulla 1 Milano-Napoli tra la barriera di Milano Sud ed il bivio con la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo, anche qui code a tratti. Andiamo ora sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e quello con la 13, la Bologna-Padova, per chi viaggia verso Ancona, code a tratti causate dal traffico intenso. Ed ora in Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo toscano. E sul tratto toscano della 1 Milano-Napoli un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze a causa delle operazioni di recupero di un furgone uscito di strada. Il traffico defluisce su una sola corsia. Diamo uno sguardo alla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Darnella verso Capodichino, coda per il traffico intenso, e invece per un veicolo fermo in avaria in galleria tra Secondigliano e Capodimonte si è formata coda in direzione di Pozzuoli. Uno sguardo ai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 ore

0: Roma Teramo tra il bivio con il grande raccordo anulare e quello con la tangenziale est, 5 i chilometri di coda causati dal traffico congestionato. Ripercussioni sulla complanare con 3 chilometri di coda tra il bivio con il grande raccordo anulare e la fine della complanare. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Estate con Rai Isoradio. Radio. Musica, news e pubblica utilità. La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumeier, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.

Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Oltre alla canzone vogliamo ricordare anche la miniserie a lui dedicata, così intitolata, parliamo del 2007, in occasione dei 40 anni dell'anniversario della morte di Rino Gaetano, viene programmata, ovviamente ambientata negli anni 70 a Roma, le sue prime esperienze musicali, il percorso verso il successo e il suo modo in qualche modo di cambiare il panorama musicale italiano. Rino Gaetano interpretato da Claudio Santamaria con Laura Chiatti, che è Chiara la sua manager. Quindi questa è la serie, l'abbiamo voluta ricordare, si può credo ancora trovare su RaiPlay Sound, no su RaiPlay Sound, su Rai Replay sicuramente la potete trovare. Dunque, a proposito di tempo caldo, arrivano sempre ad arrivare immagini infuocate dal nostro paese, arriva un buongiorno da Firenze, già 27 gradi, queste sono le indicazioni ai vostri messaggi ed è Lorenzo a mandarle. Prima di andare con il GR1, i titoli, andiamo alla coda che si forma sul raccordo Casalecchio ed è una novità tra Bologna e Casalecchio e la 14 in direzione sud. Novità anche in A25 tra Cucullo e Prato Labellina sul Mona verso Pescara, abbiamo un chilometro di coda in aumento per incidente. Napoli, confermate l'impegno in strada in tangenziale delle code verso Capodichino, adesso vengono segnalate tra Vomero ed Arenella. Completiamo con le code a tratti anche indicate in A10, anzi per la precisione sono proprio code, tra Arenzano e Genova Pra verso Genova, il traffico si è fatto intenso, un tratto importante, circa 10 km.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Hormuz, notte di bombardamenti statunitensi, 3 morti, Teheran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain, Trump di ritorno dal vertice NATO dichiara gli Ayatollah vogliono un accordo, vola il prezzo del petrolio. Rispetteremo gli impegni decidendo modi e tempi, così Giorgia Meloni al termine del vertice di Ankara e sul rapporto con il capo della Casa Bianca dice non mi pento di nulla. Centro-sinistra, i leader insieme a Napoli, Schlein, il nostro programma è attuare la Costituzione, proteste dei disoccupati, centrodestra, riunione di coalizione per la legge elettorale, Bignami, migranti condannati da rimpatriare. La morte di Satnam Singh, 16 anni di carcere per il datore di lavoro, il bracciante indiano fu abbandonato davanti a casa con il braccio amputato, la sentenza a Latina. Clima, secondo Copernicus, è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale. L'anticiclone africano fa sentire i suoi effetti in Italia, bollino rosso a Firenze. Strega 2026, vince Michele Mari con I convitati di pietra, cerimonia in Campidoglio per l'80esima edizione del premio. Mannarino approda a Roma, fa tappa domani nella città natale il cantautore, il tour estivo legato all'album Primo Amore, uscito a maggio. Calcio, ricordi e rimpianti. 20 anni fa la notte di Berlino, l'ultimo trionfo mondiale dell'Italia. E a Boston stasera, via i quarti, c'è Francia-Marocco, mentre la sfida è anche sugli spalti. Le esultanze dei tifosi diventano riti collettivi. Tennis, Wimbledon perde un po' d'azzurro, fuori Cobolli e Paolini. Sinner prepara la semifinale di domani contro Djokovic.
3: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

E riprendiamo con i Coldplay la nostra diretta 8.06. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio. Alessandro Adriani alla parte tecnica, Alessandra Tocci, saremo insieme sino alle 9. Poi Roberto Fragomeno, cacciato dalla notte di Raiso Radio, dalla sera di Raiso Radio, approda al mattino. Quindi viaggiare con Roberto è davvero una cosa eccezionale al mattino, godetevelo tutto. E poi ci siete voi con i vostri messaggi, arriva una rinfrescante fotografia. Dunque, sullo sfondo delle belle montagne c'è anche un po' di neve, il cielo è azzurro, poi pini a non finire, un prato con delle rocce e in mezzo una bella casetta fatta di legno e pietre. Questo è il saluto di buona giornata da parte di Massimo. Vi abbandoniamo il mare, molto frequentato, devo dire, nei vostri messaggi e nelle vostre foto, per rinfrescarci con questa montagna. Tra l'altro, le montagne, come avete sentito questa mattina, ci raccontava Luca Ciceroni nella rubrica Dove vanno le nuvole, che addirittura dalle parti di Aosta in montagna lo zero termico è oltre 4.500, quindi una giornata caldissima. E anche il GR ha ricordato l'informazione che abbiamo dato anche noi, che è stato forse il giugno più caldo da registrato, ed è Copernicus ad affermarlo. Questo è ciò che c'è sullo sfondo, e poi c'è il vostro viaggio, un viaggio che si sta sempre più complicando in alcune zone, come è normale che sia in questo orario. Allora, con gli aggiornamenti vi porto in A1, siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, verso Firenze abbiamo delle code a tratti, coda poi in A7 anche in uscita Genova Bolzaneto per le provenienze da Genova, il traffico è intenso in A10 tra Renzano e Genova Pegli verso Genova, lasciamo la Liguria e ci spostiamo in A1, ci siamo scesi tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo code a tratti, un tratto di circa 10 km. Ancora la 1 in primo piano, Modena Nord, Bivio a 22 verso Milano, abbiamo code e traffico intenso. Ancora la 1, ancora più a nord, al Bivio con la 22, quindi chi da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord, coda. Il traffico poi è stato bloccato in una 25 per incidente tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Siamo in direzione di Pescara al chilometro 125. Ancora più a sud, ce ne andiamo in tangenziale di Napoli, grande movimento questa mattina a Napoli, Secondigliano, Corso Malta verso Pozzuoli, abbiamo indicazioni di rallentamenti. Ancora una notizia che arriva dalla Firenze Pisa Livorno, code per incidente verso Livorno sono ora indicate tra Interporto Toscano Est ed Ovest. L'incidente e le code si formano tra il chilometro 72 e 75 300.

sulle strade del mattino, Raizo Radio, musica, news, infomobilità. Adesso uniamo due settori, la musica e le news, perché abbiamo appena ascoltato la novità di Harry Styles, Dance No More, e si parla molto di Harry Styles per i suoi concerti, perché è entrato nel Guinness dei primati. E allora, titolo di Repubblica online, Harry Styles polverizza i record dei Coldplay, che poi tra l'altro abbiamo appena ascoltato, 12 concerti consecutivi a Wembley, ed è musica, ed è Guinness, ed è musica live. Ancora Corriere della Sera, Harry Styles batte il record dei concerti a Wembley e piange sul palco, ricordando One Direction, dicendo proprio sono qui grazie a loro, ma anche la sua ex Taylor Swift. Poi ancora Vanity Fair, il record di concerti a Wembley, il discorso della sorella Gemma, l'omaggio ai One Direction e riferimento all'ex Taylor Swift. E poi c'è anche un dato invece di una settimana fa in cui si dice che ha un colpo di calore, questo è il Fatto Quotidiano, non solo lui a ricordarlo, durante il concerto a Londra si strozza tra virgolette con l'acqua e cade per terra, panico tra i fan, la temperatura era di 37.5 gradi, e questa è un po' l'immagine che ci rimandano appunto tutti i riferimenti online di questo grandissimo artista che abbiamo appena ascoltato. Torniamo in strada perché abbiamo qualche aggiornamento, tra l'altro intorno fra una mezz'ora circa ci collegheremo con il centro multimediale, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza necessari, perché abbiamo dei ritratti, sono tanti e importanti. Parto dalla 14, un aggiornamento ci porta tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona, coda a tratti e traffico intenso, un tratto di circa 16-17 km. Andiamo poi all'incidente che è avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord, parlo sempre della Bologna Taranto, sbandamento di un'auto e posta in emergenza in direzione di Bologna, il chilometro 218, attenzione, potrebbe esserci comunque del movimento attorno per mezzi di soccorso e quant'altro. Andiamo poi la 8, Legnano, Busto Arsizio verso Varese, abbiamo indicazioni di coda a tratti, 8 km di autostrada interessati da traffico intenso. Lasciamo la 8 e ci spostiamo ora in A1, un veicolo fermo in avaria a causa rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, all'altezza del chilometro 256. Incidente poi sempre in A1, un furgone si ribalta tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze, e questo sta creando dei rallentamenti. Traffico ancora bloccato, misura che non cambia, parliamo della viabilità della 25 tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona verso Pescara, il traffico è stato bloccato per incidente, il chilometro è il 125.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

8:26, una chiusura importante mentre ascoltiamo Olivia Rodrigo e poco prima abbiamo avuto Rico Ruggeri con Tiavrò, ci porta in A1, siamo tra Aglio e Roncobilaccio, tratto chiuso per lavori sino alle 17 di oggi in direzione nord. Poi a Roma sul tratto urbano della 24 abbiamo code importanti, il traffico è congestionato, 5 km di code in aumento tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est. A ciò aggiungiamo anche la viabilità della 21 dove abbiamo code a tratti per 3 km tra Pontivico Robecco e Cremona verso Torino. La Brebemi raramente la citiamo, in questo caso lo facciamo perché c'è un evento, code per 2 km per incidente tra il chilometro 25 e l'8 in direzione della provinciale 11. Questi sono gli aggiornamenti, 348 103 1010 sempre a vostra disposizione.

0: ore 8:30.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: sulle strade del mattino, musica scelta per accompagnarvi nelle ore più faticose, grande traffico, quindi Angelina Manco e Marco Mengoni e Beach Boys, e poi qualche notizia presa quella, adesso poi torniamo subito in strada, ma questa è appena arrivata, fresca fresca, dell'Ansa, che fa una sorta di fotografia ai mondiali. Dice: dopo le prime 96 partite dei mondiali arrivate ai quarti di finale, la FIFA ha registrato oltre 20 miliardi di visualizzazioni video su tutte le piattaforme. La Federcalcio Internazionale dice: è una dimensione senza precedenti di contatti finora. Siamo pure di fronte alla prima volta che partecipano 48 squadre, quindi il massimo numero partecipanti, totale gare 104. Momenti virali, naturalmente si parla di piattaforme, quindi possiamo anche elencare quelli. L'esultanza norvegese della Viking Row, che ha totalizzato 172 milioni di visualizzazioni su TikTok, tutti fanno questo movimento di vogare. Poi 6,25 milioni di spettatori hanno assistito alle partite, un grande media superiore agli anni precedenti. Poi la FIFA ha anche notato alcune curiosità. Dunque, Youri Tielemans del Belgio ha percorso sinora la distanza maggiore rispetto a tutti gli altri atleti, 21,8 chilometri. Il capitano della Francia invece, Mbappé, ha invece fatto registrare lo scatto più veloce, toccando i 37,6 chilometri orari, velocissimo. E infine il senegalese Gueye ha fatto il tiro più forte, è andato il suo tiro a 131,9 chilometri orari. Questa è la foto dei mondiali, anche per queste curiosità, e poi stasera naturalmente la grande partita a Boston che vede coinvolta Francia e Marocco. Dunque ce ne torniamo in strada a questo punto, le nostre strade che registrano un veicolo fermo in A1, fate attenzione tra Aglio e Barberio e Mugello verso Firenze, code in A7 tra Busalle e la 12 verso Genova, un chilometro di coda per incidente tra Interporto Toscano Est ed Ovest verso Livorno, la coda è valutata stabile. Spostiamoci ora in A14, coda a tratti, tratto importante, circa 30 km di autostrada tra la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, c'è traffico intenso con rallentamenti anche in A1 tra Incisa Regello e Firenze Sud verso Firenze. Non abbiamo più traffico bloccato in A25, rimangono delle code per incidenti stimate un chilometro verso Pescara tra Cocullo e Prato La Peligna sul Mona. Completiamo il nostro giro, ma dobbiamo dire che i tratti interessati da code e rallentamenti sono davvero tanti, con la viabilità napoletana in tangenziale tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino, abbiamo code e traffico intenso.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Katy Perry e Biagio Antonacci, novità per loro, 8:41. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale, nel frattempo così diamo un'occhiata alle autostrade naturalmente. Nel frattempo vi porto però in viabilità ordinaria. Abbiamo sulla via Appia al sud, statale 7, rallentamenti per lavori all'altezza del chilometro 600, anzi dal chilometro 600 al 680 in direzione di Brindisi. Lasciamo il sud, ce ne andiamo a Betone Brennero, statale 12, rallentamenti per incidente all'altezza del chilometro 203 in entrambe le direzioni. Vi do anche la località San Prospero. La nostra musica, articolo 31, e poi andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia.
1: Qua 1996.

0: Rocky Funky con noi.
1: E siamo pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno, a voi la parola.
2: Sì, buongiorno a voi da Roberto Rizzo. Allora vediamo la situazione partendo dalla Liguria. Andiamo sulla 7 Serravalle Genova tra Busalla ed il bivio con la 10 Genova Savona in direzione di Genova, coda causata dal traffico, 30 i minuti di percorrenza. Rimaniamo in Liguria, ci spostiamo sulla 10 Genova Savona tra Renzano e Genova Pegli per chi viaggia verso il capoluogo ligure, code a tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ci spostiamo ora in Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione Brescia, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. Stessa situazione in direzione Torino tra Monza e Viale Certosa con tempi di percorrenza quindi 25 minuti. Rimaniamo in Lombardia, andiamo sulla 8 Milano-Varese tra Busto Arsizio ed il bivio con la 9 Lenate Chiasso in direzione Milano, code a tratti per il traffico e a seguire in direzione della 4 Milano-Brescia, coda a tratti anche tra Fiera Milano ed il bivio con la 4. Uno sguardo alla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro per chi è diretto verso Ancona, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti, ripercussioni sul raccordo di Casalecchio con coda tra Bologna-Casalecchio ed il bivio con la 14. In Toscana, sulla 11 Firenze e Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze, coda per le difficoltà del traffico sulla viabilità cittadina del capoluogo toscano. Rimanendo in Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 20 minuti. Uno sguardo alla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capo di Monte verso Capo di Chino, coda per il traffico ed anche in direzione Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Per quanto

0: riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra il bivio con il grande raccordo anulare e quello con la tangenziale est, sono 5 km di coda causati dal traffico congestionato, con ripercussioni sulla Complanare, coda di 3 km tra il bivio con il grande raccordo anulare e la fine della Complanare. Per il momento è tutto, vi invitiamo a guidare con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. È tutto, buon viaggio!
1: Rai Isoradio, per chi viaggia! La Biennale Danza di Wayne McGregor presenta Time Does Not Exist. Memoria, identità, esistenza. Con Emmanuel Gatt, John Neumayer, Mamela Gnamsa. A Venezia dal 17 luglio al 1 agosto. Info e biglietti su labiennale.org.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

La notizia di poche ore fa riguarda i Beatles. Uscirà ad ottobre, il prossimo 8 di ottobre, un libro che raccoglie le prime fotografie dei Beatles scattate da George Harrison, foto che riguardano il periodo tra il 63 e il 69, sono circa 200 fotografie più anche un inedito. L'iniziativa è di Olivia Harrison, la compagna di George Harrison, che appunto ha raccolto le foto scattate proprio da George in quei primi anni, ma anche testimoniano il primo viaggio negli Stati Uniti. Forse qualcuno di voi le ricorderà che scendono la scaletta tutti vestiti di glanti, molto British, e poi Parigi, Australia, Miami, Tahiti. Insomma, l'occasione è quella di conoscerli meglio sicuramente. Dice Olivia, e mi faceva piacere di presentarlo, riassumo io rapidamente: quando erano giovani, con tutta la vita davanti e con tante speranze. Questo è il messaggio che unisce appunto la nostra musica e anche questa iniziativa che troverà senso all'8 di ottobre. Siamo per lasciarci, Roberto Fragomeno, cacciato dalla notte di Isoradio, è stato così scacciato, basta dalla notte di Isoradio, viene al mattino, evviva, quindi siete fortunati a poter ascoltare anche voi del mattino il nostro Roberto Fragomeno, che è già nei nostri studi. Io nel frattempo rapidamente vi do gli ultimi aggiornamenti: la 7 Genova Bolzaneto bivia 10 verso Genova code, un tratto importante, circa 7 km, e poi la Liguria in primo piano, Arenzano bivia 7 verso Genova, ancora la Liguria code a tratti indicato in un tratto importante di circa 20 km. Queste sono le novità. Allora, adesso abbiamo Fabi Fibra ed Emma con la loro novità antidroga, poi abbiamo il segnale orario, poi il GR1 e poi, come detto, Roberto Fragomeno. Buona giornata e buon viaggio.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Seconda notte di attacchi americani sull'Iran, almeno 14 morti, in tutto sono una novantina i siti strategici distrutti, obiettivo dichiarato del Pentagono, ridurre i rischi per le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ribadisce: lo stretto sarà aperto solo alle nostre condizioni. E intanto la Repubblica Islamica reagisce prendendo ancora di mira le basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. I nuovi raid erano stati annunciati da Trump ieri durante il vertice NATO di Ankara. Aveva parlato di tregua ormai terminata. Di ritorno a Washington ha invece dichiarato: gli Ayatollah vogliono un accordo. E le nuove tensioni nel Golfo hanno immediate ripercussioni sui mercati. In questi minuti la riapertura delle piazze europee dopo la difficile giornata di ieri. Andiamo a Milano da Chiara Merico.
2: Sì, borse europee miste in apertura sul riaccendersi, come dicevate, da sud delle tensioni in Medio Oriente. Milano avanza di circa lo 0,8%, in linea anche Parigi, più tonica. Francoforte in progresso di quasi un punto percentuale, in controtendenza invece in territorio negativo Londra. In ordine sparso anche le borse asiatiche. Tokyo guadagna circa un punto e mezzo, trainata dai titoli tecnologici, bene anche Seoul e Shanghai, negativa Hong Kong. Anche Wall Street ha archiviato la seduta di ieri con indici contrastati dopo le parole del presidente Donald Trump sulla fine della tregua con l'Iran. Il Dow Jones ha ceduto oltre un punto percentuale, lo Standard & Poor's 500 è arretrato dello 0,28%, mentre il Nasdaq ha chiuso in rialzo dello 0,2%. A risentire maggiormente dei nuovi attacchi nello stretto di Hormuz è il prezzo del petrolio, questa mattina in lieve calo rispetto a ieri, ma sempre sopra i livelli prebellici. Il Brent sfiora i $78 al barile, il WTI supera quota $73 al barile. E anche il gas, la borsa di Amsterdam apre in leggero ribasso, poco sopra i €48 al megawattora, ma in aumento di oltre il 10% in una settimana. A voi.
1: Ritardi, cancellazioni di treni, limitazioni della percorrenza, pesanti le ripercussioni del danneggiamento in diversi punti della linea ferroviaria tra Battipaglia, Salerno e Paola, Cosenza. In base ai primi accertamenti si tratta di atti volontari, tranciati i cavi realizzati con una combinazione di fibra ottica e rame. I danni maggiori in Calabria, sulla linea tirrenica, sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione. La morte del bersciante indiano Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente in un'azienda agricola della provincia di Latina, arrivata la sentenza di primo grado.
3: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto. Lo condanna
1: 16 anni
3: alla
1: di carcere per il datore di lavoro che abbandonò Singh davanti a casa con un braccio amputato. Secondo i giudici, soccorsi tempestivi avrebbero potuto evitare la morte. Riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale. A Milano, circoscritto l'incendio che ha devastato il deposito dello spedizioniere BRT nel quartiere Bovisa, ma ci sono timori per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche, c'è il rischio di esplosioni. Al momento non risultano feriti né intossicati, ma il comune ha invitato i residenti a non sostare all'aperto e a tenere le finestre chiuse anche nella giornata di oggi. In provincia di Treviso un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto dall'auto guidata dalla nonna. I genitori del piccolo hanno assistito alla tragedia. L'Italia sta affrontando la terza ondata di calore africano dopo un giugno che, secondo Copernicus, è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Oggi massima attenzione per Firenze, di nuovo bollino rosso, e le zone interne di Puglia e Sardegna. Mondiali di calcio, cominciano i quarti di finale alle 22 a Boston, Francia-Marocco, giornata cruciale anche al Tour de France. Si scala il mitico Tourmalet.
4: Nella nona tappa c'è una salita sconosciuta, quella dell'arrivo, e una che atleti e tifosi conoscono benissimo perché rappresenta l'essenza del Tour de France. Basta citare il nome Tourmalet, 186 km da Pau a Cavaignières, più di 4.000 metri di dislivello totale distribuiti in 5 salite. E nel giro di appena una cinquantina di chilometri la terribile accoppiata Col d'Aspin e Tourmalet. Quest'ultima ascesa misura 17 km con una pendenza media del 7,3% e un dislivello totale di oltre 2100 metri, con diversi chilometri a una pendenza media superiore al 10%, con la presumibile lotta tra Vingegaard e Pogacar per testare forza e convinzione e magari recuperare qualcosa in generale, visto che entrambi sono a circa 8 minuti dalla maglia gialla, il norvegese Tran. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Tennis, torneo di Wimbledon. In attesa della semifinale di domani tra Sinner e Djokovic sono fuori Cobolli, battuto dalla rivelazione Ferri, e Paolini, sconfitta dall'Ucraina. Ucraina Kostiuk. Premio Strega, serata finale in Campidoglio per gli 80 anni del prestigioso premio letterario, anniversario che coincide con gli 80 anni della Repubblica.
0: proclamo vincitore dell'80ª edizione del premio Strega Michele Mari con i convitati di pietra.
1: Il super favorito Mari ha dunque superato la concorrenza e anche le polemiche scaturite dalle sue presunte affermazioni offensive nei confronti di Michela Murgias, la scrittrice morta 3 anni fa. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, e poi Bianca Pizzorno con La sonnambula. Rai Radio 1, le 9:05, vi lasciamo alla musica di Radio 1. Buon ascolto.
5: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

I Commodores per cominciare insieme questa mattina, questa è Lady You Bring Me Up, 10 minuti dopo le 9, buongiorno a tutti, prosegue il nostro contenitore mattutino sulle strade del mattino qui su Isoradio con gli aggiornamenti, le notizie di pubblica utilità, la musica, ovviamente i giornali radio che ascolteremo di nuovo più tardi, tra poco anche il meteo qui in studio alle 9.45, ma prima andremo a collegarci alle 9.30 con Roma Mobilità per sentire un po' la situazione traffico a Roma. A proposito di traffico, è una mattinata parecchio movimentata questa del 9 luglio, vediamo le ultime, partendo dall'Abruzzo sulla 25 tra Cuculo e Sulmona Prato Rapeligna verso Pescara abbiamo un chilometro di coda per un incidente, siamo all'altezza del chilometro 127, un'automobile ha sbandato. Sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest verso Livorno abbiamo un chilometro di coda dopo un incidente, l'incidente è tecnicamente risolto. Ci sono code in A7 tra Genova e Bolzaneto alla 10 verso Genova per un mezzo fermo al chilometro 130 e 600, in A10 tra Renzano e l'A7 verso Genova code a tratti, in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova code anche qui per un mezzo fermo in panne. C'è traffico anche nel nodo bolognese in A14 tra il raccordo di Casalecchi e Castel San Pietro direzione sud Ancona code a tratti, code sul raccordo di Casalecchi in direzione sud verso la A14, mentre la 1 attenzione chiusa quest'oggi, rimarrà chiusa fino alle 17 tra località Aglio e Roncobilaccio in direzione nord Bologna per lavori, quindi fino alle 5 di questo pomeriggio questo tratto appenninico della 1 è chiuso. Ci sono code in questo momento tra Canenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna.

0: come on. Show them. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it. Cipu. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

9:23 minuti, torniamo agli aggiornamenti, torniamo alla viabilità. Andiamo sulla 1 Roma-Firenze, perché tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord Firenze abbiamo 2 km di coda per un incidente al chilometro 385, un furgone ribaltato. Sempre in A1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze abbiamo rallentamenti per traffico tra Canenzano e la variante di Valico in direzione nord Bologna, coda a tratti. Ricordo che chiuso il tratto della 1 tra località e Ronco Bilaccio, chiuso in direzione nord Bologna. In alternativa quest'oggi si viaggerà sulla 1 direttissima fino alle 17, appunto la chiusura. Ci viene segnalato un incidente in A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto in direzione nord Padova, siamo esattamente all'altezza del chilometro 5. In A14 tra Imola e Bologna San Lazzaro direzione nord abbiamo code a tratti, code anche in direzione sud tra il raccordo di Casalecchio e Castel San Pietro, sempre per traffico. Traffico anche in A1 tra Modena Nord e la 22 in direzione nord Milano, sono segnalate in questo momento delle code, mentre aumenta la coda in A12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova, 3 km di coda per un mezzo fermo in panne. Sulla Brescia Padova code per incidente tra Montebello e Soave in direzione di Brescia. Tra poco il traffico a Roma.

0: Raiso Radio.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Robbo, meglio di no.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
2: E alle 9.31 gli aggiornamenti da Roma. Buona giornata a Simona Di Capua.
3: Buona giornata a tutti voi, buona giornata a chi è in ascolto. Partiamo da via Cassia, dove il traffico sta rallentando da via Volute a via dei Due Ponti, mentre sulla Salaria traffico rallentato tra l'aeroporto dell'Urbe e la tangenziale est. E proprio sulla tangenziale est il traffico è intenso, con conseguenti rallentamenti dal piazzale della stazione Tiburtina a viale Castrense. Poi sul viadotto della Magliana traffico rallentato tra viale Isacco Newton e via del Cappellaccio, in via Ardeatina rallentamenti tra via della Marrana di Santa Fresca e via Don Umberto Terenzi. Infine sulla Pontina traffico rallentato dal raccordo anulare in direzione della Colombo. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Alle 9.35 torneremo tra poco a parlare della situazione meteorologica di questo caldo del luglio 2026 con gli amici dell'Aeronautica Militare. Intanto andiamo in A1, dove è chiuso quest'oggi il tratto appenninico tra località Aglio e Roncobilaccio. Chiuso in carreggiata nord verso Bologna, riaprirà alle 17. In questo lasso di tempo si viaggerà in alternativa sulla 1 direttissima. Abbiamo rallentamenti ora per incidenti in A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporti in direzione nord Padova, 2 km di coda per incidenti in A1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze, siamo al chilometro 385, e anche rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze, poi code a tratti in A1 tra Calenzano e la variante di Vario in direzione nord Bologna, anche queste per traffico intenso, traffico in A1, ma qui siamo sulla Roma-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Capua verso nord verso Roma, abbiamo 1 km di coda a Napoli, traffico in tangenziale tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, code a Corso Malta verso Capodichino, da Capodichino in uscita e in entrata verso Pozzuoli, e code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, poi in A3 tra la 1 e Porto di Napoli verso Napoli rallentamenti, e code a tratti tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano sempre in direzione nord, sempre verso Napoli. Somebody.

9:42 minuti, buona giornata sulle strade del mattino con Isoradio sulla 4 tra Monza e Cormano verso Torino. Abbiamo code per un incidente al chilometro 132, sono coinvolti in questo incidente una motocicletta e un'automobile. Poi ci sono code in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia e in A1 tra San Giuliano e la tangenziale Ovest verso Bologna e tra Milano Sud e la tangenziale Ovest verso Nord Milano. Abbiamo code per traffico intenso. Intanto a Milano è stato domato l'incendio alla Bartolini, ma è allerta per l'aria, per la qualità dell'aria. L'appello è quello di tenere le finestre chiuse, evitare per il momento parchi e asili. L'incendio al deposito appunto in Bovisa, il punto

Tanti amici milanesi anche che ci hanno scritto qui ai nostri centralini. Al momento l'incendio è stato domato, però la qualità dell'aria non è ovviamente buona, e quindi l'invito a chi vive nella zona della Bovisa a tenere le finestre chiuse, evitare parchi e asili.

0: È alle 9.46 con gli anni ruggenti dei tropici, siamo appunto andati ai tropici, non dico che siamo ai tropici, però qualcuno ogni tanto dice questa frase, il momento del meteo con gli amici del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, qui in studio il maggiore Domenico Maglione, buona giornata.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, situazione meteorologica che vede ancora l'alta pressione che determina condizioni di tempo stabile, ma soprattutto nella prima parte del giorno un cielo per lo più sereno, poco nuvoloso, infatti al momento non ci sono nubi significative sul paese, tuttavia nelle ore centrali, quelle più calde della giornata, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità delle zone alpine, ma non ci attendiamo fenomeni significativi, e sulle zone appenniniche del centro-sud. Lì l'instabilità pomeridiana è più accentuata, sarà più accentuata, e questo comporterà lo sviluppo di nubi cumuliformi, cioè che daranno atto a rovesci o isolati temporali, localmente anche intensi, e a sostegno di questo c'è l'allerta della Protezione Civile di colore giallo, soprattutto tra Lazio ed Abruzzo, e al sud su Molise, Basilicata e Calabria. Sono proprio quelle le zone che saranno colpite da rovesci isolati temporali, che localmente potranno anche essere intensi. Saranno sì intensi, ma nel corso della serata tenderanno comunque ad esaurirsi. Concludiamo con le temperature, che tenderanno lievemente a diminuire al centro-nord, soprattutto sulla fascia centrale adriatica, e rimarranno

0: saranno stazionari e quindi arriveranno intorno ai 36 gradi al sud.
1: Perfetto, questa è la situazione. Poi fine settimana vedremo nelle prossime ore con i tanti collegamenti che faremo appunto con l'aeronautica militare. Buona giornata
0: a voi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

E dopo il meteo torniamo alla viabilità. Attenzione, incidenti in A14 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord, direzione Bologna. C'è un chilometro di coda, siamo a chilometro 40 500. Incidente anche in A1 allo svincolo di Reggio Emilia in entrata in entrambe le direzioni. Ci sono code in A1 tra Modra Nord e la 22 verso Milano e code anche in prossimità proprio dalla 22 per chi da Bologna sta viaggiando verso il Brennero. Sulla 12 tra Genova Est e la 7 verso Genova code, qui c'è un mezzo fermo in panne, mentre sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e la 4 verso Milano abbiamo code per traffico intenso. Rimaniamo in Lombardia, sulla 4 tra Monza e Cormano verso Torino code, è avvenuto un incidente al chilometro 132, coinvolto una moto e un'automobile. Code anche verso Brescia tra Pero e Milano Est, dovuta al traffico intenso. Sempre in prossimità di Milano tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna code anche verso nord Milano tra Milano Sud e la stessa tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo code tra la 1 appunto e Settimo Milanese in direzione della 8. Sulla 4 Brescia Padova tra Montecchio e Soave verso Brescia qui ci sono code per incidente.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Mi vuoi sposare?
3: Nonna, sono sazia.
2: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ci volevano stamattina in questo giovedì mattina Bruce Brothers, Soul Man, alle 10:03 qui su Iso Radio in diretta insieme a voi su strade e autostrade italiane, e anche per gli amici che sono in spiaggia, ci hanno scritto da spiagge dell'Adriatico anche questa mattina. Buona giornata a tutti, indipendentemente dal tipo di giornata che ognuno di noi andrà appunto ad affrontare nelle prossime ore. A proposito di Adriatico, torniamo in A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna. Abbiamo 2 chilometri di coda per incidenti, siamo all'altezza del chilometro 40 e 500. Poi ci sono code per traffico tra Bologna Fiera e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. In A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, direzione nord Padova, abbiamo rallentamenti per incidente. Risolto l'incidente sulla 1, rimangono 3 chilometri tra Chiusi e Valdichiana, direzione nord Firenze. Incidenti in A14 anche tra Grotta Mare e Pedaso verso nord, verso Ancona, anche qui si sono formati per questa ragione dei rallentamenti. C'è traffico a Roma sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione appunto della tangenziale. In questo momento sono segnalate delle code. Vediamo altre notizie. Beh, ricordiamo la chiusura della 1, un tratto veramente importante, il tratto appenninico tra locale Italia e Ronco Bilaccio, è chiuso in direzione nord Bologna, rimarrà chiuso fino alle 17. In alternativa si viaggia sulla 1 direttissima.

Shakira, beh, ieri sera c'è stato il fermo dei mondiali. Per la prima volta da quando sono iniziati non ci sono state partite ieri sera. Un momento di riflessione. Io direi che di motivi per riflettere ne hanno parecchi. Non dico ne hanno perché mi rivolgo un po' alla FIFA, no? Ai grandi così controllori del calcio mondiale. Dopo quello che è successo, molte persone, molti tifosi sono parecchio amareggiati. Ma questo in Italia, forse noi siamo meno interessati perché non abbiamo la nostra nazionale, moltissimi in Egitto, ma anche in altre zone. Insomma, quello che è successo lo sappiamo un po' tutti, le cose politiche con Infantino e Trump, ma soprattutto quello che è successo in campo tra Argentina e Egitto. Se andate a rivedere, se non avete visto la partita, insomma, ce n'è di che arrabbiarsi. Quindi speriamo che questa giornata di riflessione, noi intanto torneremo a parlare dei mondiali con Beppe Inconciati, lo facciamo qui in diretta sulle nostre frequenze per raccontarvi un po' quello che succede e commentare insieme quello che succede. Stasera si torna in campo, un super match, una grande sfida. Qualche anno fa non sarebbe stato così, adesso è veramente una grande sfida quella tra il Marocco e la Francia. La Francia è la favorita, dicono un po' tutti, per il mondiale, ma il Marocco è veramente un'insidia enorme, quindi sarà un match da non perdere in diretta su Rai 1 questa sera alle 22 in chiaro. Mi piace così tanto dirlo. 10-13 minuti, noi torniamo anche alla viabilità, gli aggiornamenti per gli amici che da poco si sono messi al nostro ascolto. In A14 tra Imola e Castel San Pietro, direzione nord Bologna, 2 km di coda per incidente, siamo al chilometro 40-500. In A13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso nord Padova, rallentamenti. Sulla 1 tra Chiusi e Valdichiana, verso nord Firenze, abbiamo 3 km di coda, quindi incidente risolto, al momento rimangono le code. Ci sono code per incidente anche in A4, siamo tra Monza e Cormano, direzione Torino, siamo all'altezza del chilometro 132. Ora Claudio Baglioni.

Claudio Baglioni, brano autobiografico, uno dei tanti brani che raccontano di se stesso, di lui. Questo appunto era Acqua dalla Luna, 10:18 minuti, quindi diretta su Isoradio. Torniamo alla viabilità, andiamo in A10 tra Genova Pegli e l'A7 verso Genova Code per traffico intenso, in A7 tra Genova Bolzaneto e l'A10 verso Genova 4 km di coda per un mezzo fermo al chilometro 130 e 600. Sempre in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano abbiamo un chilometro di coda per lavori. Sulla 12 tra Genova Nervi e la 7 verso Genova code perché c'è un mezzo fermo qui in panne. In A14 sempre 3 km tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Sempre in A14 più a sud tra Grotta Mare e Pedaso verso nord Ancona abbiamo rallentamenti per incidente. La 1 è chiusa nel tratto appenninico tra località Aglio e Roncobilaccio, è chiusa in carreggiata nord, rimarrà chiusa fino alle 17. Nel frattempo si viaggia ovviamente in alternativa sulla 1 direttissima. Sulla 32 Torino Bardonecchia tra Circonvallazione Ulza e Bardonecchia verso Bardonecchia abbiamo un chilometro di coda per traffico intenso. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente a Gallarate in direzione Casello di Busto Arsizio della 8 Milano Varese. Un salto al sud sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti per incidente a Pizzo Calabro in direzione Reggio Calabria.

0: i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
1: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Il ritorno dall'11 luglio, in esclusiva su Rai Play.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
8: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
9: Zanzara!
7: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
10: Rai Isoradio.

0: Nessun rimpianto, no regrets, il brano di Robbie Williams, alle 10:28 minuti. Tra poco Summer Breeze, i successi delle estati passate, quindi viaggeremo nel tempo con tre brani, tre grandi successi, ma nel frattempo rimaniamo ad oggi, all'attualità. Questa mattinata andiamo in A29 tra Palermo e Mazara del Vallo verso Mazara e abbiamo rallentamenti per la presenza di un mezzo fermo in panne. Sulla 2 diramazione di Napoli, tra Salerno Fratte e Salerno Centro verso Napoli, ci sono code per un veicolo in fiamme. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, Gallarate verso il casello di Busto Arsizio della 8, abbiamo rallentamenti per incidente, mentre sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Circonvallazione Ulsa e Bardonecchia verso Bardonecchia, c'è un chilometro di coda per traffico intenso. Di nuovo al sud, sulla 2 a Pizzo Calabro verso Reggio Calabria, rallentamenti per incidente. Sulla 19 Palermo-Catania, ad Enna verso Catania, qui ci sono code per incidente. Sul raccordo Salerno-Avellino, a Montoro verso Avellino, rallentamenti perché c'è un mezzo fermo in panne. Tornando al nord-est, sulla 4 Brescia-Padova, tra Montecchio e Soave verso Brescia, ci sono code a tratti e sono anche queste dovute a un incidente. Attenzione sulla statale 12 del Betone del Brennero, a Volano, in entrambe le direzioni, il tratto è chiuso per un incidente. Tratto chiuso anche in Appennino, siamo in A1 tra località Aglio e Roncobilaccio, tratto chiuso verso nord Bologna per lavori, rimarrà chiuso fino alle 17. In alternativa, ovviamente, come sapete, si viaggia sulla 1 direttissimo. Questo fino alle 5 di questo pomeriggio. Noi torniamo tra un attimo con Summer Breeze.
1: Ore 10:30.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Ed eccola qui la musica dell'estate, la musica delle estati passate. Questa volta viaggeremo verso il 1997 per cominciare. Questo veramente è stato un grande successo, un grande hit. Poi tempi recenti, 2024, con un duo italiano, anche qui un grande successo, e poi addirittura al 1964.

0: Marcello Sferial, questo è il gruppo che inizialmente si spacciò per gruppo messicano. Dissero, sono la casa discografica, fece così una sorta di battage pubblicitario dicendo che erano messicani. In quel momento andavano molto di moda i gruppi latinoamericani e quindi poi alla fine è uscito fuori che erano tre italiani. Questo è stato un grande successo davvero. Nel 1964 ha vinto il disco per l'estate ed è arrivato primo in classifica, brano che è andato a chiudere il nostro appuntamento mattutino con Summer Breeze. Summer Breeze che tornerà più tardi alle 15.30.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Rai Isoradio.

0: Jungle The Waver, 10:45 minuti, attenzione su Rodo del Mediterraneo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme tra Vibo Valentia e Serre in entrambe le direzioni. Siamo allo svincolo di Sant'Onofrio, il traffico è bloccato sia sugli svincoli in uscita sia sud che nord, quindi in entrambe le direzioni. Questi gli aggiornamenti. Ora torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona giornata.
1: Sì, buona giornata a voi da Roberto Rizzo. Allora, partiamo dalla Liguria e precisamente dalla 7 Serra Valle Genova, tra Bolzaneto ed il Bivio con la 10 Genova Savona. Per chi è diretto verso Genova, coda per il traffico congestionato e tempi di percorrenza di 25 minuti. Ripercussioni sulla 12 Genova Sestri Levante con coda tra Genova Est ed il Bivio con la 7 Serra Valle Genova, qui il tempo di percorrenza è di 20 minuti. Andiamo ora sulla 10 Genova Savona per segnalare tra Genova Aeroporto ed il Bivio con la 7 Serra Valle Genova in direzione del capoluogo ligure, coda causata dal traffico intenso. Ci spostiamo in Lombardia per vedere la situazione sulla A4 in direzione di Brescia tra Pero e Viale Certosa. Coda per un bus fermo in avaria, traffico che scorre su una corsia. A seguire, tra Cormano e la barriera di Milano Est, code a tratti per il traffico e tempi di percorrenza di 15 minuti. Stessa situazione in direzione Torino, tra il Bivio con la tangenziale Est e Sesto San Giovanni, qui il tempo di percorrenza è di 15 minuti. Ora sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro ed il Bivio con la diramazione per Ravenna, per chi è diretto verso Ancona, code a tratti causate dal traffico con tempi di percorrenza di 35 minuti. In direzione di Bologna, tra Imola e Castel San Pietro, 3 km di coda per un incidente risolto, quindi traffico che ora scorre su tutte le corsie disponibili. Andiamo in Toscana sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per il traffico con tempi di percorrenza di 25 minuti. E torniamo sulla 14 Adriatica, andiamo in Abruzzo tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in direzione Pescara, 2 km di coda per un camion fermo in avaria e traffico su una corsia. Più a sud, tra in direzione Bari, tra Pescara Sud e Dortona, 1 km di coda per i lavori di consolidamento della scarpata con traffico che transita su una sola corsia. Uno sguardo a quanto avviene a Napoli in tangenziale tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta verso Pozzuoli, coda per il traffico. Stessa situazione tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capo di Chino. Per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, su quello urbano della 24 Roma-Teramo, tra via Fiorentini e il Bivio con la tangenziale est, 2 km di coda per il traffico congestionato. Per il momento è tutto, vi ricordiamo di guidare con prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Radio. Musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: La televisione ci fa compagnia da sempre, portando nelle nostre case centinaia di volti, di uomini e di donne. Alcune le dimentichiamo, altre restano per sempre, anche quando la TV si spegne. Perché?
4: Perché sono fantastiche, fanno parte della nostra famiglia ed è così che le vogliamo raccontare, nel loro pubblico e nel loro privato.
2: Ascolta il podcast Fantastiche su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Train Drive By alle 10:55 minuti qui su Isoradio. Abbiamo un bel po' di notizie questa mattina, torniamo a vederle insieme. Incidenti in A10 tra Arenzano e la 26 verso Genova, un camion coinvolto al chilometro 16800, si è formato un chilometro di code. In A12 tra Genova Est e la 7 verso Genova, code per traffico intenso. In A14 traffico tra Bologna San Lazzaro e diramazione per Ravenna verso Sud Ancona, e code per incidente in carreggiata opposta tra Imola e Castel San Pietro direzione nord, quindi incidente è tecnicamente risolto, quindi c'è da smaltire ovviamente la coda. In A1 tra Valdarno e Incisa verso nord Firenze, rallentamenti per materiale dispersi. Torniamo in A14 tra Val Vibrata e Termo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo verso sud Pescara, abbiamo 2 chilometri di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 327.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Francesco Gabbani, Summer Funk, 4 minuti dopo le 11. Buona giornata a tutti, buon viaggio. Siete all'ascolto di Isolati in diretta con voi su strade e autostrade italiane. Allora torniamo alla viabilità. C'è Alessandro Adriani in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzogiorno. Intanto le ultime notizie ci portano in A14, code per traffico tra Borgo Panigale e l'A13 verso Ancona, code anche tra San Lazzaro e diramazione per Ravenna, sempre in direzione sud, mentre tra Imola e Castel San Pietro in carreggiata nord verso Bologna abbiamo sempre 3 km di coda in questo momento. In A1 tra Valdarno e Incisa verso nord Firenze rallentamenti per materiali dispersi, mentre tra Calenzano e la variante di Vanico direzione nord code a tratti per traffico. È chiusa la 1, è chiuso il tratto appenninico in questo momento tra località Aglio Roncobilaccio in direzione nord Bologna, in alternativa fino alle 17, orario della riapertura si viaggerà sulla 1 direttissima. Mentre in Liguria aumenta la coda tra Arenzano e la 26, siamo in A10 verso Genova, incidente al chilometro 16,8, ci sono 2 km di coda, traffico ancora bloccato invece sulla 2 del Mediterraneo per un veicolo in fiamme tra Vibo Valentia e Serre in entrambe le direzioni. Queste le ultime notizie appunto che arrivano sui nostri sistemi.

11:12 minuti, torniamo alla viabilità, le tante notizie che ci sono in questo momento e che interessano i tanti amici che ci stanno appunto seguendo. In A14 tra Lanciano e Urtona verso nord Pescara abbiamo un chilometro di coda per incidente, siamo al chilometro 407-500. Ci sono code anche tra Val Vibrata e Termo verso Pescara, 3 chilometri di coda per un mezzo fermo al chilometro 327, mentre in A1 tra Valdarno e Incisa direzione nord Firenze rallentamenti per materiali dispersi, in Appennino tra Calenzano e la variante di Valico direzione nord code a tratti. Ricordo ancora che è chiuso il tratto della 1 tra località Aglio Roncobilancio, è chiuso per lavori in direzione nord, rimarrà chiuso fino alle 5 di questo pomeriggio e in alternativa ovviamente si viaggia sulla 1 direttissima.

Runway, 11 e 16 minuti, qui in diretta su Isoradio. La consueta classifica delle città più vivibili del mondo è stata aggiornata proprio in queste ore. Copenaghen è ancora la città dove si vive meglio al mondo, quindi in testa Copenaghen. Sono più o meno sempre quelle che si scambiano qualche posizione: Copenaghen, Vienna, Melbourne, Sydney, Zurigo, Ginevra, Osaka, Adelaide, Vancouver e Tokyo. Quindi molto rappresentato anche il Giappone, il Nord Europa, l'Australia con Melbourne. Insomma, questa è la classifica che conferma, insomma, quello che già più o meno sapevamo. I criteri sono fondamentalmente 5: stabilità, assistenza sanitaria, istruzione, infrastrutture, cultura e ambiente. Queste sono le specifiche che poi determinano appunto il punteggio. Ovviamente tra le prime 10 non c'è nessuna nostra città. Torniamo agli aggiornamenti, andiamo a vedere le ultime che arrivano dalla A14: code per incidente tra Lanciano e Ortona in direzione nord Pescara, mentre incidente appena segnalato sulla Roma-Napoli tra l'A30 e Caserta Nord in direzione nord Roma. Siamo al chilometro 736.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
1: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
2: Zanzara!
0: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
3: Ogni anno CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, premia attraverso il bando per l'ecodesign le aziende che immettono al consumo in Italia i packaging più innovativi ed ecosostenibili. Tra queste, lo scorso anno è stata premiata Interchem Italia SRL. Ci dice di più Enrico Pierbon, responsabile dei progetti direzionali.
4: Abbiamo introdotto un nuovo sistema di ricarica per la nostra linea di prodotti dedicati all'igiene e alla cura del corpo destinati al canale Horeca. Si tratta di flaconi ed erogatori riutilizzabili grazie a taniche da 5 litri progettate per rendere il processo di ricarica veloce e senza sprechi. Inoltre, i nostri flaconi sono realizzati al 97% in plastica riciclata, riducendo l'uso di risorse primarie. Grazie a CONAI, il nostro impegno è stato premiato.
3: Info su conai.org.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

mattina con temperature in rialzo, abbiamo sentito anche prima gli amici del servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare qui in studio, proprio il Corriere della Sera in questo momento titola come prima notizia: caldo, nessuna tregua, oggi temperature sopra i 35 gradi, domani al nord temporali e grandine, questa grandi linee un po' la situazione per le prossime ore. Per quello che riguarda invece la viabilità, in A14 tra diramazione per Ravenna e Castel San Pietro verso nord Bologna code a tratti, tra Bologna San Lazzaro e diramazione per Ravenna verso sud Ancona code per traffico, e tra Borgo Panigale e la 13 sempre verso Ancona abbiamo code per traffico intenso. Aumenta, attenzione, la situazione in A10 sta peggiorando, perché ora tra Renzano e il bivio per la 26 verso Genova il traffico è bloccato, ci sono 4 km di coda a partire da Varazze per un incidente avvenuto al chilometro 16-8. In questo incidente è coinvolto un camion che occupa l'intera carreggiata. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Genova di uscire da Renzano, rientrare in A10 a Genova Prat dopo aver viaggiato sulla viabilità ordinaria, che in questo caso è la statale 1 via Aurelia. Aggiorniamo subito la notizia perché il tratto è chiuso ora in A10, tratto chiuso tra Arenzano e la 26 verso Genova.

Nelly Furtado, Manos al Aire, quindi siamo in atmosfere latinoamericane, lo vincerà una squadra latinoamericana il mondiale, una squadra europea, magari nord europea, chissà, vedremo cosa succederà. Intanto stasera c'è una squadra come il Marocco che qualcuno considera un outsider, ma viste anche i precedenti piazzamenti anche dello scorso mondiale, direi che insomma sta dove molti si immaginavano sarebbe arrivata. Questa sera Marocco-Francia alle 22 in diretta su Rai 1 in chiaro. Torniamo agli aggiornamenti, la viabilità ci porta di nuovo in A14 tra Lanciano e Ortona verso Pescara, abbiamo un chilometro di coda per incidente, siamo all'altezza del chilometro 407-500, ma la notizia più importante è quella della 10, dove tra Renzano e il bivio con la 26 verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16-800, nel quale è coinvolto un camion che al momento occupa l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 4 km di coda a partire da Varazze. Chi viaggia verso Genova deve obbligatoriamente uscire da Renzano, viaggiare sulla statale 1 via Aurelia e rientrare in A10 a Genova Prato.

Le 11:44 minuti, buona giornata a tutti, buon viaggio qui su Isradio. Tra poco ci colleghiamo con Autostrade per l'Italia per maggiori aggiornamenti riguardo alla situazione più delicata in questo momento, che è quella della 10, dove tra Renzano e la 26 verso Genova è chiuso il tratto per un incidente. Quindi tra poco andiamo a approfondire questa importante notizia per i tanti amici che stanno viaggiando.

0: in direzione di Torino. Queste sono code per lavori.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: Fiamme negli occhi, coma cose, alle 11.47 minuti, come dicevamo andiamo a approfondire la situazione in A10, ci colleghiamo con Autostrade per Italia, siamo in linea con l'ingegner Matteo Maria Leone, responsabile esercizio del primo tronco di Genova, appunto per aggiornamenti riguardo al tratto chiuso in A10. Buona giornata, benvenuto su Isonadio.
1: Salve, benvenuto anche a lei. Sì, faccio un attimo una ricostruzione dell'evento occorso qualche minuto fa in autostrada 10. Allora, ci troviamo appunto sulla 10 Genova-Savona, e in particolare in carreggiata ovest, quindi nella carreggiata utilizzata per chi viaggia verso Genova. Nel tratto compreso fra Arenzano e l'allacciamento con la 26 si è verificato un incidente autonomo di un vito al trasporto di rottami di rifiuti, e a seguito dell'incidente si è ribaltato e si è intraversato, perdendo il carico e occupando completamente la carreggiata. Questo è il motivo per cui assistiamo alla completa chiusura del tratto e appunto al blocco del traffico. Al momento, quindi, per chi viaggia in direzione Genova è in vigore l'uscita obbligatoria da Arenzano, per cui per continuare il proprio viaggio gli utenti dovranno uscire da Arenzano e percorrere la viabilità esterna rientrando. Per quanto riguarda stima dei tempi di risoluzione, consideri che avendo il traffico bloccato stiamo provvedendo a far accedere i mezzi di soccorso dalla stazione di Genova Prana, dalla quale i mezzi entreranno contromano nella carreggiata chiusa. Al momento siamo in fase di organizzazione di questo convoglio di mezzi di soccorso tramite l'aiuto della polizia stradale, per cui ritengo che a minuti partiremo da Bracco di mezzi di soccorso. Consideri che il piazzamento degli stessi e l'idea che abbiamo è quella di provare a spostare perlomeno in maniera temporanea il mezzo pesante per garantire una corsia che ci possa permettere di far defluire il traffico delle persone che in qualche modo sono bloccate, diciamo, a causa dell'incidente di qualche minuto fa. Questa è la prima ipotesi che posso fare di metodo di risoluzione dell'incidente. Come tempi direi che almeno un'oretta ci vorrà per poter provare a liberare le persone in coda.
0: Bene, almeno un'ora, quindi a risposta ai tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo in questo momento e ci chiedono ovviamente notizie, sono fermi lì in coda, magari avremo modo di risentirci per altri aggiornamenti, intanto la ringrazio, buona giornata, buon lavoro.

Start Now, Dua Lipa, era il 2020 e questo è uno dei suoi grandi successi, ne ha tanti, ne ha una bella collezione, ne ha uno zaino pieno di grandi successi Dua Lipa, nonostante sia ancora giovanissima. 11:53 minuti, siete in diretta all'ascolto di Isoradio, allora avete sentito il collegamento con Autostrade per l'Italia, in A10 tra Renzano e la 26 verso Genova, il tratto è chiuso per un incidente, all'interno il traffico è bloccato, sono partiti i mezzi di soccorso, quindi la situazione, insomma, andremo ad aggiornarla nei prossimi minuti, vi terremo appunto aggiornati con tutte le notizie. Altre situazioni ci portano sempre in A10 tra Fine Complanare, Savona e Orcofellino verso Ventimiglia, abbiamo 3 km di code in questo momento dovuti al traffico intenso. Chiusa la 1, qui però una chiusura programmata già preventivata per lavori tra Locale Italia e Roncobilaccio in direzione nord Bologna, il tratto rimarrà chiuso fino alle 17, in alternativa nel frattempo si viaggia sulla 1 direttissima. Sempre in A1 tra Carenzana e la variante di Valico, direzione nord abbiamo code a tratti tra Incise e Firenze Sud verso nord Firenze, rallentamenti sempre per traffico intenso. Attenzione in A30, incidente appena segnalato, eccolo qui, siamo tra Mercato San Severino e Salerno, direzione nord Caserta, all'altezza del chilometro 51. I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesca Romana Ceci. In Iran proseguono i pesanti attacchi americani per la seconda notte consecutiva mentre si celebra il rito della sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei.
3: 90 obiettivi militari iraniani centrati nella notte, secondo il Pentagono, ma anche per la prima volta dalla firma del cessate il fuoco, colpite infrastrutture civili. Due ponti ferroviari nella zona di Mashhad, nell'est dell'Iran, dove si sta celebrando la cerimonia di sepoltura dell'Ayatollah Ali Khamenei. La salma è rientrata in patria dopo il passaggio nelle città sante sciite in Iraq. I Pasdaran accusano gli Stati Uniti di aver distrutto i ponti nel tentativo di oscurare i funerali, ma l'agenzia Fars aggiunge che i ponti erano anche passaggi chiave nella rotta commerciale verso Cina e Russia. Pesante il bilancio della due giorni di attacchi, 14 morti e quasi 80 feriti secondo Teheran, che ha risposto anche stanotte con missili e droni contro obiettivi americani in Qatar e in Bahrain e contro batterie antimissile Patriot in Kuwait. Gli attacchi americani, lanciati come rappresaglia per i raid iraniani contro tre navi nello stretto di Hormuz, hanno portato, secondo l'agenzia Bloomberg, a una nuova paralisi dello stretto aperto. Solo il passaggio settentrionale approvato da Teheran, bloccato invece il corridoio a sud, protetto dagli Stati Uniti e dall'Oman. Francesco Mincone, GR1.
2: La guerra in Ucraina, due regioni russe sarebbero rimaste senza carburante dopo gli ultimi raid notturni delle forze armate ucraine che hanno colpito tramite l'uso di droni due depositi di petrolio nelle regioni russe di Tver e Stavropol. Sempre Kiev riferisce di aver colpito la notte scorsa 12 cargo petroliferi nel Mar d'Azov utilizzati per i rifornimenti delle truppe russe al fronte. Sono previsti in giornata gli interrogatori dei due ex agenti dei servizi segreti italiani arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di aver venduto informazioni alla Russia. Secondo il giudice che ha fatto scattare le manette, avevano accesso a documenti riservatissimi, anche NATO. Intanto il ministro degli esteri italiani annuncia l'espulsione di due addetti militari dell'ambasciata di Mosca ritenuti responsabili dell'attività di spionaggio emerse dall'inchiesta della Procura di Roma. È stato domato nella notte il vasto incendio che nello stabilimento Bartolini di Milano è scoppiato questa mattina. Vigili del fuoco ancora al lavoro per bonificare la zona.
4: Le esplosioni improvvise, le fiamme che in pochi secondi avvolgono i container. Un operaio afferra subito un estintore, cerca di fare quel che può, ma è costretto a desistere, fugge insieme agli altri dipendenti. Sono le prime immagini girate all'interno dell'enorme incendio che ieri sera ha praticamente distrutto lo stabilimento della ditta di spedizioni Bartolini nella periferia nord di Milano. L'intervento immediato dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento che sono andate avanti per diverse ore finché in piena notte il rogo è stato domato. Il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Mauro Caciolai.
5: La parte più importante del fumo è stato prodotto dai circa 50 container che erano posizionati sulle bocche di accesso al deposito. Cerchiamo di fare il possibile dall'esterno. È già un successo aver tolto quasi tutti i container.
4: Restano al momento ancora due container che continuano a bruciare. Al loro interno ci sono delle bici elettriche. Per i pompieri è impossibile avvicinarsi. Si limitano a contenere le fiamme. Il comune ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse. Le prime rilevazioni dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente non hanno comunque segnalato la presenza di polveri sottili o sostanze pericolose nell'aria. La procura ha intanto aperto un'inchiesta per ricostruire le cause dell'incendio. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due incidenti mortali sul lavoro in poche ore. A Sesto Fiorentino un operaio ha perso la vita in un cantiere dopo essere stato colpito da un macchinario. In corso le indagini per accertare la dinamica. A Chieti un'altra vittima per un'esplosione all'interno di una fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Un altro lavoratore è rimasto ferito. Allarme in Germania per le nuove indiscrezioni del settimanale Der Spiegel sul piano di ristrutturazione shock della Volkswagen. Il consiglio di sorveglianza si riunisce oggi per decidere di ulteriori tagli. Si parla di 100.000 esuberi in tutto il mondo, oltre ai 50.000 già annunciati per la Germania, e della chiusura di ben 4 stabilimenti tedeschi in 4 anni a partire dal 2031. Siamo al meteo. Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso a Firenze con temperature fino a 37 gradi. Allerta arancione invece a Perugia, Pescara e Torino. E dal pomeriggio piogge e temporali su 5 regioni del centro-sud. Il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
0: In un contesto di tempo stabile ritroveremo l'instabilità pomeridiana al centro-sud con rovesci e temporali che interesseranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Domani instabilità al nord tra Piemonte e Lombardia. Sabato le piogge tenderanno ad estendersi anche alle zone pianeggianti di Trentino Alto Adige e Veneto. Le temperature di oggi tenderanno lievemente a diminuire al centro-nord con valori intorno ai 35 gradi. Per il fine settimana al sud si arriverà, specie sulle due isole maggiori, a 38 gradi.
2: Lutto nel mondo della musica britannica internazionale. È morta all'età di 75 anni Bonnie Tyler, all'anagrafe Gaynor Hopkins, la cantante gallese nota dalla fine degli anni 70 per canzoni di grande successo come Total Eclipse of the Heart. L'artista aveva avuto di recente gravi problemi di salute. Siamo allo sport calcio, stasera alle 22, via i quarti di finale del mondiale, si parte con Francia-Marocco, ciclismo, sesta tappa del Tour de France, oggi con la sfida a Pogacar e Vingegaard che si accenderà su un colle mitico.
6: Quando senti la parola Tourmalet un brivido corre lungo la schiena. I protagonisti del Tour de France, anche quelli che non hanno mai tentato l'ascesa, sanno benissimo che con il gigante dei Pirenei non si scherza. Si salirà per 17 km con una pendenza media del 7,3%, ma non sarà l'unica salita di giornata. Nella tappa da Pau a Gavarnie-Gèdre di 186 km, la prima è la Côte de l'Ucrop, a seguire la Côte de Mosevin, dopodiché si passa alle cose serie con il Col d'Aspen, la discesa ed ecco il Tourmalet, e arrivo in quota dopo una lunghissima salita di circa 19 km. La maglia gialla, il norvegese Tran, ha un vantaggio importante sui grandi favoriti Pogacar e Vingegaard, quasi 8 minuti, ma oggi dovrà faticare per mantenere il simbolo del primato in una frazione che con ogni probabilità vedrà di nuovo il duello tra lo sloveno e il danese per la supremazia in montagna. Cristiano Piccinelli, GR1.
2: Questo ragazzo compie 70 anni, così Tom Hanks festeggia oggi il suo compleanno sui social con un video in cui si tuffa.
7: My mom always said life was like a box of chocolates. You got a friend in me. Some other folks
2: might be a little bit smarter than I am. Buon compleanno dunque ad una delle star hollywoodiane più amate, uno straordinario uomo comune come è stato più volte definito. I grandi blockbuster come Il Codice da Vinci, diretto da grandi autori, da Spielberg e Zemeckis, le commedie romantiche degli anni 90 e poi titoli entrati nella storia da Salvate il soldato Ryan a Castaway e Forrest Gump, con il quale ha vinto il secondo Oscar consecutivo dopo quello per Philadelphia. Sua la voce di Woody nella versione originale di Toy Story. No mountain face, oh brother, gonna leave me wasting away. Sono le 12:07:48, noi ci fermiamo qui, la linea ora va ai GR regionali e poi ci risentiamo alle 13. Buon proseguimento di ascolto.
8: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Purtroppo ci ha lasciato poco fa, quest'anno cadeva l'anniversario dei suoi 50 anni di carriera discografica. Il singolo di debutto risale al 1976 ed era My My Honeycomb, che non ebbe grandissimo successo. Poi nel 77 fu proprio l'anno dell'intervento alle corde vocali per un nodulo che ha reso la sua voce ancora più roca, ma anche caratteristica. Addirittura c'è chi diceva che era la versione femminile di quella di Rod Stewart. Ha avuto poi il picco di popolarità negli anni 80, ha firmato un nuovo contratto con un'altra casa discografica e poi l'esplosione con questo brano appena ascoltato qui su Iso Radio. Ben ritrovati, apriamo in questo modo, speravo in un modo migliore, ecco.
1: Ben ritrovata Sara e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Iso Radio.
0: Allora, quando se ne vanno artisti del genere, no? Ci vengono in mente i ricordi, no? Di quello che ci ricorda quel pezzo, quel esatto. successo, quell'artista. Magari qualcuno di voi all'ascolto è stato anche a qualche suo live. E la cosa appunto che a me ha sempre incuriosito di Bonnie Tyler è proprio la sua voce così roca, no? Tanto che appunto tantissime persone, critici anche musicali, identificavano la sua voce nella voce di Rod Stewart, però al femminile, no?
1: Esatto.
0: E quindi insomma uno fa poi un paragone quasi, no? Per identificare quel cantante. Comunque resta il fatto che ci resta la sua musica e già questa è una gran cosa.
1: La porteremo con noi, insomma.
0: Era giovane, perché 75 anni oggi sì. Sei giovane, e quindi insomma la cosa è, dicono che da tempo era malata e quindi insomma purtroppo ci ha lasciato. Allora ritorniamo invece a noi, ritorniamo al momento di intrattenimento qua su Iso Radio per creare un po' di scompiglio insieme fino alle 15. Tanti di voi, noto i messaggi, siete bloccati di qua e di là in autostrada.
1: Purtroppo sì, non è bella anche la situazione in autostrada. Partiamo dalla A10 Genova-Savona tra Renzano e il Bivio con la A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce verso Genova. Si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16.800 nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Ripercussioni anche sulla A26 con un chilometro di coda a partire da Masone verso Genova. Per chi viaggia verso Genova si consiglia di anticipare l'uscita a Varazze e di rientrare sulla 10 Genova-Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Situazione critica anche sulla 1 Milano-Napoli tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo in direzione di Milano. 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 44.300. Autostrade consiglia di uscire a Basso Lodigiano e rientrare a Casal Pusterlengo. Concludiamo adesso invece rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo tra Chiusi e Monte San Savini in direzione di Firenze traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 384 e 700.
0: Dai, ma diamo un po' di buon vento. Giovanotti Alfa qui su Iso Radio.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: To you another su Isoradio. Ben trovati, buona giornata, buon giovedì 9 di luglio. Allora, siamo partiti un po' in sordina, come si suol dire, ma adesso risaliamo anche come spirito e come umore. Del resto, insomma, quando un artista scompare è giusto anche ricordarlo, perché insomma di musica alla radio e musica viviamo di questo.
1: Viviamo.
0: E quindi viviamo anche di emozioni che la musica sa darci. Allora, intanto ricordo il modo facile per entrare in contatto con noi tramite WhatsApp al 348 103 10 10. Lasciami salutare il centro estetico dove stavo poco fa, perché a un certo punto parte Raiso Radio e quindi dico caspita, allora ci state ascoltando, e allora le saluto, buon lavoro a tutte quante voi. Allora, oggi Lino Banfi, che salutiamo, nostro amico, è stato ospite recentemente di Iso Radio, compie ben 90 anni.
1: E beh, un traguardo importante.
0: Io voglio arrivare a 90 anni come Lino Banfi, che fa miliardi di cose. Quando l'ho intervistato e faccio questo, adesso facciamo questo, il libro e quello e quell'altro, cioè è una scoperta infinita e continua,
1: è un'esplosione di tante cose.
0: Tra le altre cose, a parte ricordare il suo compleanno, che ovviamente 90 anni vanno festeggiati, lui appartiene veramente a decenni di spettacolo italiano. Quante ne ha combinate nelle fiction italiane, no? Da, non so, il brigadiere Pasquale Zagaria, Nonno Libero, lui è il nonnino d'Italia, caspita, o il commissario Logatto, ecco, adesso mi vengono in mente loro tre, ma ne ha fatti veramente tanti altri.
1: Io mi ricordo i film di quando ero piccolina.
0: Assolutamente,
1: ce ne sono. In coppia con Enrico Montesano anche.
0: Potremmo
1: tanti
0: fare
1: altri.
0: Un elenco, altro che sì. Elenco della spesa, molto di più, davvero. Allora, dall'elenco della spesa invece passiamo all'elenco
1: del traffico. Esatto. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 24. Ricordiamo ancora la situazione della Genova, della 10 Genova Ventimiglia, tra Renzano e il bivio con la 27 Trafori. Abbiamo traffico bloccato per incidente sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marzana-Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 55 e 700.
0: C'è una nostra ascoltatrice che dice che oggi è il compleanno anche del grande Tom Hanks. Sono andata a curiosare, è vero, 9 luglio 1956. Beh, anche lui ne ha fatte di cose belle, Tom Hanks, caspita, non so che cosa vi viene in mente, ci stanno tantissimi film che non saprei da dove cominciare. L'uomo con la scarpa rossa, un ponte di guai, Niente in comune, Dirsi addio, Big, L'ultima battuta, ce ne sono troppi.
1: Ce ne sono troppi.
0: Veramente sono tantissimi. Adesso invece vi riportiamo indietro negli anni e lo facciamo insieme a Lucio Battisti qui su Iso Radio.

0: Radio Saxarubra oggi, adesso, subito, live solo per noi, sarebbe stupendo. Allora, ben trovati, buona giornata a tutti, oggi 9 di luglio, si parlava di Lino Banfi, al quale facciamo tantissimi auguri, oggi compie 90 anni, allora c'è chi scrive: Max, i suoi film, i film di Banfi, da ragazzo ci ho perso diverse diottrie per quanto è stato là davanti a vederlo, le risate col grande Lino. E poi c'è ancora chi chiede, ma quando riapre questa strada? Allora, ancora non siamo diventate vigenti.
1: No, io vorrei, purtroppo no, possiamo soltanto aggiornare la situazione sulla, sì, 10 Genova Savona, dove abbiamo il tratto chiuso verso Genova per un incidente avvenuto al chilometro 16.800, nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Ripercussioni sulla 26 con 4 chilometri di coda a partire da Massone verso Genova. Chi viaggia verso Genova, dove ci sono 3 chilometri di coda, si consiglia di anticipare l'uscita a Varazze e di rientrare sulla 10 Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze consigliamo in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino Savona e poi la 21 Torino Piacenza verso Brescia. E verso Genova, scusate, la 21 e successivamente la 26.
0: Allora, a proposito di veggente, lo sai che io non vorrei mai essere veggente, non so voi, ma il fatto di possedere questa facoltà di vedere un qualcosa di lontano, scene del futuro, visioni, profezie, chiamatelo come volete, a me mette solo angoscia al pensiero. Ti piacerebbe essere veggente?
1: No.
0: No, cioè se sono cose positive ben venga.
1: Esatto.
0: Le sai prima, quindi ben venga, altrimenti insomma cose negative io non le vorrei mai sapere, perché a quel punto non esce più di casa. Mentre il sensitivo è una cosa diversa. Ci sono persone sensitive, cioè le persone quelle estremamente ricettive, capaci di capire gli stati d'animo della persona, tutte le cose, informazioni nascoste, loro riescono a captarle. Ok, allora c'è, cioè, J-Ax, go! Ci dice go!
2: Go!

0: calcistica celebra oggi il 20° anniversario del trionfo ai mondiali del 2006. Chi se lo scorda, anche io che non ho mai visto e seguito il calcio quell'anno, seguivo l'Italia e i mondiali. Beh, è stata intensa come partita. Quella sera di 20 anni fa il vantaggio transalpino firmato da Zidane su calcio di rigore all'inizio del match fu immediatamente pareggiato dal colpo di testa di Marco Materazzi. I tempi regolamentari, supplementari si sono trasformati in ansia, a mio parere. E poi, insomma, ci ha detto bene. Proprio quell'anno c'era un inno, no? Seven Nation Army, che in qualche modo tra poco passiamo, insomma, e ci va a ricordare questi 20 anni dell'Italia che vinceva il suo 4° mondiale. Allora, in tanti di voi in questo momento in A10, allora
1: sì, riaggiorniamo la situazione sulla A10 Genova-Savona tra Renzano e il bivio con la A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce verso Genova. Ricordiamo che è stato chiuso il tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16 e 800 nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda. Ripercussioni anche sulla A26 con 4 km di coda o poco più a partire da Masone verso Genova. A chi viaggia verso Genova si consiglia di uscire a Varazze e rientrare sulla A10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la A6 Torino-Savona e poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, utilizzare la A6 e la A21 successivamente la A26.
0: Ma ve la ricordate? Po po po po po po. Certo che è brutto che non siamo ai mondiali, questa. Che cavoli! Mi piaceva, ci piaceva a tutti, ci sarebbe piaciuto.

0: Musica che non si ferma su Rai Iso Radio 12:46. Colleghiamoci ora con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli aggiornamenti in tempo reale sulla rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio da Roberto Rizzo. Allora, la notizia più importante ovviamente in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e il bivio con la 26 dei trafori in direzione Genova. È stato chiuso il tratto per un camion compattatore che ha avuto un incidente all'altezza del chilometro 16 ed 800 ed occupa tutta la carreggiata. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 3 chilometri di coda. Abbiamo ripercussioni sulla 26 dei trafori con un chilometro di coda a partire da Masone in direzione di Genova. Per chi viaggia verso Genova, quindi chi proviene da Savona ed è diretto a Genova, deve uscire obbligatoriamente ad Arenzano. Qui si sono formati 3 chilometri di coda e quindi consigliamo di anticipare l'uscita a Varazze e di rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver utilizzato la statale 1 Aurelia. Mentre per le lunghe percorrenze consigliamo in direzione Milano di utilizzare la 6 Torino-Savona e poi la 21 Torino-Piacenza. Per chi è diretto verso Genova si utilizza la 6 Torino-Savona, poi la 21 Torino-Piacenza e quindi la 26 dei trafori, dove si scende verso Genova e quindi si prosegue in direzione del capoluogo ligure. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Ed ora vediamo le altre situazioni di traffico attive. Andiamo in Lombardia tra Bassolo di Giano e Casal Pusterlengo. Per chi viaggia verso Milano, 4 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolti un camion ed un'auto. Il traffico attualmente transita su una sola corsia. Consigliamo l'uscita a Bassolo di Giano ed utilizzando la statale 9 via Emilia si può rientrare in A1 a Casal Pusterlengo. Ora sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Pero verso Torino abbiamo coda per un cantiere di lavori presente sulla 4 Torino-Milano e in direzione di Brescia invece code a tratti per il traffico tra Cormano e la barriera di Milano Est, qui con tempi di percorrenza di 15 minuti. Altra situazione sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana-Rovigo Sud ed Occhiobello verso Bologna, 3 km di coda con tendenza all'aumento causati da un veicolo fermo in avaria. Vi informiamo poi che nell'ambito dei lavori previsti dal nostro piano di ammodernamento della rete ligure nel pomeriggio non prevediamo tempi di percorrenza molto superiori alla media. Nella sezione dedicata alla viabilità ligure del nostro sito autostrade.it potrete trovare maggiori informazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Vi auguro un buon viaggio.
2: Rai Iso Radio. Per chi viaggia.

0: Liberiamolo! Liberiamolo, Biagio Antonacci qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata, buon pranzo per chi è già lì seduto ad addentare qualcosa di buono. C'è chi starà pensando, ma come, neanche l'una? E beh, c'è chi mangia presto, sa? E mica tutti mangiano più tardi. Allora, attenzione, prima si parlava dei 20 anni dalla vittoria dell'Italia ai mondiali. Era il 9 luglio 2006. Giusto? Sì.
1: Sì.
0: 2006. Invece parliamo, continuiamo a rimanere in ambito calcistico. Non so oggi che mi è preso col calcio. Io e il calcio siamo due cose
1: Infatti,
0: opposte.
1: Sì, mi sto meravigliando, Sara.
0: No, ma perché? Perché c'è la musica di mezzo. Ecco perché. Perché nello spettacolo finale dell'intervallo della Coppa del Mondo, attenzione, perché ci sarà Madonna, Shakira, i BTS, ma anche Justin Bieber. Questa è l'ultima news. Sicuramente Shakira canterà Dai Dai, è proprio il successo dei mondiali. Stavano una cosa molto bella, ossia lo spettacolo raccoglierà e sosterrà il FIFA Global Citizen Education Fund, questa iniziativa volta a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l'accesso a un'istruzione di qualità e anche opportunità calcistiche per i bambini di tutto il mondo. Quindi è importante anche questo, no? Quando la musica e il calcio si vanno ad unire per scopi veramente belli.
1: Ricordiamo che la finale sarà il 19 luglio.
0: Oh, ce lo ricordiamo?
1: Sì.
0: La vedremo anche noi?
1: E adesso godiamoci questo profumo d'estate.

0: GR1.
1: L'inchiesta sulle spie al soldo di Mosca, Tajani, espulsi due addetti militari dell'ambasciata russa. Il Cremlino annuncia una dura risposta. Braccio di ferro su Hormuz, ancora attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. A Mashhad, sua città natale, l'ultima tappa dei funerali della guida suprema Ali Khamenei. Dopo il vertice NATO, Giorgia Meloni conferma l'impegno per la difesa e sugli affondi di Trump la premier ribadisce: non mi pento di nulla. Milano, domato l'incendio nello stabilimento della Bartolini, i vigili del fuoco spento il 95%, il più è fatto. Che caldo che ha, fa Italia nella bolla di calore, temperature sopra la norma anche di 10 gradi, bollino rosso a Firenze, domani attesi temporali e grandine al nord. La musica dell'estate a San Siro, stasera il secondo concerto di Sfera Ebbasta, da Locarno al via il tour di Sal da Vinci. Calcio, il mondiale entra sempre più nel vivo, scattano i quarti di finale, si comincia stasera con Francia-Marocco.
2: Rai Isoradio, Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza, con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante, viaggia in sicurezza.

0: Che ne sanno i giovani? Che ne sanno che si ballava su questo pezzo? Si rimorchiava, si pomiciava, vero Adriani, alla parte tecnica? Ha detto, oh, questo sì che è un pezzo. 1983, qui su Raizo Radio. Ben trovati, 13:05 minuti, ho distrutto il microfono, ma mi servirebbe,
1: esatto,
0: per altre ore.
1: tutto
0: a posto. Allora, in A10 c'è sempre la chiusura del tratto.
1: Esatto, tra Barazze e Arenzano, ricordiamo, in direzione di Genova. Passiamo poi alla 1 Milano-Napoli, tra Basso Lodigiano e Casal Pusterlengo, in direzione di Milano. 3 chilometri di coda per un incidente oramai risolto, ma si consiglia ugualmente di uscire a Basso Lodigiano e rientrare a Casal Pusterlengo. Questa è la nota di Autostrade. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, in direzione di Bologna, 3 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 55-700. E sulla A8 Milano-Varese, tra Castellanza e Bustasizio, in direzione di Varese, 2 chilometri di coda per un veicolo fermo al chilometro 24.
0: Allora, sui banchi di scuola, almeno a me, magari avevo l'insegnante sbagliata, mi è stato detto che Venere è un pianeta e il pianeta è più luminoso. E invece Monica adesso mi sta dicendo che non è così. Questa cosa mi manda in confusione.
1: Abbiamo la cosiddetta stella del nord, che è la stella più luminosa, e solitamente iniziamo a vederla al sorgere.
0: La stella più luminosa. Ecco, perché non è che mi hanno detto una sciocchezza. Venere è un pianeta,
1: la stella più luminosa che indica solitamente il nord, e la si può già osservare appena iniziamo a vedere anche la luna. Questa sera però invece,
0: se
1: alzate gli occhi al cielo e siete lontani dalle luci della città, potreste riconoscere il cosiddetto triangolo estivo.
0: Non è quello. C'è l'amante pure nel cielo.
1: Sono tre stelle molto luminose: Vega, Altair e Deneb, che formano una sorta di freccia nel cielo, ed è molto molto carino da
0: vedere. Stasera andiamo in un parco senza luci, perché sennò in città non li vediamo con tutte le luci che abbiamo.
1: Esatto.
0: È un po' complesso e complicato. Oppure perché non andare al mare la sera a vedere le stelle? Rilassante sicuramente. Mark and Cremont.

0: Charlotte, sì, con Start of Summer. 13:13 qui su Rai Radio, ancora in viaggio con Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Aggiorniamo la viabilità segnalando sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Attigliano un incendio accaduto al chilometro 458.
1: Basta così?
0: Potrei continuare?
1: Ma solo se c'è qualcosa di urgente, sì.
0: Di urgente purtroppo continuiamo a ricordare la chiusura del tratto sulla 10 Genova 20 miglia tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. Ci sono attualmente 6 chilometri di coda. Ricordiamo che Autostrade consiglia di uscire a Varazze e di rientrare sulla 10 Genova Prat dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze invece in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino Savona e poi la A21 Torino Piacenza Brescia verso Genova e Livorno utilizzare la A6.
1: Allora, la radio arriva dappertutto, no? Arriva anche negli ospedali, quindi magari in questo momento c'è qualche bimbo, fanciullo che ci sta ascoltando, e allora intanto salutiamo chi ci ascolta da lì, che ovviamente si sta in quel luogo, ahimè, qualcosina che non va c'è e quindi si sta curando, quindi pronta guarigione. Voi sapete che molto spesso in Italia, all'estero, si utilizza molto la pet therapy negli ospedali, no? E quindi il fatto di avere degli animali, degli amici a quattro zampe che vengono lì, vengono accarezzati, stai in loro compagnia e a quanto pare aiuterebbe chi sta soffrendo in quel momento, no? Di qualsiasi patologia o malattia che sia. A quanto pare sembrerebbe esista anche l'onoterapia, perché sfrutta la natura, cioè gli asini in questo caso, e grazie all'empatia con l'asino istantaneamente si abbassano i livelli di ansia e di stress, quindi favorisce il rilascio di serotonina e ossitocina, e dicono addirittura che anche la semplice visione di un video dove si accarezza questo asinello agisce profondamente nel rilassamento, abbassa i nostri battiti cardiaci, induce una respirazione più calma, e quindi guardarlo quando ci sentiamo correre troppo di fretta ci potrebbe aiutare. Io direi di andarlo a curiosare, cara Monica.
0: Eh sì,
1: corriamo troppo io e te,
0: sì.
1: Fermiamoci, rallentiamo.
0: Allora seguiamo i consigli di Giorgio.
1: A dici? Quindi
0: sì.
1: Dobbiamo vivere davvero il presente soprattutto, eh?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici.
6: Aia! Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Rai su Radio.

0: voce, guys, I can wait, Bob Sinclair qui su Iso Radio. Ben trovati, 13:23 minuti in questo momento. Voi sapete che c'è sempre una prima volta in tutto, no? Dalla certo. La prima volta della bicicletta, la prima volta che vai a scuola, la prima amore, che dicono non si scordi mai. Poi, no, c'è sempre una prima volta.
1: Altrimenti non
0: tutto.
1: Ci sarebbe la curiosità dello scoprire nuove
0: Ma
1: cose.
0: Ma certo, e per la prima volta nella storia la Statua della Libertà è stata trasformata in un dance floor. L'artista francese Michel Canitro ha debuttato con un DJ set mai realizzato prima sull'iconico monumento di New York, trasformandolo veramente in un palcoscenico di musica, luci, laser. L'evento chiamato Liberty Lights è stato organizzato come omaggio ai 250 anni della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, celebrando anche lo storico legame tra Francia e USA. Non a caso la Statua della Libertà è stata un regalo del popolo francese agli americani. Ecco perché il DJ è francese, se no ti domandavi perché proprio quello francese.
1: Ma allora è Michel, non Michael, se è
0: Michel,
1: francese.
0: Michel Canitro. Ora lo andiamo a curiosare, ad ascoltare comunque, cioè già l'abbiamo citato in radio, bisogna andarci anche ad informare. 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire con noi. Wow, c'è anche Mannarino, vi portiamo a Roma a questo punto con Per un po' d'amore.

0: fortuna che con The Script ci è arrivata un po' di freschezza, una ventata di freschezza, vero o no? Io leggevo poco fa in Portogallo prossima settimana 43 gradi, ecco. Però dicono anche in Italia tante le città
1: non c'è bisogno
0: con
1: di andare...
0: bollino rosso.
1: Sì, c'è bisogno di andare.
0: Basta
1: in
0: andare qua fuori per capire che non si respira neanche
1: o in
0: oggi.
1: Sicilia.
0: Ma certo, vabbè, e insomma è l'estate, ogni anno però diciamo le stesse cose, eh?
1: Ondata di caldo anche
0: ondata
1: sulle
0: di
1: strade,
0: caldo,
1: eh?
0: Però quest'anno bisogna ammettere che veramente forse così tanto anche la sera, no? Che queste temperature non scendono, non sia davvero il massimo. Allora andiamo un attimo ad aggiornare i nostri amici, chi in questo momento è bloccato in autostrada.
1: Sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e il bivio con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce verso Genova, ricordiamo che il tratto non è più chiuso, quindi però all'interno del medesimo ci sono 3 chilometri di coda che defluiscono attraverso una corsia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 6 chilometri di coda. Si consiglia quindi di anticipare l'uscita a Varazzi e di rientrare sulla 10 Genova Pra. Dopo aver percorso la statale 1 Aurelia, per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la A6 Torino Savona e poi la A21 Torino Piacenza verso Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la A6, la A21 e successivamente la 26.
0: Allora qui a Roma succedono cose che voi umani non potete capire. Parcheggia l'auto sulle strisce bianche e se le ritrova blu con tanto di multa. È una storia vera, ce la racconta Stefano di 65 anni, odontoiatra, che ha pubblicato proprio un video tramite social. Lui non è neanche tanto social, la figlia gli ha detto guarda papà che hai un sacco di visualizzazioni, ha fatto un po' il giro di tutto il web. In pratica lui ha mostrato che togliendo la sua auto dove c'erano le ruote era striscia bianca, il restante è striscia blu. Possibile una cosa del genere? Che tu vai là, parcheggi la tua auto, la mattina la vai a riprendere, magicamente le strisce sono state modificate. E quindi che cosa succede? Che giustamente anche ATAC stessa ha detto impareremo a mettere magari no dei segnali prima sulle macchine per dire questo parcheggio diventerà da domani mattina ore blu, perché altrimenti ti ritrovi la multa. Cioè è stato anche multato. Lui però carino ha detto visto che la macchina era di mia cognata non volevo creare le noie, quindi l'ha pure pagata. Cioè ma capito sì che persona buona che è. Ma io mi auguro che questi soldi gli vengano restituiti, eh.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: ritornata tipo ai tempi di Jenny in the Block, vi ricordate, no? La Jennifer Lopez, qui su Isoradio, Iso Novità.
1: E invece in autostrada non ti piaceva, non ci sono proprio grandi novità positive sulla 10 Genova Savona.
0: Non ce la dare.
1: Purtroppo devo, perché all'interno del tratto chiuso tra Renzano e il bivio con la 26 il traffico non è più bloccato, ma ci sono 3 km di coda che defluiscono attraverso una corsia, mentre a chi viaggia verso Genova invece, dove ci sono 8 km di coda, si consiglia di anticipare l'uscita a Varazze e rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Melano di percorrere la 6 Torino Savona e poi la 21 Torino Piacenza Brescia, mentre verso Genova e Livorno utilizzare la 6, la 21 e successivamente la 26. Continuiamo questa volta passando invece sulla 1 Milano Napoli tra Orvieto e Attigliano, dove ricordiamo era successo un incendio, l'incendio è stato spento ma permane 2 km di coda. Sulla 8 invece Milano Varese abbiamo 2 km di coda tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese per un incidente accaduto al chilometro 23 e 200.
0: Allora, ricollegandoci alla notizia di prima, questo signore che ha parcheggiato la macchina sulle strisce bianche nella capitale e la mattina seguente insomma erano blu, quindi si è ritrovato pure la multa, l'ha pure pagata, povero, ma ovviamente saranno sicuramente ridati questi soldi e si scuseranno. È un po' un modo di dire che abbiamo in tutta Italia, soprattutto forse in Lombardia, si dice fare le cose alla carlona, è vero o no? Lo dite pure voi?
1: Ma sì.
0: Non lo dici? Beh, capita di sentire, hai fatto le cose alla carlona, ma perché si utilizza questo termine? Ci avete mai pensato? Perché di solito si intende, no, quando si svolge un compito, un'attività in maniera un po' approssimativa, no? Senza prestare attenzione ai dettagli come magari in questo caso. Voi pensate che questo modo di dire risale all'imperatore Carlo Magno? Vedi quante cose che noi a volte diciamo
1: ce
0: e
1: le
0: neanche
1: portiamo
0: ce,
1: dietro ce la storia.
0: La storia, una storia millenaria, no? Che intreccia la figura dell'imperatore Carlo Magno, tramandato come goffo, un po' rozzo, e quindi la letteratura satirica del Cinquecento e molte curiosità popolari hanno poi portato, no, ad andare a dire questa frase quando le cose si fanno un po' così. Alla volemo se bene, si dice a Roma. Vero o no?
1: Vero.
0: Dicono di me, che dicono Cesare? Cesare Cremonini in questa giornata su Isoradio.
2: Dicono

0: Mick Jagger ha superato gli 80 anni, eh? No, così tanto per dirvi così la cifra. 82 anni, attualmente 26 luglio, invece ne farà 83. Senti Rolling
1: che
0: Stones,
1: voce.
0: Senti che grinta e che energia, altro che la nostra.
1: Già.
0: Molto di più. Allora, ci sono alcuni aggiornamenti da dare importanti per chi sta viaggiando in questo momento.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Rio Veggio e Pian del Voglio, in direzione di Firenze, tra

0: traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 232 sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese, 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 23 e 200. Rimane ancora chiuso il tratto della 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e il Bivio con la 26 Trafori, e sulla 24 Roma Teramo tra L'Aquila Ovest e Tornimparte in direzione di Roma, un veicolo fermo al chilometro 88 e 900.
1: Lo so che ai nostri ascoltatori ormai manca il tuo momento della giornata mondiale. Pure oggi ce l'abbiamo.
0: No, non è una giornata mondiale, è una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla misofonia.
1: La misofonia, cioè colui o colei che non
0: sopporta certi rumori.
1: Tipo?
0: Tipo, per esempio, il ticchettio continuo della penna, oppure lo sbattere ripetutamente, come sentite adesso.
1: Vabbè,
0: qui
1: quello
0: dai nostri microfoni.
1: Quello dà fastidio a tutti, però, scusate.
0: Lo sbattere continuamente il piedino per terra che...
1: Che tu fai, che
0: spesso.
1: Tu fai, perché ti ho cioccato e ti ho detto, guarda che si sente il radio, ecco. Insomma, quindi è proprio una giornata dedicata,
0: sì,
1: a tutti quelli che...
0: Letteralmente significa, misofonia significa odio per i suoni, dal greco misos, odio. E phon, che è suono.
1: Il phon, no, quello per asciugare
0: no,
1: i capelli.
0: No, il phon per asciugare i capelli.
1: Va bene, va bene. Chissà quanti di voi hanno questi problemi di
0: misofonia.

Isoradio.

0: quanto è andato questo pezzo, se non erro i primi anni 2000, non lo so, non l'ho visto, la sto buttando là, The Ark qui su Isoradio. Ben trovati, buon giovedì 9 di luglio, 14, un minuto era carino. E va bene, allora non so se ci avete fatto caso, se avete amici a quattro zampe, quando ci si avvicina qualcuno i cani tendono ad essere gelosi, ok? E quindi magari si comportano non in modo carino, cioè quello che ti fa la pipì l'avvicino perché è geloso. Così faceva?
1: Purtroppo sì, se qualcuno era di sua simpatia alzava la zampina.
0: Però i cani capiscono tante cose, quindi vuol dire che non era la persona giusta magari, cioè io te lo dico.
1: Ecco.
0: A volte magari stanno là, invece sono contenti, lo capisci subito, ti vengono incontro con le orecchiette abbassate, vanno là, no? con le zampette. Ecco, e sembrerebbe che i cani si ingelosiscano davvero quando fai le coccole anche ad un altro animale, lo dice la scienza, cioè se tu stai portando il tuo cane a spasso e ti metti ad accarezzare un altro, il tuo cane non vuole, perché quelle attenzioni all'altro cane e non a me, capito? Quindi c'è gelosia anche tra animali,
1: ecco,
0: capito?
1: Non bisogna solo prestare tra esseri umani
0: di, no, bisogna prestare un po' di attenzione. Io sono dell'idea, in generale, parlando di gelosia, la gelosia, quella sana, ci può pure stare, quella no, eccessiva, non fa mai bene e
1: purtroppo
0: anzi
1: no,
0: porta anche a cose che poi sentiamo anche, no? Nella cronaca e quant'altro. Allora, c'è qualche aggiornamento?
1: Sì.
0: Mi dicono dalla
1: già
0: regia.
1: Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi. Proprio ora giunge anche un'altra notizia, sempre dalla 1, tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Code a tratti per traffico intenso. 1 chilometro di coda invece sulla 8 Milano-Valese, tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese per un incidente. Permane ancora il tratto chiuso sulla 10 Genova Ventimiglia tra Renzano e la 26 dei trafori in direzione di Genova.
0: Allora, tanti di voi ci stanno scrivendo bloccati da ore di qua e di là, noi
1: purtroppo
0: possiamo solo intrattenervi, non possiamo far altro e aggiornarvi, e
1: leggervi le note di Autostrade per l'Italia,
0: assolutamente aggiornarvi sul tutto. Allora, sono ritornati, coppia che scoppia, no, stanno bene insieme, la Nannini insieme a Marrakesh.

0: Chaka Khan e Bookies in My Soul con Snoop Dogg qui su Rai su Radio, 14:11. Ritorniamo ad aggiornare la viabilità. Situazione invariata sulla 10 Genova Ventimiglia, dove permangono i 10 km di coda tra Arenzano e la 26 dei Trafori con il blocco. Sulla 16 Napoli Canosa tra Lacedonia e Candela, in direzione di Canosa segnaliamo un incidente al chilometro 123 e 300. Fumo invece che sta occupando entrambe le carreggiate sulla 14 Bologna-Taranto tra Poggio Imperiale e San Severo.
1: Scusa, no, stavo cercando di capire che cosa dicesse il circo, ma che dicono? No, voglio saperlo, ora vado a vedere il testo per capire Chaka Khan e l'altro che
0: è
1: dicono.
0: È un segno, io so che praticamente sono solo una serie di suoni, non ha alcun...
1: Ah, non significa nulla?
0: No.
1: Esatto. Che così fanno, lo possiamo
0: una
1: fare anche noi.
0: Una serie di suoni onomatopeici.
1: Ah, va bene. Allora, visto che l'orario è quello giusto per parlare di questa notizia, vietato ordinare cibo da asporto nelle ore più calde per tutelare i rider. Quindi dopo la Regione Lazio, anche il Comune di Milano ha varato questa ordinanza che impone alle piattaforme di food delivery di ridurre o sospendere l'assegnazione degli ordini tra le 12:30 e le 16, quando il sistema CNR segnala rischio alto. Quindi quando la temperatura diventa troppo alta, ecco là che il rider è giusto che si fermi un attimo, no?
0: Mi sembra pure una cosa giusta, insomma, considerato le temperature del momento.
1: E qua sembrerebbe che l'ordinanza sarà attiva fino al 23 di settembre, vieta inoltre bonus legati alle consegne nelle fasce più calde. Ovviamente che succede? Che questa misura non tiene conto delle perdite di guadagno per i lavoratori in partita IVA.
0: Ecco.
1: Cioè, nel senso, se non lavorano in quella fascia, ovviamente per loro è meno guadagno, no? Rispetto a chi invece è sotto contratto con determinate aziende. Però è giusto così, nel senso, nelle ore calde, in pratica l'ordine 12:30-16, l'orario più che quel il nostro orario di diretta.
0: Il nostro orario, esatto.
1: Quindi rider non ne vedete in giro a Roma e a Milano, quantomeno, non so se adesso sarà diffusa anche nelle altre città italiane. Allora, ricordiamo il modo per interagire con noi tramite WhatsApp al 348 103 1010. Eh? C'è manco.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Street of Dreams qui su Rai su Radio e aggiorniamo la situazione del traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ponzano Romano e il bivio con la diramazione di Roma Nord in direzione di Roma un incidente segnalato al chilometro 527-800. Un altro incidente sempre sulla 1 tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli all'altezza del chilometro 690. E in ultimo sul raccordo a 1 Milano-Napoli e Caserta Sud in direzione di Caserta un incidente segnalato al chilometro 739-700.
1: Allora, chi l'ha detto che non si possa prendere la maturità e il diploma anche a 70 anni? Pupo è la dimostrazione. Per chi ha fatto l'esame di maturità, dice, il regalo che devo a mamma e a papà. Tra le altre cose ha anche detto vado forte su Pirandello e D'Annunzio, quindi insomma a quanto pare è interessato sull'argomento, quindi è andata per Pupo, ce l'ha fatta, si porta a casa questo diploma. Ma non è l'unico di una certa età tra virgolette che ha voluto fare quest'anno la maturità, ma anche, pensate, è una storia di ben 7 mamme che sono ritornate sui banchi e si sono diplomate insieme a Catanzaro e hanno detto vogliamo essere di esempio per i nostri figli. Questo un po' ci insegna che cosa? Che non esiste età per arrivare, no? E per prendere qualcosa. Magari hai,
0: non è mai troppo tardi.
1: Non è mai troppo tardi, magari hai avuto un passato che non ti ha permesso di studiare, magari molto presto hai dovuto lavorare, hai dovuto, non so, aiutare in casa, in famiglia per qualche motivo particolare, quindi hai lasciato gli studi e quindi c'è sempre tempo per poter riaffrontare un esame, anche perché poi più sei grande più sai che gli esami, quelli della vita, sono più complicati poi degli esami della maturità, questo c'è da dire. Una possibilità ce la dobbiamo sempre dare. C'è Malika Ayane qui su Isoradio.

0: che è francese, si chiama in realtà Valentin Brunel. Carino Valentin Brunel, io l'avrei chiamato Brunel e basta come nome d'arte, invece no. All Night Long qui su Isoradio, insieme ovviamente alla mano di David Guetta. Allora, che ore sono? 14:30 minuti in questo momento, un'altra mezz'ora da trascorrere insieme qui su Isoradio. Ci sono delle importanti novità da dare.
1: Sulla 10, come sempre, come Genova sempre. Savona tra Renzano e il Bivio con la 26, Genova Voltri, Gravellona Toce verso Genova. Ricordiamo che oltre alla chiusura che c'è stata, ce n'è stata anche un'altra, quella di Arenzano, che è chiusa in direzione di Ventimiglia. Quindi a chi viaggia verso Genova deve uscire praticamente prima di Arenzano, dove ci sono 10 km di coda, quindi l'uscita consigliata è Varazze, e di rientrare sulla 10 Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino Savona e poi la 21 Torino Piacenza Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la A6, la A21 e successivamente la A26.
0: Allora parliamo di una cosa comune durante l'estate, ossia l'abbronzatura e i segni del costume che ci restano, soprattutto magari a noi donne che utilizziamo la parte sopra, la parte sotto. Se non abbiamo il costume a fasce, inevitabilmente poi quando ti vai a togliere resta il segno come se ancora ce l'avessi addosso. Io mi ricordo anni fa che era diventata quasi una moda questa, cioè il fatto proprio di far vedere che capito che eri abbronzata col segno del costume addosso come se ancora ce l'avessi, no? Andava, c'era, girava un po' questa moda così. Ora non so se è ancora moda o meno. Il fatto è semplice: uno dovrebbe abbassarsi il costume nel momento in cui si sta, no, abbassandoselo, cioè magari
1: abbassare,
0: no,
1: le bretelline del costume.
0: Bretelline così, no? Se no sembra che sta dicendo questo in onda. E in modo tale da prendere, no, la bronzatura in modo idoneo.
1: Non sempre è possibile, magari, oppure a volte ce lo dimentichiamo, come me, per
0: come
1: esempio.
0: Te. Allora, è vero che magari non è bellissimo, no, vedere il segno del costume, però da una parte, e vabbè, la fortuna forse è quella di cambiare più spesso il costume in modo tale che non hai sempre
1: ma io mi
0: stessa,
1: domando, no, perché è strano solo per noi? Ti è mai capitato di vedere questi uomini che hanno il segno del pantaloncino fantastico, perché magari il giorno prima hanno messo il pantaloncino leggermente più lungo e il giorno dopo quello leggermente più corto, magari
0: sono segnati,
1: esatto, e magari il giorno dopo mettono lo slip? Perché solo per le donne c'è questa attenzione? Cioè non lo capisco.
0: No, vabbè, insomma, tutto questo chissà perché ne stiamo parlando, perché ce l'hanno fatto notare alla regia, capisci?
1: Esatto.
0: E quindi inevitabilmente, e poi è una cosa comune che accade un po' a tutti quanti noi, quindi possiamo dire che siamo un po' tutti segnati. Ti piace?
1: Ok.

0: quanto sono brave. Bring Your Love qui su Iso Radio. Si parlava di segni del costume. Bene, il costume abbronzante esiste, lo sapevate? Tendenza 2026. Ecco, è una delle novità più virali e rivoluzionarie dell'estate. Noi non la conoscevamo, l'abbiamo scoperta in questo momento. Non so se ne avete sentito parlare o meno. Quindi, se avete sempre odiato i segni del costume, questo bikini è un po' la soluzione, perché dicono che ti permetta di ottenere una abbronzatura uniforme anche sotto il tessuto. Però alt mi viene da dire, per noi donne avere una protezione là nella parte sopra del seno è molto, molto importante meglio. E quindi alt su questa notizia. Però dicono che grazie a questa tecnologia innovativa questi costumi utilizzano in pratica un tessuto speciale che lascia passare i raggi solari, permettendo alla pelle di abbronzarsi in modo naturale. Si chiamano Tan True Bikini, così vengono definiti. È la moda del momento, però appunto io ci starei un attimo
1: ci penserei
0: prima di indossarli, visto che per noi donne insomma il seno è importante proteggerlo.
1: E dalle curiosità alla strada. Sulla 1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 692 e 600. Autostrade consiglia di uscire a San Vittore e di rientrare a Caianello. Situazione ancora invariata sulla 10 Genova-Ventimiglia e sulla 13 invece Bologna-Padova, tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, traffico rallentato per un incidente al chilometro 12. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Poggio Imperiale e San Severo in entrambe le direzioni, fumo per incendio, siamo intorno al chilometro 517-500.
0: Stavo curiosando un po' Luciano Ligabue e il suo social per capire dove sarà, sta sempre in giro. E allora, a settembre, ancora non è in giro, a settembre sarà 12 settembre a Jesolo e poi 22 Verona, leggo anche Padova, Bergamo, Genova, Livorno, Pesaro, Firenze, Mantova, Bologna, Messina, Eboli, Bari, Ancona, Milano, insomma sta dappertutto ed è incredibile l'energia che sprigiona quest'uomo. Noi ce l'ascoltiamo insieme su Iso Radio, la sua Tra palco e realtà. Abbiamo

0: 45 su Rai su Radio e abbiamo un collegamento straordinario per la 10 Genova Ventimiglia. In collegamento con noi l'ingegner Matteo Maria Leone, responsabile esercizio 1 Tronco di Genova. Buon pomeriggio a lei.
1: Salve, salve, buon pomeriggio. Allora faccio un attimo un resoconto dell'evento per ragionare sulla situazione di tutte le persone che sono in viaggio. Allora, ci troviamo sulla 10 Genova Savona. Sulla carreggiata est, pertanto sulla carreggiata che interessa a chi viaggia verso Genova, da qualche ora si è verificato un incidente autonomo di un mezzo pesante che trasportava carcasse di automobili, il quale si è intraversato occupando l'intera carreggiata e perdendo il suo carico. E per questo motivo già dall'inizio dell'incidente è stata istituita una uscita

0: l'incidente, sono riuscite a proseguire il loro viaggio. Quindi al momento non abbiamo più nessun utente in qualche modo rimasto tra Arenzano e il luogo dell'incidente. E rimane invece attiva l'uscita obbligatoria ad Arenzano, che dato diciamo, il traffico e dato il fatto che siamo già forse alla credo terza ora dell'incidente, ha raggiunto una turbativa pari a 10-11 km. Ora la situazione è la seguente: le operazioni di pulizia del manto stradale e di recupero del mezzo sono piuttosto complesse, dovute anche al fatto che il mezzo ha perso sulla carreggiata la totalità del gasolio trasportato dal serbatoio e anche una ingente quantità di olio idraulico, per cui le operazioni non saranno rapidissime, per cui la soluzione è la seguente: è in corso l'installazione di una deviazione di carreggiata, e per la quale posso stimare tempi di attivazione pari a una ulteriore ora, quindi un'ora. Nel momento in cui sarà attiva la deviazione di carreggiata, quello che faremo è rimuovere l'obbligo di uscita da Arenzano, quindi si potrà continuare a transitare, a viaggiare verso est, utilizzando poi lo scambio di carreggiata che ci permetterà di aggirare il luogo dell'incidente. Quindi questa è la panoramica sulla situazione al momento in essere. Una cosa fondamentale che però mi sento di dover ribadire è che dati i tempi ancora, abbiamo detto, lunghi di installazione della deviazione di carreggiata e di rimozione del mezzo, è importante che chi è ancora in viaggio fruisca dei percorsi alternativi possibili, per cui chi fosse già in A10, il mio consiglio ovviamente è di non fruire dell'uscita di Arenzano che già soffre dei 10 km di coda, ma anticipare l'uscita a Barazzi o a Celle Ligure, percorrendo poi la viabilità esterna e rientrando in A10 dallo svincolo di Genova Pra. Ulteriore consiglio che mi sento di dare, soprattutto per le lunghe percorrenze, è di evitare il transito in A10, quindi a Savona intraprendere il proprio viaggio sulla A6, poi la diramazione di A21 e scendere tramite la A26 per recuperare appunto lì il viaggio in A10. Questo giro, nonostante ovviamente più lungo, permetterebbe a chi fa una lunga percorrenza di non addentrarsi nel percorso alternativo sulla posta.
1: Benissimo, la ringraziamo ingegner Matteo Maria Leone e buon proseguimento, grazie.
0: Grazie mille a voi.
2: Estate con Rai Radio.

0: suona la frase di Liam Gallagher che dice che due concerti sono abbastanza. Ma ci arriveranno al 2027 a farci questi due concerti live a Roma? Non lo so, noi ce lo auguriamo. Tanti se lo augurano, sì, e ci sperano. Proprio ieri c'è un'amica che è volata con l'aereo in quel di Milano, perché c'erano invece i Five. Ma vi ricordate i Five?
1: Aspita, cioè i Viaggio nel Tempo.
0: Viaggio nel Tempo, e c'era un sacco di gente, quindi il ritrovo di questi ragazzi là sul palco. Un tempo andavano queste band con tanti uomini o tante donne, le Spice Girls, che hanno fatto 30 anni di carriera tra le altre cose. C'erano i Backstreet Boys, i Blue, i Take That, troppi ce n'erano. Oggi abbiamo perso un po' questa cosa. Funziona forse di più il duo, voce, sì, maschile e femminile.
1: Italiani, mi ricordo i Neri per Caso.
0: I Neri per Caso anche, bravissima. Però altri te ne vengono in mente. Vabbè, abbiamo i Negramaro. No, però insomma, quelli che cantano tutti
1: oggi
0: insieme.
1: Oggi abbiamo il Volo.
0: Il Volo. Spicchiamo il Volo. Sapete che a Milano ha spiccato il volo in paracadute questa notte alle 4 un uomo? Cioè si è lanciato dal Duomo di Milano ed è atterrato, ovviamente è stato fermato dalla polizia. Beh, ora un gesto del genere, come ti prende alle 4 del mattino, non lo so, però forse era il suo sogno nel cassetto.
1: Probabile, però non so se poi è stato un sogno anche la multa.
0: Sì, infatti, non lo so, qua è partito anche altro. Allora, noi siamo giunte al termine, Monica, dopo di noi qualcuno come sempre arriverà, vero?
1: Sì,
0: arriverà,
1: ci
0: qualcuno
1: sarà
0: con voi tra poco qui su Isoradio. Invece vi ricordiamo l'appuntamento per quanto ci riguarda, Monica D'Angelis, Sara Lucarini, domani ore 12.
1: Dalle 12 alle 15. Allora buon viaggio.
0: E non solo, rimanete in nostra compagnia. Ciao!

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Ira di Mosca dopo la decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata della Federazione Russa in Italia, ritenuti responsabili di attività di spionaggio nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma. Decisione comunicata all'ambasciatore russo a Roma, convocato alla Farnesina. Nel corso dell'incontro, si legge in una nota, il segretario generale del Ministero Guariglia ha ribadito che tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, per le istituzioni italiane. È stato inoltre sottolineato che l'Italia continuerà a contrastare con la massima determinazione ogni attività ostile condotta contro il paese in stretto coordinamento con i propri alleati. La replica del Cremlino non si è fatta attendere, la corrispondente.
2: La Russia darà all'Italia una risposta adeguata. È immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca alla decisione del governo italiano di espellere i due addetti militari russi perché coinvolti in un caso di spionaggio. Una decisione affidata a una nota pubblicata nel sito del Ministero. Di solito Mosca applica misure speculari come ritorsione politica quando vengono decise espulsioni dei suoi diplomatici, come avvenne all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, quando il Ministero degli Esteri russo decise di espellere 24 diplomatici italiani dell'ambasciata a Mosca in risposta alle espulsioni dei funzionari russi a Roma, lasciando un organico molto più ridotto rispetto a quello della rappresentanza russa in Italia. Al momento il Ministero degli Esteri russo non ha rilasciato altri dettagli sul tipo di risposta che intende dare a Roma. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Stati Uniti, Iran, nuova ondata di attacchi americani, esplosioni poco fa nella città portuale di Bandar Abbas nel sud del paese sullo stretto di Hormuz. Le forze armate giordane hanno invece intercettato missili iraniani entrati nel suo spazio aereo. A Mashhad è cominciata la cerimonia di sepoltura della guida suprema Ali Khamenei. La crisi dell'auto, allarme in Germania per il piano di ristrutturazione shock della Volkswagen, decine di migliaia di esuberi in tutto il mondo e chiusura di diversi stabilimenti proprio in Germania, l'inviata.
3: Il punto non è se, ma quanti. Perché la scure dei tagli si è già abbattuta sul più grande gruppo automobilistico tedesco, con 37.000 esuberi già confermati solo in Germania, entro il 2030. Ma il consiglio di sorveglianza dell'azienda, oggi a Wolfsburg, dove ha sede la casa madre del marchio, potrebbe deciderne quasi 100.000 in totale, in tutto il mondo. Insieme alla chiusura, secondo lo Spiegel e altri media tedeschi, di 4 fabbriche nei prossimi anni, tra cui quella di Hannover. Un processo però graduale, secondo la legge. Sul piede di guerra, il potente sindacato IG Metall, che per oggi ha convocato proteste e presidi in 18 città tedesche. Ci sarà anche un corteo di auto davanti alla Porsche di Stoccarda. Dietro c'è il calo generale della domanda in Europa, il crollo delle vendite in Cina con la concorrenza sull'elettrico e il caos dazi, un settore, quello tedesco, non più competitivo. Presentando le sue riforme al Bundestag di ritorno da Ankara, il cancelliere Merz ha parlato di segnali incoraggianti per l'economia tedesca, ma ancora nessuna svolta, ha ammesso. Alcuni settori sono in grave crisi, dobbiamo continuare a lavorare sodo. Da Berlino, per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Ex Ilva, il governo ha convocato per il 28 luglio la riunione del tavolo permanente. Ieri i sindacati avevano dichiarato che se non fosse arrivata una convocazione entro metà mese, si sarebbero autoconvocati, visto che l'ultimo vertice a Palazzo Chigi risale a marzo. Il gruppo indiano Jindal resta il favorito per l'acquisizione del gruppo, ora in amministrazione straordinaria. Condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Macerata, Massimo Malvolta, il cinquantenne accusato di aver torturato e ucciso nel dicembre del 2024 la moglie Emanuela Massicci di 45 anni. Il femminicidio avvenne nella casa della donna a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo è stato condannato anche a 3 mesi di isolamento diurno. E ora parliamo della morte a 75 anni di Bonnie Tyler, celebre per la sua voce rock, aveva firmato alcuni dei tormentoni degli anni 80.
4: La cantante dalla voce roca di Total Eclipse of the Heart, perché il nome di Bonnie Tyler si lega soprattutto a quella canzone che divenne un tormentone. Era il 1983 e la cantante gallese pubblicava canzoni già da qualche anno, ma quel brano gli aprì le classifiche del mondo. Non rimase l'ultima hit, divenne molto popolare anche in Italia, dove fu ospite con questa canzone del Festival di Sanremo. Tornò nell'84 e in gara, duettando con Minghi, nel 91. Una carriera lunghissima ed era ancora in tour lo scorso maggio in Portogallo quando si è sentita male ed è stata ricoverata ed operata d'urgenza e dove è scomparsa ieri a 75 anni. Miriam Mauti, GR1.
1: Il meteo non darà tregua almeno fino al 20 luglio. La terza ondata di calore dell'anno, cominciata da pochi giorni in Italia, bollino rosso oggi per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. La linea all'estate in onda, il GR torna alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Coldplay Everyday Life alle 15.09 su Rai Isoradio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica Patrizio Gotti. E allora andiamo a vedere un po' come la situazione sulle nostre autostrade di questo caldo pomeriggio del 9 luglio 2026. Partiamo con la A1 Milano-Napoli. Qui abbiamo una situazione un po' complicata sulla A1, appunto, tra San Vittore e Caianello verso Napoli. Il traffico è stato bloccato, al momento si transita su una corsia e si registrano 4 km di coda a causa di un incidente avvenuto al chilometro 692-600 tra un'auto e un mezzo pesante. Per il traffico leggero e pesante si consiglia di uscire a San Vittore, proseguire sulla statale 6 Casilina e rientrare in autostrada al casello di Caianello. In alternativa si consiglia di uscire a Cassino, prendere le indicazioni per la statale 630 Ausonia, direzione Cassino centro città, percorrere la strada a scorrimento veloce per Cassino Sora, proseguire sulla statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo per accedere in autostrada al casello di Caianello. È in atto la distribuzione dell'acqua e sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Ci spostiamo sulla A10 Genova Savona, anche qui una situazione un po' pesante perché tra Arenzano e il bivio con la 26 Genova Voltri Gravelona Toce verso Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto per un incidente avvenuto al chilometro 16.800 nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. Inoltre è chiusa l'entrata di Varazze verso Genova, mentre l'entrata di Arenzano è chiusa anche in direzione di Ventimiglia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 12 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita ad Albisola e di rientrare sulla 10 a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la 6 Torino-Savona e poi la 21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la 6, la 21 e successivamente la 26. Sul posto anche qui sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo adesso sulla diramazione Gallarate-Gattico, dove anche qui è segnalato un incidente dove è coinvolta un'auto tra Sesto Calende e Besnate in direzione sud verso l'autostrada Milano-Varese all'altezza del chilometro 1.100. Attenzione poi sulla 4 Torino-Trieste in quarta corsia a dei materiali dispersi per perdita accidentale tra Capriate e Dalmine in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Siamo all'altezza del chilometro 167.

0: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai Isoradio.

0: Jonas Blue con Girl alle 15:24 su Rai Iso Radio. Allora, andiamo a vedere un po' di aggiornamenti e andiamo sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, dove incontriamo una coda in direzione di Courmayeur. L'attesa prevista al momento è calcolata intorno ai 45 minuti. E ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 200 e 206. Ci spostiamo sulla 4 Torino-Trieste, dove anche qui troviamo code a tratti per traffico intenso tra gli svincoli di Cormano e quello di Milano Est in direzione est per chi viaggia verso Brescia. Siamo tra i chilometri 129 e 900 e 138 e 300. Stessa autostrada A4 Torino-Trieste, abbiamo una coda per lavori tra il Bivio A4, raccordo Viale Certosa e il nodo di Pero in direzione ovest per chi viaggia verso Torino, tra i chilometri 126 e 200 e 125 e 500. Andiamo invece sulla A10 Genova Ventimiglia, attenzione ad un incidente all'altezza dell'entrata di Genova Pra, prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 10 e 700. Ci spostiamo ora sulla A16 Napoli Canosa, anche qui segnalato un incidente, un tamponamento tra due auto tra gli svincoli di Lacedonia e quello di Candela in direzione est per chi viaggia verso Canosa, verso Bari. E l'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 123 e 300. E infine da segnalare una coda per un incidente, una coda di un chilometro sulla 1 Milano-Napoli tra il Bivia 1 variante di Valico e lo svincolo di Sasso Marconi Nord in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. La coda è nel tratto compreso tra i chilometri 210 e 100 e 209.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raiso Radio.
0: Allora, eccoci all'appuntamento di Summer Breeze con, per fare questo viaggio a ritroso per quelli che sono stati i successi, le canzoni trainanti, le estati passate, quelle che vanno dagli anni 60 un po' fino ai giorni nostri, che sono state anche un po' tormentoni. Allora, partiremo, oggi andremo a sentire questa terna, una terna di pezzi che parte da un tormentone datato 2011, 1963, ma partiamo da un tormentone che ha caratterizzato l'estate del 2003, cantato, interpretato all'epoca, poi ha completamente cambiato lavoro, da DJ Francesco.

0: Gino Paoli, Sapore di sale, era il 1963. Allora, adesso ci colleghiamo invece col dottor Leandro Zapparato, responsabile ufficio traffico tronco 6 di Cassino, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: A lei, ci dica pure.
1: Allora, come credo avete già ampiamente detto, abbiamo un incidente stradale in autostrada 1 nel tratto tra San Vittore e Caianelli in direzione Napoli. È un incidente che è avvenuto tra un mezzo pesante e una vettura che escono gran parte della carreggiata. Per effetto di questo incidente chiaramente sono all'opera tutte le squadre di soccorso, la polizia stradale che sta effettuando i rilievi, i vigili del fuoco, e il traffico scorre soltanto su una corsia. Stiamo diramando i percorsi alternativi, per cui vorrei che il traffico, diciamo gli utenti che sono in transito per la direzione sud verso Napoli, consigliamo di uscire a Cassino di abilità ordinaria, quindi la strada statale Ausonia e poi fino all'interconnessione con la Casilina Sud, per poi rientrare a Caianello, al casello autostradale di Caianello. Al momento, diciamo, il traffico quindi sta defluendo su una sola corsia e crediamo a breve, quando le operazioni da parte della polizia saranno terminate, di poter ridare almeno altre.
0: Ci sono dei problemi ovviamente di collegamento. Mi sente?
1: Sì.
0: Ah, ecco, non si è sentito l'ultima parte del discorso, di quello che diceva.
1: Sì, allora stiamo dando un percorso alternativo, quindi per il traffico diretto che è in A1 ed è diretto verso Napoli, di utilizzare la stazione di uscita di autostrada, effettuare quindi un percorso alternativo sulla viabilità ordinaria, quindi percorrendo prima la strada statale Ausonia e poi fino all'interconnessione con la Casilina Sud, per rientrare al casello autostradale di Caianello, per chi è diretto chiaramente verso Napoli.
0: Perfetto, noi ringraziamo il dottor Leandro Zapparato, responsabile ufficio traffico tronco 6 di Cassino, e grazie, arrivederci, a risentirci.
1: Ciao.

0: biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici.
3: Aia! Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.
8: Rai Su Radio.

0: Annalisa alle 15.49, scusate, su Rai Isoradio, destinazione estate. Allora, adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Al momento questa è la notizia più importante sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e il Bivio per la 26 dei trafori verso Genova, tratto chiuso per incidente. L'incidente vede coinvolto un camion che occupa l'intera carreggiata. Chiusa anche l'entrata di Varazze in direzione Genova e l'entrata di Arenzano anche verso Ventimiglia. Chi viaggia verso Genova deve uscire ad Arenzano, dove ci sono 12 km di coda. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita dal Bisola oppure a Celle Ligure e di rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale Aurelia. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli, tra San Vittore e Caianello verso Napoli, 7 km di coda. L'incidente vede coinvolto un camion e un'auto. Al momento si transita su una corsia. Per il traffico leggero e pesante consigliamo di uscire a San Vittore, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caglianello. Agli utenti in coda è in atto la distribuzione dell'acqua. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Ancora sulla 1 code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il Bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Di nuovo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Brescia, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Al traforo del Monte Bianco, in colonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista un'ora. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale Est. Infine, prima di salutare, ricordiamo di allacciare sempre le cinture di sicurezza, anche quelle

0: Runway. Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E ora ci colleghiamo, come di consueto a quest'ora, con i servizi di Roma Mobilità per conoscere la situazione sulle strade della nostra capitale in tempo reale. Per noi in collegamento c'è Isidoro Piterà. Buon pomeriggio.
2: Un saluto a tutti. Questo pomeriggio abbiamo forte traffico segnalato in Viale dei Colli Portuensi, via Aurelia Antica e via Aurelia, in via Baldo di Ubaldi, sulla circonvallazione Clodia, in via della Pineta Sacchetti, in via Flaminia e in viale Etiopia. Forte traffico anche in via Po, in viale del Policlinico e viale del Calzo Pretorio, sulla circonvallazione Tiburtina, in via Marsala, in via Merulana, in via Cilicia e sulla Pontina in zona Eur. Traffico infine anche sul raccordo anulare tra la diramazione verso l'autostrada per Napoli e la via Pontina e tra la via del Mare e lo svincolo per la Roma Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Mi vuoi sposare? Nonna, sono sazia. Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La chitarra di Carlos Santana in Corazon Espinado alle 16.06, destinazione estate su Rai Iso Radio. Allora andiamo sulla 7 Milano-Genova, dove abbiamo una segnalazione di un ostacolo tra lo svincolo di Castelnuovo Scrivia e l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Genova. Siamo tra i chilometri 54 e il chilometro 63. Ci spostiamo a Milano sulla tangenziale nord, code a causa di traffico intenso all'altezza dello svincolo con la statale 36 del lago di Como, in direzione dello svincolo con la provinciale 44 Milano Meda, Lentate Bruzzano. Restiamo sempre a Milano, ci spostiamo invece sulla tangenziale ovest, code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A4 Torino Trieste e l'allacciamento A7 Milano Genova tra i chilometri 4 e il chilometro 20 in direzione dell'allacciamento A1 Milano con la Milano-Napoli. E andiamo sulla diramazione Stroppiana-Santià, dove è segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto tra gli svincoli di Vercelli Ovest e il bivio diramazione A26 A4 A26 Trafori in direzione sud, verso la 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce all'altezza del chilometro 5 e 200. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, anche qui è segnalato un incidente in cui sono coinvolti un'auto e un camion tra gli svincoli di Altedo e Bologna Interporto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 19.500. E infine, un'ultima segnalazione al momento, un altro incidente, sempre sulla 1 Milano-Napoli, all'altezza di Modena Sud, all'entrata di Modena Sud. Prestare attenzione in entrambe le direzioni, siamo all'altezza del chilometro 170 e 800.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Another Talk to You alle 16.14 Rai Isoradio. Allora, torniamo a parlare della A10 Genova-Savona, tra Arenzano di Bivio con la A26 Genova-Voltri Gravellona-Toce verso Genova. È stato riaperto il tratto chiuso in precedenza per un incidente avvenuto al chilometro 16.800, nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata. Riaperte anche l'entrata di Varazze verso Genova e l'entrata di Arenzano in direzione di Ventimiglia. Al momento permangono 13 km di coda tra Albisola e il Bibbio con la A26 verso Genova. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa si consiglia a chi viaggia verso Genova di uscire ad Albisola e di rientrare sulla A10 a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la A6 Torino-Savona e poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la A6, la A21 e successivamente la A26. E sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove tra San Vittore e Caianello verso Napoli il traffico è bloccato con 9 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 692-600. Tra un'auto ed un mezzo pesante. Per il traffico leggero e pesante si consiglia di uscire a San Vittore, proseguire sulla statale 6 Casilina e rientrare in autostrada al casello di Caianello. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cassino, percorrere l'Ausonia, statale 630, fino all'intersezione con l'Appia, strada statale 7, fino al raggiungimento del casello autostradale di Capua. È in atto la distribuzione dell'acqua. Sul posto anche qui sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda in aumento tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Sasso Marconi in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. E poi sulla A13 Bologna-Padova 2 km di coda a causa di un incidente tra Ferrara Sud e Bologna Interporto, in direzione sud verso Bologna, tra i chilometri 23 e 19 e 500.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta! Adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: On My Soul, Bruno Mars alle 16.25 su Rai Eso Radio. Allora abbiamo in collegamento l'ingegner Matteo Maria Leone, responsabile esercizio 1 Tronco di Genova, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio, ingegner Leone.
1: Salve, salve, buon pomeriggio. Sì, come diceva, mi fa piacere dare qualche aggiornamento sull'evento importante che abbiamo avuto sin da stamattina in autostrada 10 Genova Ventimiglia. Allora, ricostruisco la vicenda per chi si trovasse in viaggio in questo momento. Allora, stamattina abbiamo avuto in autostrada 10 Genova Ventimiglia un incidente autonomo di un mezzo pesante che ha interessato la carreggiata est, quindi la carreggiata per chi viaggia in direzione di Genova. Questo mezzo pesante, immediatamente dopo lo svincolo di Arenzano, si è attraversato e ribattato, perdendo una parte del proprio carico costituito da macchine demolite, macchine comprese. E per questo motivo, siccome il mezzo era attraversato e occupava tutta la carreggiata, è stato necessario sin da subito istituire una uscita obbligatoria allo svincolo di Arenzano, per cui il consiglio di percorso alternativo è stato uscire da Arenzano, percorrere la viabilità esterna e rientrare in autostrada a Genova Pra. Le operazioni di rimozione del mezzo sono ancora in corso, sono piuttosto complesse anche per il danneggiamento alle barriere, il danneggiamento alla pavimentazione tramite che si è avuto per la perdita di gasolio e olio del mezzo. Pertanto quello che abbiamo fatto da circa una quarantina di minuti è istituire una deviazione di carreggiata. Pertanto da circa 40 minuti il traffico è stato fatto scorrere all'interno di una deviazione di carreggiata installata sulla carreggiata opposta. Pertanto al momento appunto il traffico non è più obbligato a uscire allo svincolo di Arenzano, ma può continuare il proprio viaggio verso est utilizzando appunto questa singola corsia che abbiamo predisposto. Ovviamente siccome si continua a viaggiare verso est adesso, ma su una singola corsia, i 15 km di coda che abbiamo accumulato in queste ore non verranno smaltiti rapidamente. Pertanto comunque, anche se il traffico non è più bloccato, mi sentirei di ribadire i percorsi alternativi che abbiamo consigliato nelle prime fasi di gestione dell'incidente, cioè chi potesse uscire nelle stazioni prima di Arenzano ovviamente è consigliabile farlo, e chi invece si trovasse ancora prima di Savona può utilizzare un percorso alternativo di lunga città, diciamo, quindi percorrere la A6 da Savona verso nord, percorrere la diramazione di 21, percorrere l'autostrada A26 Genova Grave nella Soce verso sud e quindi rimettersi tramite la A26 sull'autostrada A10.
0: Perfetto, la ringraziamo. Ringraziamo l'ingegner Matteo Maria Leone, responsabile esercizio 1 Tronco di Genova, per questi importanti aggiornamenti, per queste importantissime informazioni. Grazie.
1: Grazie mille a lei.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Jailhouse Rock era il 1957 quando l'insostituito re del rock and roll Elvis Presley interpretava, cantava e incideva questo pezzo rimasto nella storia del rock e del rock and roll. Allora andiamo a vedere qualche aggiornamento su qualche tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. Andiamo sulla A6 Torino-Savona, dove incontriamo dei lavori tra lo svincolo di Altare e poco prima dell'allacciamento Savona-Zino-Lavado, allacciamento a 10 Genova Ventimiglia in direzione di Savona. Siamo in un tratto compreso tra i chilometri 109-600 e 124-300. Ci spostiamo sulla 15 Parma-La Spezia, prestare attenzione ad un veicolo in avaria poco dopo lo svincolo di Vezzano in direzione di Parma. Siamo all'altezza del chilometro 103-100. E andiamo a sud in Calabria sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, dove c'è del traffico bloccato poco prima dello svincolo di San Mango d'Aquino in direzione di Reggio Calabria. Siamo all'altezza del chilometro 294. Ci ritraspiriamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, code a tratti a causa di un recupero mezzi tra l'allacciamento a 10 a 6 al chilometro 45 e poco prima fino le code possono appunto sono a tratti si allungano poco prima dello svincolo di Spotorno, quindi tra i chilometri 44-500 e 52-100 in direzione di Ventimiglia. Ritorniamo invece sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo del traffico rallentato a causa di un veicolo fermo in avaria tra Fabro e Orvieto in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 432-900 e infine un chilometro di coda per un incidente lo incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e lo svincolo di Teramo Giulianova Mosciano-Sant'Angelo in direzione sud per chi viaggia verso Pescara tra i chilometri 321 e 323.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: piazza vuota.
1: Antidroga, Emma con Fabri Fibra, novità alle 16.49 su Raiso Radio. Adesso ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
2: Sì, di nuovo buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 10 Genova-Savona, tra Albisola e il bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova, 15 km di coda per incidente. Incidente vede coinvolto un camion. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa consigliamo a chi viaggia verso Genova di uscire ad Albisola e rientrare sulla 10 a Genova Apra dopo aver percorso la statale Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. Sempre per incidente sulla 1 Milano-Napoli tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, 9 km di coda. L'incidente vede coinvolti un camion e un'auto. Anche qui si transita su una corsia. Per il traffico leggero e pesante consigliamo di uscire a San Vittore, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare in autostrada a Caglianello. Agli utenti in coda è in atto la distribuzione dell'acqua. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Ancora sulla 1 in direzione Bologna segnaliamo 3 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia, 4 km di coda per traffico congestionato tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi, con tempi di percorrenza di 20 minuti e code a tratti per traffico intenso. Tra Calenzano e il bivio per la 1 direttissima, anche qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Di nuovo code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. In direzione Brescia qui tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto 2 km di coda per incidente tra Valvibrata e Giulianova in direzione Pescara, sempre per incidente. Sulla 13 Bologna-Padova 2 km di coda tra Ferrara Sud e Interporto in direzione Bologna. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista 45 minuti. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavone in studio. La crisi diplomatica tra Italia e Russia, botta e risposta tra il ministro degli esteri Tajani e l'ambasciatore russo a Roma Paromonov, dopo che il governo ha espulso due addetti militari di Mosca. Il Cremlino ha preannunciato una risposta adeguata. Ritorsione priva di senso, i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato, ha commentato il responsabile della Farnesina. In Iran la cerimonia per la sepoltura dell'ex leader Ali Khamenei a Mashhad, sua città natale. In corso il corteo funebre a quale prendono parte centinaia di migliaia di persone che scandiscono slogan contro gli Stati Uniti. Ancora tensione sullo stretto di Hormuz, intanto con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. La Commissione europea ha proposto un nuovo regime di sanzioni per contrastare il traffico di migranti, la tratta di esseri umani e altre gravi forme di criminalità organizzata. Abbiamo tutti un obiettivo comune, ha detto la presidente von der Leyen, salvare le vite di migliaia di persone. La proposta di Bruxelles, scrive sui social la premier Giorgia Meloni, è un segnale importante verso l'obiettivo di cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione. Bollino rosso oggi a Firenze, domani anche a Perugia, arancione a Roma, Perugia, Pescara e Torino. Nel weekend isolati temporali, a metà della prossima settimana nuova ondata di caldo con temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. E dopo quasi 30 anni ha riaperto ad Ercolano la casa del mobilio carbonizzato, una delle domus più significative del parco archeologico, restituita al pubblico grazie a un articolato progetto di restauro. La dimora custodisce oggetti comuni di vita domestica preservati dall'eruzione del Vesuvio e giunti fino ai nostri giorni come testimonianze eccezionali della quotidianità romana. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda, abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.

Start of Summer, novità per Charlotte Aussi alle 17.09 su Rai Isoradio, al microfono Fabio Carriero che vi accompagnerà fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica a Federico Foroni. E allora adesso andiamo a vedere un po' la situazione su due autostrade in particolare, dove oggi ci sono stati notevoli disagi a causa di incidenti. Partiamo con la A10 sulla A10 Genova-Savona tra Arenzano e il bivio con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce. È stato riaperto il tratto, chiuso in precedenza per un incidente avvenuto al chilometro 16.800, nel quale è coinvolto un camion che si è ribaltato, occupando l'intera carreggiata. Sono riaperte anche l'entrata di Varazze verso Genova e l'entrata di Arenzano in direzione di Ventimiglia. Al momento permangono ben 15 km di coda tra Albisola e il bivio con l'A26 verso Genova. Il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa si consiglia a chi viaggia verso Genova di uscire ad Albisola e di rientrare sulla A10 a Genova Pra, dopo aver percorso la statale 1 Aurelia. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la A6 Torino-Savona e poi la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Verso Genova e Livorno utilizzare la A6, la A21 e successivamente la A26. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso. E ci trasferiamo adesso sulla 1 Milano-Napoli. Tra San Vittore e Caianello verso Napoli si registrano ancora 10 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 692-600 tra un'auto e un mezzo pesante. Al momento si transita su due corsie di cui una è indeviata. Per il traffico leggero e pesante consigliamo di uscire a San Vittore, proseguire sulla statale 6 Casilina e rientrare in autostrada al casello di Caianello. Per le lunghe percorrenze si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cassino, percorrere l'Ausonia, la statale 630, fino all'intersezione con l'Appia, strada statale 7, fino al raggiungimento del casello autostradale di Capua. È in atto la distribuzione dell'acqua e anche qui sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, anche qui sulla stessa autostrada troviamo comunque 7 km di coda, anche qui a causa di un incidente tra Fiorenzuola e il bivio 1-15 Parma La Spezia in direzione sud per chi viaggia verso Bologna, e il tratto compreso è tra il chilometro 84 e 93 e 500. E infine è segnalato un incidente sulla A13 Bologna-Padova, dove sono coinvolti un'auto e un camion tra lo svincolo di Altedo e quello di Bologna Interporto in direzione sud per chi viaggia verso Bologna, all'altezza del chilometro, più precisamente 19 e 500.

0: Viajando por el mundo, Karol G, in questo caso in collaborazione con Manu Chao, alle 17.19 su Raiso Radio. Allora, qualche aggiornamento, oggi giornata molto purtroppo vivace sulle nostre autostrade. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove incontriamo un chilometro di coda a causa di un incidente tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 45 42 200. Restiamo sulla 14 tratto Marchigiano, 4 km di coda a causa di un incidente tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione sud per chi viaggia verso Pescara tra i chilometri 317 e 323. Sulla 13 Bologna Padova coda di 4 km per un incidente tra Firenze Sud e Bologna Interporto in direzione sud verso Bologna tra i chilometri 27 e 19 e 500. E sulla A1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, anche qui è segnalato un incidente in cui è coinvolta un'auto in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 733.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Raiso Radio.

Una novità per Irama alle 17:27, destinazione estate Rai Isoradio. Allora andiamo sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e la A15 Parma-La Spezia verso Bologna. Si registrano 7 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93-500 in cui sono coinvolte 5 auto. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa si consiglia di uscire a Fiorenzuola ed attraverso la statale 9 via Emilia rientrare a Parma. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Andiamo sulla diramazione Predosa Bettole, anche qui è segnalato un incidente tra il bivio diramazione A26 A7 Milano-Genova e lo svincolo di Novi Ligure in direzione ovest verso l'autostrada Genova-Voltri-Gravellona-Toce. Siamo più precisamente all'altezza del chilometro 10. Sulla 14 Bologna-Taranto è segnalato un incidente e qui si tratta di un tamponamento tra 5 auto tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. L'incidente è segnalato più precisamente al chilometro 323. E per questo incidente si sono creati al momento circa 5 km di coda. Una coda di 3 km è ancora presente sulla 1 Milano-Napoli tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. L'incidente è segnalato all'altezza del chilometro 733. Un incidente segnalato anche sulla 5 Torino-Courmayeur poco prima dello svincolo di Gnus in direzione di Courmayeur. Siamo all'altezza del chilometro 92 e 800. E infine code per 10 km sono segnalate sulla A4 Brescia-Padova tra lo svincolo di Verona Sud e quello di Soave in direzione di Padova, più precisamente tra i chilometri 280 e 400 e il chilometro 303.

0: Classico del 1984, fotoromanza Gianna Nannini alle 17.37 su Raiso Radio. Allora, torniamo sulla A1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e la A15 Parma-La Spezia verso Bologna. Si registrano 8 km di coda in aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 93.500 tra 5 auto. Al momento si transita su una sola corsia, in alternativa si consiglia di uscire a Fiorenzuola ed attraverso la statale 9 via Emilia rientrare a Parma. In direzione di Milano, a causa dei curiosi, ci sono code tra la 15 Parma-La Spezia e Fidenza. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove anche qui ci sono 3 km di coda per un incidente che comunque è stato risolto, in direzione di Bologna, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Ci spostiamo sulla A1 Milano-Napoli, ancora 3 km di coda per un incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord in direzione sud, per chi viaggia verso Napoli. 2 km di coda per un veicolo fermo in avaria si registrano sulla A12 Genova Rosignano tra Genova Est e Genova Nervi in direzione sud, appunto per chi viaggia verso Rosignano, tra i chilometri 4200 e 11300. E infine sulla A14 Bologna Taranto ancora 6 km di coda per un incidente tra San Benedetto del Tronto e Teramo Giulianova Mosciano Sant'Angelo in direzione sud per chi viaggia verso Pescara.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Bossa Nostra, Gaia, alle 17.46 su Rai Isoradio. Allora adesso ci colleghiamo invece, abbiamo in collegamento l'ingegner Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del secondo tronco Milano, e per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Prego.
1: Allora, buon pomeriggio a tutti. Intorno alle 16.30 c'è stato un incidente sull'autostrada 1 Milano-Napoli all'altezza del chilometro 93. Per la precisione siamo circa 2 km dopo la stazione di Fidenza. L'incidente ha visto in modo 5 autovetture e si è trattato di un tipico tamponamento in sorpasso, quindi 5 autovetture che si sono tamponate vicendevolmente e andando poi a occupare la terza e la seconda corsia. Si è reso necessario l'intervento ovviamente sul posto dei pattugli di polizia stradale, più di uno. Sono intervenute anche le ambulanze, ma c'è un personale del 118, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Siamo intervenuti con il nostro personale per delimitare l'area e sono stati inviati sul posto 3 carri di soccorso meccanico per recuperare i veicoli. Al momento le operazioni di recupero di rilievo dell'incidente da parte della polizia stradale sono terminate e sono stati avviati le operazioni di recupero dei mezzi, che sono tuttora in corso. Sono stati già portati in corsia d'emergenza, un terzo è

0: Monti, il traffico è molto intenso in direzione Bologna, abbiamo una coda di circa 8 km che insiste, quindi che va a interessare la tratta compresa tra la stazione di Firenzuola e il luogo dell'incidente, quindi fino a Chieri, si mette con l'autostrada 1 a 15 Parma La Spezia, e i tempi di percorrenza di questa coda sono di circa 55 minuti. Una volta risolto l'incidente la coda andrà in diminuzione, ma comunque ci vorrà almeno un'ora, quindi stimiamo che ci saranno accuratamente almeno fino alle ore 19. Per chi è all'ascolto si consiglia di utilizzare percorsi alternativi disponibili, chi è già in zona Piacenza può soltanto uscire alle stazioni precedenti, quindi o a Firenzuola o a Piacenza Sud, per mettersi sulla strada statale 9 via Emilia verso Parma e rientrare appunto in autostrada alla stazione di Parma o di Parma Ovest. Per chi è a Milano per un po' si consiglia ancora la lunga percorrenza, che è quella di prendere l'autostrada A4 Torino-Trieste verso Trieste, verso Venezia, e poi l'autostrada A22 del Brennero in direzione Modena, ovviamente per chi è diretto da Bologna in giù. Per chi invece è diretto in zona Parma l'alternativa è solo quella di utilizzare la viabilità ordinaria parallela all'autostrada, che è la strada statale 9 via Emilia. Questa è un po' la situazione al momento.
1: Perfetto, ringraziamo l'ingegnere Primo Ruben Di Natale, responsabile ufficio traffico del secondo tronco Milano, per questi aggiornamenti decisamente importanti. Grazie.
0: Grazie a voi.
2: Estate con Rai Su Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

NEC, se una regola c'è, alle 17.56 su Rai Isoradio, è già pronta Giusy Panara per accompagnarvi fino alle 21. Io, Fabio Carriero, vi saluta, vi auguro buon viaggio e prudenza, mi raccomando, sulle strade. Oggi è stato un pomeriggio molto vivace e buon proseguimento con la buona musica e con le notizie di Rai Isoradio.

musica magnifica di Rai su Radio, questa volta con Phil Collins, a cercare di alleviare un po' i disagi che state vivendo in strada da nord a sud. Tante le difficoltà, traffico intenso, diversi incidenti dalle conseguenze pesanti per chi sta viaggiando. Questo è un po' il quadro che già con Fabio Carriero avete vissuto fino a questo momento. Continuiamo con Giusy Panara e Federico Foroni, che si occupa della parte tecnica. Vi diamo informazioni, vi facciamo ascoltare buona musica, speriamo che la situazione, insomma, nel complesso si vada risolvendo nei prossimi minuti, nelle prossime ore. Allora, partiamo dalla 1. Qual è la situazione adesso tra Fiorenzuola e la 15, la Parma La Spezia verso Bologna? 8 km di coda, ora in diminuzione per un incidente ora risolto, al chilometro 93.500 tra 5 auto. L'alternativa è quella di uscire a Fiorenzuola e attraversare attraverso la strada statale 9, la via Emilia, rientrare a Parma. Tra la 15 e Fidenza verso Milano, rallentamenti, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, code a tratti tra il BB1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna, code a tratti tra la 11 e il BB1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisargello verso Roma, incidente tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma, code a tratti tra Cassino e Caianello verso Napoli, incidente, 6 km di coda tra Capua e Caserta Nord direzione Napoli, incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord direzione Napoli, variante di Valico tra il BB1 variante di Valico e Badia in entrambe le direzioni, rallentamenti per traffico intenso.

a ripartire alle 18:14 minuti, lo facciamo dalla variante di Valico perché il traffico intenso è rallentato tra il Bivio 1 variante di Valico e Badia in entrambe le direzioni. Andiamo sulla Torino-Trieste, qui le code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia e anche tra la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Incidente sulla stessa A4, sono coinvolte due auto sulla terza corsia e sono 5 i chilometri di coda tra Ospitaletto e Palazzolo direzione Milano. Andiamo sulla Milano-Varese, tra Lainate e Legnano verso Varese code a tratti e poi ci chiedete con insistenza la situazione in A10, molti a scriverci proprio da lì, sulla Genova-Savona tra Savona e il Bivio con la 26 dei trafori verso Genova sono ora 17 i chilometri di coda per il ripristino urgente dopo un incidente avvenuto al chilometro 16 e 800. Il traffico defluisce tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Vediamo la possibile alternativa: chi viaggia verso Genova può uscire a Savona o Celle Ligure e rientrare in A10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1, la via Aurelia. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello in direzione di Milano di percorrere la Torino-Savona, poi la 21, la Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, utilizzare invece la 6, la 21 e poi la 26. Quindi 17 chilometri di coda per il ripristino urgente dopo un incidente tra sulla 10, la Genova-Savona, tra Savona e il Bivio con la 26. La possibile alternativa l'Aurelia, oppure per le lunghe percorrenze, lo ripeto, in direzione Milano, la 6, la Torino-Savona, la 21, la Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, la 6, la 21 e poi la 26. Andiamo sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, qui le code sono per il traffico tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Francesco Gabbani, Summer Funk, è stato annullato il concerto previsto per giovedì 27 agosto all'ippodromo di Vinovo. Non si svolgerà per motivi organizzativi che impediscono di garantire le condizioni necessarie alla corretta realizzazione dello spettacolo. È stato comunicato questo dalla organizzazione appunto del concerto. Lo stesso cantante ha confermato la notizia dicendosi dispiaciuto per la cancellazione della data piemontese. Questa è notizia delle ultime ore. Allora andiamo sulla 12 adesso, la Genova-Roma, tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno per un mezzo fermo sono 5 i chilometri di coda. Un incidente a Genova Est in entrata in entrambe le direzioni, vediamo di cosa si tratta, sono coinvolte due auto. Poi passiamo sulla 13, la Bologna-Padova, le code a tratti tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, tra Ferrara Sud e Bologna Interporto verso Bologna, tra Bologna-Borgo Panigale, ma qui siamo in A14, e Bologna Fiera verso Ancona, code a tratti, rallentamenti tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona, incidente 3 km di coda tra Imola e Castel San Pietro verso Bologna, incidente tra Cesena e Valle Rubicone verso Ancona, e poi più a sud sono 5 km di coda per un mezzo fermo tra San Benedetto del Tronto e Teramo direzione Pescara, incidente tra Val di Brata e Teramo verso Pescara, un tamponamento tra 5 auto. Raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord code, tra Bologna Casalecchio e la 14 verso sud code, raccordo per la tangenziale di Bari tra Modugno e il bivio per la tangenziale in direzione sud Bari, rallentamenti per la viabilità esterna che non riceve.

0: Le previsioni del tempo alle 18.30 con il luogotenente Andrea Gurrieri. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi studio e a quanti sono sintonizzati sulle frequenze di Isoradio. Sulla nostra penisola la presenza dell'alta pressione garantisce tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, fatta eccezione per le zone interne della Campania e del Molise, ove sono presenti rovesci anche a carattere temporalesco ma in dissolvimento dal tramonto. Attualmente c'è da segnalare solo la presenza di rovesci sparsi con isolati temporali sul Basso Lazio tra Frosinone, Sora e Cassino e sulla Campania, specie nelle zone interne come nella provincia di Benevento, Avellino e zone interne del Salernitano, con fenomenologia però in esaurimento nelle prossime ore. Qualche nube più consistente, ma anche qui in dissolvimento, la troviamo sulle aree montuose della Basilicata, specie nella parte meridionale, e sulla Calabria e in particolare sul Catanzarese, mentre per il resto del paese il cielo si presenta sgombro da nubi significative un po' su tutte le regioni, con ampi spazi di sereno, venti deboli e mari calmi. L'unico elemento significativo da segnalare per domani saranno le temperature, che cominceranno lentamente ad aumentare a partire dalla Sardegna, con punte che potranno sfiorare i 37-38 gradi nelle zone interne dell'isola. Si manterranno tra i 35 e i 36 gradi al centro-nord, specie nelle zone interne di Lazio, Toscana e sulla pianura padana. E con l'aggiornamento meteo è tutto. Grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Opportuno altro collegamento, altro approfondimento per la situazione in Autosole. Siamo dunque collegati con il dottor Leandro Zapparato, responsabile ufficio traffico del tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, vedo una situazione Cassino-Caianello, Capua-Caianello, incidente Capua-Caianello, code Capua-Caserta Nord, lunghe code verso Napoli.
1: Sì, allora vi riepilogo un po' la situazione, visto che ci siamo già sentiti nel primo pomeriggio, quando c'è stato strada 1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra San Vittore e Caianello per via di un incidente con un mezzo pesante e una vettura. E questo incidente chiaramente ha comportato del recupero dei mezzi e quindi degli interventi delle squadre di soccorso. Però in questo momento l'incidente si è concluso e ci sono 3 costi al traffico, quindi diciamo si è andati verso la normalità. Nel frattempo però a metà pomeriggio 2 incidenti, uno proprio poco fa tra il tratto compreso tra Caianello e Capua, dove c'è a disposizione due corsi al traffico, sempre con un mezzo pesante coinvolto. E quindi siamo in attesa che la polizia termini i rilievi e potremo recuperare il mezzo, perché le squadre di soccorso già sono sul posto pronte ad operare. Mentre l'altro incidente, il terzo incidente, è avvenuto sempre a metà Capua e Caserta Nord, e in questo caso un mezzo pesante si è ribaltato e quindi è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco, perché il carico che portava di batterie diciamo doveva essere quindi ben messo in sicurezza. Ma in questo momento vi posso dire che le squadre di soccorso hanno operato e quindi abbiamo 3 corsi al traffico, quindi anche qui stiamo andando verso la risoluzione e la normalità.
0: Sì, è un tratto insomma interessato da incidente, anche dopo la risoluzione di questi incidenti evidentemente rimane un traffico molto molto intenso, congestionato.
1: Allora, sicuramente diciamo è una giornata molto trafficata, il traffico è molto sostenuto sulla direttrice sud dell'autostrada 1 in direzione Napoli, e chiaramente questi incidenti che sono avvenuti nel giro di poche ore hanno dato il traffico in determinate tratte, però in questo momento posso dire che la situazione sta tornando gradualmente alla normalità e quindi tra l'altro il traffico in queste ore va verso la diminuzione, quindi i volumi cominciano a essere minori e quindi la situazione sta tornando alla normalità.
0: La ringraziamo, sì, mi dica.
1: No, perfetto, volevo soltanto all'utenza in transito di come sempre noi facciamo di Autostrade per l'Italia, raccomandiamo sempre la massima prudenza e di non utilizzare i dispositivi quindi smartphone mentre si è alla guida, perché sono la causa di molti di questi problemi, la distrazione e quindi la stanchezza, soprattutto quando ci sono tratte lunghe da affrontare, magari di fermarsi nelle aree di servizio, di recuperare. Ecco, siamo pronti per l'esodo che arriverà tra qualche settimana e quindi già si comincia a vedere il movimento dei vacanzieri, e quindi è importante che alla guida ci sia sempre la massima attenzione. Ecco.
0: Grazie mille, grazie al dottor Leandro Zapparato, responsabile ufficio traffico del tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Buon lavoro, buona serata.
1: Buona serata.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: panoramica generale, tempi di percorrenza per il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buona serata a voi da Fabrizio Calcagni e buona serata agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia. Allora, situazione molto complessa sulla nostra rete autostradale, ma anche se in leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 perché si è risolto l'incidente che c'era tra Capo e Caserta Nord in direzione di Napoli, anche se restano i 6 km di coda. Per fare questo tratto ci vuole circa un'ora. La situazione è simile tra San Vittore e Caianello, sempre verso Napoli. Per fare il tratto ci vogliono circa 40 minuti. Situazione stabile, anzi in leggero peggioramento, anche in A10 Genova-Savona, qui a causa dell'incidente che ha visto la chiusura del tratto oggi pomeriggio. Restano 19 km di coda tra l'inizio della complanare di Savona e la 26 dei trafori. Per chi viaggia verso Genova, qui consigliamo di uscire a Savona Vado e rientrare in autostrada a Genova Pra dopo aver percorso la strada statale Aurelia. C'è coda anche in A12 Genova Sestri Levante tra Genova Est e Nervi. Per chi viaggia verso Livorno sono 6 km di coda a causa di un veicolo che è fermo in carreggiata. Per fare questo tratto ci vogliono circa 30 minuti. C'è un altro incidente che è stato da poco risolto, che è quello in A4 Milano Brescia tra Ospitaletto e Palazzolo. Per chi viaggia verso Milano resta la coda di 5 km, anche se, come ho appena detto, è risolto, quindi è in netto miglioramento. Per concludere, passiamo in A14 Adriatica, la Bologna-Taranto, perché ci sono ancora 5 km di coda, nonostante l'incidente sia risolto, tra San Benedetto del Tronto e Teramo, per chi viaggia verso Pescara. Anche qui prevediamo tempi di risoluzione molto brevi. E per finire, coda ancora tra Imola e Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna, i chilometri sono 3, anche qui l'incidente è stato risolto. Queste le principali notizie, da Autostrade per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Ovviamente Shakira ci sarà la finale in programma, la finale durante la serata finale dei mondiali di calcio domenica 19 luglio 2026 con Justin Bieber, poi ci saranno anche Madonna e BTS, successo mondiale per Dai Dai che continua a dominare le classifiche di tutto il mondo, e quindi durante la trasmissione ci sarà naturalmente anche Shakira a cantare. Insomma, in una giornata per noi un po' triste, malinconica, perché proprio 20 anni fa il mondiale lo vincevamo noi. Le 18:55 minuti, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione, ci collegheremo con Rai 3 per seguire insieme i titoli del telegiornale. Intanto vi diciamo che sulla Brescia-Padova ci sono code tra la A21 e Soave verso Padova, code poi a Padova Ovest in direzione di Venezia. Ci risentiremo subito dopo i titoli del TG3.

0: Espulsi due addetti militari dell'ambasciata russa, il Cremlino, risponderemo, Tajani, erano spie, convocato l'ambasciatore russo che irride, l'Italia non ha leader come Putin e Lavrov. Nuovo scambio di colpi, Iran USA, missili contro Bahrein e paesi del Golfo, Teheran, esplosioni vicino impianto nucleare di Bushehr, iniziata la sepoltura dell'Ayatollah Khamenei. Preferenze, niente accordo in maggioranza, Piel Silvio Berlusconi, Vannacci, vedremo il programma. Sondaggio TG3, generale sfiora il 7%, centrosinistra in vantaggio. INPS, italiani in pensione sempre più tardi, cresce il lavoro, salari al palo, assegno unico per i figli non aiuta le nascite, penalizza le donne, non europee, un dipendente su 7. Il caldo non dà tregua, temporale al nord nel fine settimana, da lunedì centro-sud oltre i 40 gradi. Copernicus, giugno, il mese più rovente della storia in Europa. Michele Mari vince il premio Strega, lo scrittore al TG3, il mio convitati di pietra, ora scintillante e visibile. Le mie frasi su Michela Murgia, dispiaciuto, ma non ho offeso nessuno.
1: Vive di notte. Direzione radio digitali specializzate e podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Più di 40 anni per questo capolavoro, 1984, Careless Whisper con George Michael. Abbiamo rivissuto quei momenti, perché poi questa è una delle grandi funzioni della musica, farci rivivere i momenti che in quel momento stavamo vivendo. Un po' un gioco di parole, però insomma ci siamo capiti ed è proprio così. 19:07 minuti, questo è Raiso Radio, tornati insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG3. Ora Patrizio Gotti si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 21 e il traforo del Monte Bianco vede code al piazzale Francese in direzione sud con un'attesa di 15 minuti. Sulla Firenze-Pisa-Livorno le code sono alla Strassigna in uscita da Firenze, a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Napoli, tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli code, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli code. Sulla 26 un incidente tra Vercelli Est e la 4 verso Gravellona, tratto urbano della 24 le code sono tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo, tra Portonaccio e la tangenziale est, e poi sulla complanare code a tratti tra l'inizio complanare e il grande raccordo anulare. Nel bolognese raccordo Casalecchio tra la 14 e la 1 verso nord code, sono 4 i chilometri di coda per un mezzo fermo sull'Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Teramo verso Pescara, tra la diramazione Ravenna e Castel San Pietro verso Bologna code a tratti, tra Bologna San Lazzaro ed Imola verso Ancona rallentamenti, tra Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera verso Ancona, code a tratti. Andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova, un incidente tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna, code a tratti tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna, code a tratti tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova.

E ripartiamo dalla Liguria, dalla A12, perché tra Genova Est e Recco verso Livorno ci sono code per traffico intenso, e poi la situazione in A10 sulla Genova Savona, tra Savona e il bivio con la 26 verso Genova, ora 18 chilometri di coda per il ripristino urgente dopo un incidente avvenuto al chilometro 16.800. Il traffico defluisce tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Vediamo le possibili alternative: chi viaggia verso Genova può uscire a Savona o Celle Ligure, rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1, la via Aurelia, che sappiamo tramite anche le vostre testimonianze essere molto ovviamente trafficata. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello verso Milano di percorrere la Torino Savona, poi la 21, la Torino Piacenza Brescia, verso Genova e Livorno invece si può utilizzare la A6, poi la A21 e successivamente la A26. Code a tratti per traffico sulla Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese, 5 km di coda per incidente sulla Torino-Trieste tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano, code a tratti per traffico tra la tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, code per incidente tra la tangenziale nord di Milano e Cormano in direzione di Torino, incidente al chilometro 134, coinvolte 4 auto sulla quarta corsia, code a tratti per traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est, direzione Brescia.

0: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Rai Isoradio.

Flamenco Paranoia Samurai J su Rai Isoradio. Leggevo dalle agenzie sul nuovo caldo record di caldo anche in Gran Bretagna, mai tanti giorni sopra i 34 gradi in un anno, sono stati 8 dall'inizio del 2026, il precedente primato risale al 1976 e poi al 2020, quindi non siamo solo noi, ma questo lo sappiamo, è tutta Europa a soffrire questo grande caldo, poi ci torneremo naturalmente. Allora, c'è qualche novità dalla Parma La Spezia, dove il traffico è rallentato con code tra Berceto e 21 km prima di Pontremoli direzione La Spezia. Poi ci sono code a tratti tra Peschiera e Montebello direzione Padova, qui siamo sulla Brescia Padova. In autosole code a tratti tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna, code a tratti tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli 50 minuti, incidente tra Capo e Caianello verso Roma, rallentamenti per incidente tra la diramazione Capo di Chino ramo A e la diramazione Capo di Chino ramo C direzione sud direzione Napoli, sono coinvolte due auto. Sulla A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, 3 km per un mezzo fermo tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano, code a tratti sulla Milano Varese tra Lainate e Legnano direzione Varese.

Tito nella piaga, le 19.35 in questo istante, ripartiamo dalla A10, la Genova 20 miglia, dove è avvenuto anche un incidente, notizia di poco fa, tra Renzano e la 26 dei trafori verso Genova, poi le code tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, è la situazione più difficile per la quale abbiamo avuto anche degli approfondimenti con Autostrade per l'Italia. Sulla Genova Savona, tra Savona e il bivio con la 26 dei trafori verso Genova, ora sono 17 km di coda per il ripristino urgente per un incidente avvenuto al chilometro 16.800. Il traffico defluisce tramite una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. Vediamo l'alternativa possibile, le alternative. Chi viaggia verso Genova può uscire a Savona o Celle Ligure e rientrare sulla 10 a Genova Pra dopo aver percorso la statale 1 Aurelia, che, lo sottolineiamo, naturalmente è molto trafficata. Per le lunghe percorrenze il consiglio è quello, in direzione di Milano, di percorrere la Torino-Savona, poi la A21, la Torino, Piacenza, Brescia, verso Genova e Livorno, utilizzare la A6, la A21 e poi la A26 dei trafori. Allora, adesso andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, code a tratti tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. Sul tratto urbano della 24, le code a tratti tra via Fiorentini all'inizio con Planare verso il raccordo, tra Portonaccio e la tangenziale est, code a tratti sulla Complanare tra l'inizio con Planare e il grande raccordo anulare. Un incidente in A26 tra Vercelli Est e la 4 verso Gravellona, poi Napoli tangenziale all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code a tratti sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze all'uscita di Lastra Signa da Firenze. 15 minuti di attesa al traforo del Monte Bianco al Piazzale Francese, ci sono code in direzione sud.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Electronics, un mondo più avanti!
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Rai Isoradio.

L'album era intitolato Breakfast in America del 1979, questo estratto per eccellenza. Goodbye Stranger, Supertramp su Rai su Radio alle 19:46 minuti. Allora, riprendiamo il nostro viaggio, qualche situazione va a risolversi fortunatamente, aggiungiamo, riparto dalla 1, Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, code a tratti, Caianello Caserta Nord verso Napoli, code a tratti 50 minuti, Capua Caianello verso Roma, incidente, rallentamenti per incidente tra la diramazione Capodichino ramo A e la diramazione Capodichino ramo C, direzione Napoli, sono coinvolte due auto. Andiamo sulla Torino-Trieste, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti tra il raccordo tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti all'uscita di Bergamo da Milano, code per la viabilità esterna che non riceve, tra Ospitaletto e Palazzolo verso Milano un chilometro di coda per un mezzo fermo, code a tratti sulla Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese, code per lavori ora sulla 9 la Lainate Como-Chiasso tra Chiasso e Como Centro direzione Lainate, sulla 13 la Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, code a tratti sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentini all'inizio con planare verso il raccordo, code a tratti tra Portonaccio e la tangenziale est verso la tangenziale, code con planare del tratto urbano tra l'inizio con planare e il raccordo, code a tratti Napoli tangenziale all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di Lastra Signa da Firenze tra Foro del Monte Bianco, invariata l'attesa sempre di 15 minuti al piazzale Francese. Le code sono in direzione sud.

0: Olivia Rodrigo fino alle 19.55 minuti. Siamo in attesa di collegarci con Rai 1 per seguire insieme i titoli del telegiornale. Intanto torniamo in A10. Sulla Genova-Savona, tra Albissola e il bivio con la 26, la Genova-Gravellona verso Genova, ora 16 chilometri di coda per ripristino urgente. La causa un incidente al chilometro 16.800. Il traffico ora defluisce su tutte le corsie. In alternativa per le lunghe percorrenze, il consiglio è quello in direzione di Milano di percorrere la 6, la Torino-Savona, e poi la A21, la Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, utilizzare la 6, la A21 e successivamente la A26. Nel frattempo sono 15 chilometri di coda Albissola A26 direzione Genova. Poi un incidente, coinvolti un'auto ed un camion tra Renzano e la 26 direzione Genova. Le code per lavori sulla 9, la Lainate-Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro direzione Lainate, sulla Milano-Varese tra Lainate e Legnano verso Varese code a tratti, sulla Torino-Trieste le code sono all'uscita di Bergamo da Milano, tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti anche tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Andiamo anche in A1, dove è avvenuto un incidente, coinvolte due auto. I rallentamenti sono tra la diramazione Capodichino-Ramo A e la diramazione Capodichino-Ramo C direzione Napoli, poi le code a tratti tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli 50 minuti, code a tratti anche tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna. Napoli tangenziale, le code sono all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, e anche sulla Firenze-Pisa-Livorno ci sono code alla Strassigna in uscita da Firenze. Il TG1.
1: L'inchiesta sugli 007 al soldo di Mosca. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Tajani, ingerenze inaccettabili. Il Cremlino minaccia ritorsioni. Ancora raid statunitensi in Iran. Teheran risponde con missili e droni fino alla Giordania. Traffico a Hormuz quasi completamente fermo. Nuove sanzioni europee contro i trafficanti di migranti. Meloni, cambio di passo che volevamo. Confronto tra i partiti su legge elettorale e alleanze. Caso Ranucci, ecco il questionario per sondare una sua discesa in campo. Il giornalista Lavitola sapeva che non mi sarei candidato. Cosa guardi? Sono un uomo e musulmano, poi aggredisce una 23enne alla Metro Duomo di Milano, arrestato un 27enne irregolare in Italia. Il dono che non ti aspetti, al vertice NATO Erdogan regala revolver personalizzati e munizioni agli alleati, sorpresa e imbarazzo tra i leader. Terza ondata di grande caldo in Europa, domani Firenze e Perugia le città italiane più torride, l'allarme di Copernicus, giugno mese da record. Mondiali di calcio al via stasera, i quarti di finale con la sfida Francia-Marocco, in campo va in scena il duello Mbappé-Hakimi, gli amici rivali che promettono spettacolo, la partita in diretta su Rai 1 alle 22. E buonasera!
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Beh, ripartire con Frank Sinatra è un vero privilegio. Alle 20 in punto su Rai Isoradio il nostro viaggio continua, è un viaggio che è stato nel pomeriggio piuttosto accidentato, ecco, diciamo così, compromesso da diversi incidenti che hanno complicato un po' la situazione. Allora, Giusy Panara con voi insieme a Patrizio Gatti e Federico Fuoroni che si stanno occupando della parte tecnica. Riparto dalla 1, Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, code a tratti, rallentamenti per un mezzo fermo tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna. Code a tratti tra Caianello e Caserta Nord direzione Napoli 35 minuti. Tra la diramazione Capodichino ramo A e la diramazione Capodichino ramo C verso Napoli rallentamenti per incidente. In A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia code a tratti. Tra la tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti. Sulla Milano Varese tra Lainate e Legnano verso Varese code a tratti. Code per lavori sulla 9 la Lainate Como Chiasso tra Chiasso e Como Centro direzione Lainate. Incidente in A10 tra Renzano e la 26 verso Genova, 13 chilometri di coda ora per un mezzo fermo tra Albisola e Arenzano direzione Genova. Code a tratti tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, Napoli in tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli code, code sulla Firenze Pisa Livorno all'uscita di La Strassigna da Firenze e code anche al traforo del Monte Bianco al piazzale francese in direzione sud dell'attesa di 15 minuti.

Si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano con un paracadute questa mattina presto, è stato fermato dalla polizia questa mattina verso le 5, protagonista un italiano di 32 anni immortalato in un video finito sui social, che subito dopo l'atterraggio ha ritirato il paracadute ed è corso verso il Museo del Novecento, dove ci sono i portici di Piazza Diaz. A intervenire è stata la volante Duomo, che ha bloccato l'uomo. La sua posizione ora è al vaglio degli inquirenti. Per capire come l'uomo è riuscito a introdursi sul tetto della basilica saranno decisive le immagini del sistema di videosorveglianza. C'è un precedente: 13 anni fa il base jumper Maurizio Di Palma, che si era lanciato dalle guglie della cattedrale milanese. A proposito di Milano, sulla tangenziale nord ci sono rallentamenti tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 verso la Milano Meda, code a Sesto San Giovanni Sud in direzione della Milano Meda. Altri rallentamenti, altre code sulla tangenziale, sempre sulla tangenziale nord tra Monza Centro e all'altezza di Monza Centro in direzione della tangenziale est. Anche sulla A4 la Brescia-Padova, ora ci sono code a Padova Ovest in direzione di Venezia.

Yeah, Biagio Antonacci, You and Me, ed è partito da pochi giorni, il 3 luglio, sono già tutte sold out le 10 date del tour Unplugged 2026, proprio di Biagio Antonacci al Teatro Greco di Tindari a Patti, siamo in provincia di Messina. Il tour che vedrà quest'estate l'artista esibirsi in una inedita versione live, accompagnato dai suoi musicisti in quattro straordinarie arene per 40 concerti, proseguirà dal 21 luglio all'Anfiteatro Romano di Lucera, poi per poi tornare dal 4 settembre all'Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera e concludersi dal 22 al Teatro Grande di Pompei. Condurrò la mia musica in luoghi intrisi di storia e arte, dove sguardo ed udito assaporano emozioni nuove. Sarà un concerto che lascerà fluire solo la musica in questo mare di memorie e affetto. Quando ti fermi più giorni a cantare nella stessa città, aggiunge Antonacci, finisci per sentirti davvero più a casa. Si crea una piccola comunità intorno al concerto e questo permette di conoscere meglio la città, le sue abitudini, la cucina, l'ospitalità, la cultura del posto. Durante l'ultima parte del tour, esattamente il prossimo 25 settembre, Antonacci pubblicherà il suo nuovo album di inediti che si intitolerà Mustang, e nel disco naturalmente troverà spazio anche il singolo You and Me, che è stato pubblicato lo scorso aprile e che abbiamo appena ascoltato. E adesso ci spostiamo invece a Londra, perché c'è stato uno show di droni sul Tamigi, l'annuncio sul futuro di questa band che insomma è ancora sulla cresta dell'onda. Rolling Stones.

Katy Perry, le 20 e 25 in questo istante. Riprendiamo il viaggio dalla 1. Fiorenzuola Fidenza verso Bologna, code a tratti. Calenzano, bivio a 1, variante di valico verso Bologna, rallentamenti per un mezzo fermo. Le code ora per lavori tra Valdarno e Arezzo verso Roma, 1 chilometro. Caianello, Caserta Nord verso Napoli, code a tratti, 35 minuti per una trentina di chilometri. Tra la diramazione Capodichino ramo A e la diramazione Capodichino ramo C verso Napoli, rallentamenti per incidente. Passiamo alla 4, la Torino-Trieste, tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino, code a tratti. Sulla 9, la Lainate-Como-Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, code per lavori. Sulla 10, la Genova-Ventimiglia, rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7, direzione Genova. E poi tra Renzano e la 26 verso Genova, l'incidente al chilometro 19 ora sono 15 chilometri di coda tra Albissola ed Arenzano verso Genova, il mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 21 e 600. Il traffico defluisce su una corsia. In alternativa per le lunghe percorrenze, il consiglio è quello di percorrere in direzione di Milano, percorrere la 6, la Torino-Savona, poi la 21, la Torino-Piacenza-Brescia, verso Genova e Livorno invece si può utilizzare la 6, la 21 e poi la 26. Andiamo sulla 11 ora, sulla Firenze-Pisa Nord, qui è avvenuto un incidente a Prato Est, interessa sia l'entrata che l'uscita. Sulla 13 la Bologna-Padova, tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova, code a tratti. A Napoli in tangenziale le code sono all'uscita di Fuorigrotta in entrambe le direzioni, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. 15 minuti di attesa al piazzale francese del traforo del Monte Bianco, le code in direzione sud.

Attenzione se siete in viaggio sulla 26 dei Trafori, ora segnalata la presenza di un veicolo che sta viaggiando contromano tra Gemme e Borgomanero, va verso nord, verso Gravellona. Questo pericolo sulla 26, Gemme e Borgomanero, verso nord, verso Gravellona, viaggia un veicolo contromano.

Attenzione perché è ancora segnalata la presenza pericolosa di un veicolo che viaggia contromano sulla 26, attenzione davvero, tra Gemme e Borgomanero, va verso nord, verso Gravellona, veicolo contromano. Napoli tangenziale, le code sono all'uscita di Fuorigrotta in entrambe le direzioni, all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Andiamo anche in A13 tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, code a tratti, incidente sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, siamo a Prato Est sia in entrata che in uscita. In A10 incidente tra Renzano e la 26 verso Genova e poi diminuiscono ancora un po' le code, 11 chilometri adesso tra Alvisola ed Arenzano in direzione di Genova, un mezzo pesante fermo in avaria, il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa per le lunghe percorrenze consigliamo in direzione di Milano di percorrere la Torino-Savona, poi la Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, utilizzare la 6, la 21 e successivamente la A26. Intanto è stato fermato il veicolo che viaggiava contromano in A26, non c'è più questo pericolo tra Gemme e Borgomanero, direzione nord.

con Anna Oxa fino alle 20:45 minuti. Riprendiamo il nostro viaggio dalla 1 perché ora per un mezzo fermo il traffico è rallentato tra Incisa Reggello e Firenze Sud direzione Firenze. Per lavori invece un chilometro di coda tra Valdarno ed Arezzo verso Roma. Code a tratti poi tra Caianello e Caserta Nord verso Napoli, 35 minuti. Incidente, siamo sempre in autosole, sono coinvolte due auto tra la diramazione Capodichino ramo A e la diramazione Capodichino ramo D direzione Roma. Sulla Torino-Trieste traffico ancora intenso intorno verso Torino, le code a tratti sono tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Code per lavori poi sulla 9, la Lainate Como Chiasso, tra Chiasso e Como Centro verso Lainate, incidente in A10 tra Renzano e la 26 verso Genova. Aggiorniamo ancora la situazione in A10 tra Albisole da Renzano verso Genova, 11 km di coda, il traffico defluisce su una sola corsia. In alternativa per le lunghe percorrenze il consiglio è quello in direzione di Milano di percorrere la Torino-Savona, poi la Torino-Piacenza-Brescia verso Genova e Livorno, invece bisogna utilizzare la 6, la A21 e poi la A26. A Prato Est in A11 un incidente coinvolge sia l'uscita che l'entrata, sulla A13 a Bologna, tra Bologna Interporto ed Altedo verso Padova code a tratti, a Napoli in tangenziale le code sono ad Agnano in uscita in entrambe le direzioni come pure a Fuorigrotta, poi all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e tra Secondigliano e Corso Malta direzione Pozzuoli.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: I pinguini vanno in Islanda, Simone Mercurio invece è arrivato nello studio.
1: Piacerebbe anche a me andare in Islanda
0: penso a parecchi.
1: Viaggio verso il nord.
0: Dobbiamo vedere, adesso ti assegno questo compito, subito dopo il giornale radio, vai a vedere quali sono le temperature in Islanda in questo momento, così. Per curiosità.
1: Adesso sono, i nostri ascoltatori già scrivono, vogliono saperlo.
0: Certo, e tu ti prepari, adesso abbiamo un po' di tempo con il giornale radio, insomma.
1: Facciamo un po' invidia, insomma, a chi sta sotto i 40 gradi umidi.
0: Mamma mia.
1: D'Italia.
0: Mamma mia. Allora, tra poco ci sarai tu.
1: Tra poco ci sarò io, parleremo di quello che accade su strada, ovviamente, tanta musica e insomma, c'è anche la partita questa sera.
0: Quindi
1: alle 22 Francia-Marocco, tra l'altro bella partita.
0: Racconterai tutto ai nostri amici
1: tifi?
0: In viaggio. Ci penso un attimo.
1: Ci penso. Sì. Così a occhio, io tifo Marocco, a occhio.
0: A naso.
1: A orecchio.
0: Va bene, con lui vi lasciamo, con Simone.
1: Con Iddu.
0: Allora, arriveremo al giornale radio alle 21, subito dopo Simone Mercurio. Grazie a Federico Foroni, Patrizio Gatti, si sono occupati della parte tecnica, da Giusy Panara. Buona serata e buon viaggio.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Resta alta la tensione fra Stati Uniti e Iran mentre Israele dichiara pronti ad attaccare per la terza volta se necessario. Teheran colpisce diverse basi americane nella regione come rappresaglia la nuova ondata di raid statunitensi che hanno provocato 14 vittime. In serata diverse le esplosioni nel sud dell'Iran. La corrispondente da New York.
2: L'esercito americano ha dichiarato di aver colpito oltre 170 obiettivi iraniani in 48 ore, un aumento significativo dell'intensità rispetto ai precedenti attacchi lanciati durante il cessate il fuoco. Un video online verificato dal New York Times mostra che è stato colpito per la prima volta anche un ponte ferroviario. Rientrando dal vertice NATO di Ankara, Trump ha detto che l'Iran lo ha contattato perché vuole assolutamente un accordo e ha avvertito: ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo con più forza. Trump è partito da Ankara ieri sera a bordo del vecchio Air Force One anziché del nuovo donato dal Qatar per motivi di sicurezza legati proprio alla ripresa degli attacchi. Nella sosta in una base in Gran Bretagna, Trump ha cambiato aereo salendo sul nuovo Air Force One, che è lussuosissimo ma non sarebbe ancora stato dotato di misure di protezione adeguate come l'installazione di un sistema avanzato di difesa antimissile. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: La ripresa delle tensioni in Medio Oriente potrebbe avere pesanti conseguenze sull'economia europea. A lanciare l'allarme è il direttore generale del MES, Pierre Gramegna. Se alla crisi nell'area si aggiungesse una forte rivalutazione degli asset statunitensi, spiega, l'eurozona rischierebbe una crescita negativa e un'inflazione vicina al 5% entro la fine dell'anno. Uno scenario definito grave, illustrato al termine dell'Eurogruppo. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi sulla sicurezza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rientrata da Ankara dove si era tenuto il summit della NATO, ha ricevuto i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto sui principali dossier. La Premier Meloni intanto accoglie con favore la proposta della Commissione Europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, definendola un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. Siamo alla cronaca. Milano, una 22enne di origine marocchina è stata aggredita e sfregiata da un algerino di 27 anni mentre si trovava sulla banchina della metropolitana. L'uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano, mentre la ragazza è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Prima dell'aggressione, il 27enne le avrebbe gridato: «Cos'hai da guardare? Sono uomo e sono musulmano». Esplosione questa mattina in una fabbrica di munizioni militari a Casal Bordino, provincia di Chieti. Una vittima.
3: Un operaio morto e un altro ferito è trasportato d'urgenza in ospedale a Chieti. Sono le vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina alle 8 a Casal Bordino, all'Arca Defense, ex Sabino Esplodenti. Carlo Piscopo e Gabriele Bracone stavano lavorando alla bonifica di un'area esterna allo stabilimento, circondata da baracche di legno, quando si sarebbero accorti che si erano sprigionate delle fiamme tra alcuni residui da smaltire. Hanno provato a scappare ma sono stati investiti dall'esplosione. Piscopo non ce l'ha fatta. Bracone sembra che se la sia cavata senza danni di rilievo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Sono 7 le vittime nello stesso sito negli ultimi 6 anni, 2020, 2023 e 2026, 3 incidenti in una fabbrica storica che fino allo scorso mese di ottobre era di proprietà della famiglia Salvatore e si occupava di smaltire materiale esplodente. Dopo le inchieste nate dalle ultime tragedie, la società è stata ceduta alla multinazionale turca Arca Defense, che ha avviato un importante piano di investimenti, circa 100 milioni di euro, per riconvertire lo stabilimento alla produzione di granate e munizioni di medio calibro.
4: Max Franceschelli, GR1.
1: Tornano liberi i 7 arrestati il 16 giugno dalla Digos di Roma con l'accusa di far parte di una cellula terroristica anarchica. Il Tribunale del Riesame infatti ha accolto le richieste delle difese annullando l'ordinanza cautelare e disponendo la scarcerazione. 2 degli indagati erano accusati dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità di Roma che aveva provocato danni all'infrastruttura. I 90 anni di Lino Banfi, festeggiato nella sua Puglia a Canosa, dove ha mosso i suoi primi passi.
5: Io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, poi mi sono trasferito a Canosa perché mio padre non volle emigrare in America, troppo lontano.
6: Così Lino Banfi, oggi 90 candeline, raccontava il suo trasferimento a soli 3 anni da Andria a Canosa di Puglia.
7: Riccardo Zagaria è il nipote di Lino. Che bimbo era il piccolo Pasquale Zagaria?
0: Già da piccolo lo zio Michele gli ha insegnato quelle battute che poi l'hanno fatto diventare famoso: ti spezzo la noce al capocollo, ti metto il menisco a tracollo.
6: Piazza Vittorio Veneto a Canosa diventò luogo di ispirazione per le sue gag. Saverio Luisi, amico di Banfi.
7: Lui guardava i movimenti, ascoltava i suoi concittadini e cercava di carpire quello che poi sarebbe diventato il linguaggio banfiota.
6: Decisivo anche il seminario di Andria, una palestra per allenare la sua verve comica. Ancora Riccardo Zagaria.
0: È arrivato il rettore e il vescovo di Andria dicendogli: guardaci Zagaria, tu non devi far per forza il prete, tu hai una missione, quella di far ridere.
6: Per il GR1, Gianluca Veneziani.
1: È tutto per questa edizione, la linea va ora a tutto il mondiale minuto per minuto, buon ascolto.
8: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
9: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Billy Joel, This is the time, 21 e 11 minuti, ben trovato dopo Giusy Panara. Eccoci qui, Simone Mercurio al microfono per questa serata fino a mezzanotte e dintorni. Saremo insieme a raccontarci quello che accade su strada. Devo dire, insomma, poche notizie, ma una su tutti è quella che prevale, ai noi, da qualche ora ormai, ovvero i 10 km di coda tra Celle Ligure e Arenzano sulla A10, per un mezzo pesante fermo in avaria al chilometro 21 e 600. Il traffico defluisce su una corsia, in alternativa viene consigliato di uscire a Celle Ligure ed attraverso la statale Aurelia rientrare ad Arenzano. Per le lunghe percorrenze si consiglia in direzione di Milano di percorrere la A6 Torino-Savona e poi la A21 Torino-Piacenza verso Genova e Livorno, utilizzare la A6, la A21 e successivamente la A26. Questa la notizia più importante di questo momento, con questi 10 km di coda. Salutiamo, ringraziamo il nostro Federico Foroni, il nostro Patrizio Gotti, che in questa serata ci daranno compagnia. Tutto freme per gli amanti del calcio mondiale, perché tra poco meno di un'ora, tra 48 minuti esatti, inizierà il quarto di finale tra Francia e Marocco. Partita molto succosa, due squadre molto forti, la Francia fortissima, il Marocco però, insomma, non è da meno, ha dimostrato, e quindi combatterà, e insomma sarebbe davvero clamoroso se il Marocco riuscisse a battere quelli che in qualche modo sono i cugini africani della nazionale francese, della nazione francese. Allora, 348 103 10 10, raccontateci dove siete, cosa fate, cosa state facendo, dove andate, se siete a casa, state ascoltando la musica, state leggendo, vi state dirigendo da qualche parte in questo momento, oppure appunto verso dove state andando in vacanza. 348 103 10 10.

Eccoci qua, 21:19, Oh My Soul, dice l'americana, il buon Bruno Mars alle 21:19 con la soul aperto, non dice soul, che forse sono più gli inglesi che dicono con la O e la U, giusta pronuncia. Allora, come dicevamo, manca davvero pochissimo, il conto alla rovescia è quasi terminato, quindi alle 22 i riflettori del mondo, 22 italiani ovviamente, si accendono sulla partita, quarti di finale tra Francia e Marocco, una partita che rievoca la semifinale di 4 anni fa in Qatar, vinta dai francesi per 2-0, e che stasera mette di fronte anche due grandi amici nella vita privata, ovvero Kylian Mbappé, è il numero 10 trascinatore dei blu con 7 reti in questo mondiale, e Hakimi, che è il leader carismatico e capitano della nazionale francese. La Francia punta a un'impresa storica, ovviamente, centrare la terza finale mondiale consecutiva, cosa che non si vede dai tempi del grande Brasile di ben 26 anni fa. Dall'altra parte c'è il Marocco, l'ultima forza africana rimasta in corsa, vuole ribaltare i pronostici, vediamo un po' cosa succede, che vedono i francesi ovviamente favoriti, ma insomma abbiamo visto che il Marocco in questi giorni ha fatto davvero delle belle cose, e chissà, magari se il Marocco vince da una parte, poi domani la Norvegia vince dall'altra, piano piano si potrebbe arrivare a una semifinale tra Norvegia e Marocco, degli outsider.

0: 21 e 29 è il momento di collegarci con Rai Meteo, insomma conoscere il tempo, cosa farà, se questo caldo in qualche modo terminerà o diventerà un po' migliore il tempo. Ci colleghiamo con Gianni Ferri Bontempi, buonasera.
1: Grazie, buonasera e ben ritrovati. L'Italia si mantiene ai margini di un vasto campo di alta pressione che attualmente è posizionato sull'Europa centro-occidentale e che favorisce lo sviluppo di locale instabilità. Vediamo quindi nel dettaglio cosa accadrà intanto nel corso della notte. Al nord la nottata trascorrerà tranquilla. Qualche addensamento potrà interessare solamente il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e i rilievi alpini di Piemonte e Valle d'Aosta, dove non si escludono locali rovesci come quello che sta attualmente interessando la provincia di Treviso. Al centro e sulla Sardegna invece è cielo per lo più sereno. Attualmente un temporale interessa solamente il Basso Lazio, in particolare la provincia di Frosinone, ma tenderà a dissolversi nel corso delle prossime ore. Stesso discorso anche al sud, con tempo stabile e cielo sereno. Domani, venerdì 10 luglio, il tempo si manterrà nel complesso stabile su tutta la penisola, con isolati rovesci o temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici. Vediamo quindi insieme nel dettaglio. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata. Nelle ore più calde invece della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare sui rilievi alpini e appenninici, favorendo lo sviluppo di rovesci e temporali che dal tardo pomeriggio potranno estendersi anche alle pianure di Lombardia e Veneto. Al centro la giornata inizierà all'insegna del bel tempo con il cielo sereno. Nel pomeriggio poi assisteremo ad un aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove non si escludono isolati rovesci o temporali, soprattutto tra Toscana, Umbria e Abruzzo interno. Tempo poi in miglioramento dalla sera. Al sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio poi però anche qui avremo locali addensamenti nuvolosi che potranno portare a isolati e brevi rovesci sui rilievi della Calabria e sul nord della Sicilia. Per quanto riguarda la ventilazione, soffierà moderata da sud-est lungo il versante adriatico, da sud-ovest invece lungo quello tirrenico. I mari saranno da poco mossi a mossi il canale di Sardegna, lo stretto di Sicilia, lo Ionio settentrionale e il mare adriatico. Poco mossi invece i restanti bacini. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in leggero aumento lungo il versante tirrenico e stazionarie invece sul resto del paese. Le massime invece saranno in diminuzione al centro-nord e in aumento al sud, fatta eccezione per la Sicilia. Da Rai Meteo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di serata su Isor Radio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

Sendero, questa canzone di qualche anno fa per Caparezza, ma Caparezza oggi è protagonista perché ha vinto come si aggiudica il premio per il miglior album in assoluto. Il suo concept d'impatto Orbit Orbit, Targa Tenco dunque per lui. Oggi sono state assegnate i premi proprio per la Targa Tenco, ambitissima, il massimo riconoscimento per la canzone d'autore italiana, votato da ben 245 giurati tra giornalisti ed esperti nel settore. Appunto, come detto, il re di questa edizione è Caparezza, miglior album in assoluto. Poi per esempio c'è Carmen Consoli che vince il premio per il miglior album in dialetto con Amuri Luci, riconoscimento come miglior album opera prima va a Pigi Siciliani, che abbiamo avuto anche ospite qui a Isoradio più volte, ma anche a presentare il suo Sta Registrando Audio, davvero un bel disco. Per la categoria miglior album di interprete trionfa Avincola con Avincola Canta Carella, e ancora la miglior canzone singola dell'anno è quella che deve essere Sarà di Emma Nolde, mentre il miglior album a progetto va a 80 Buon Compleanno Ivan, curato dal figlio di Ivan e produttore Filippo Graziani. Tutti questi grandissimi artisti italiani saliranno sul palco del Teatro Ariston dal 22 al 24 ottobre per la consegna dei premi, appunto le Targa Tenco, nell'attesa, la colonna sonora della vostra serata, però la firmiamo noi.

Mettiamo Mariù, chissà chi era Mariù, grande Rino Gaetano, questa canzone di 50 anni fa precisi, tondi tondi del 1976, un inno all'emarginazione attualissimo, come sempre, grande Rino Gaetano con i suoi testi. Allora, 21:43 minuti in punto in questo momento, andiamo su strada, le situazioni aperte sulla rete autostradale sono poche, ma ci sono. E intanto andiamo dalle risoluzioni sulla 1 tra la diramazione Capodichino ramo A e ramo D, c'era un incidente che è stato risolto in direzione sud verso Roma. Rimane invece aperto quello sulla 12 Genova Roma, al chilometro 11.500 a Genova Nervi, in uscita dal capoluogo ligure. Si tratta di un'auto coinvolta in uno scontro. Sulla 14 tra San Severo e Foggia c'è fumo in seguito a un incendio, ovviamente in entrambe le direzioni ci troviamo al chilometro 530. Sulla 14 ancora tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud verso Ancona, segnaliamo una coda per lavori. Poi sulla 10 tra Varazze e Arenzano c'è la situazione, definiamola più critica, la causa è risolta, sono 3 chilometri in via di diminuzione, i chilometri di coda per veicolo fermo, così come traffico intenso c'è anche nel tratto tra Arenzano e Genova Pra, traffico intenso anche questo qua, lunghe file di auto. E poi variante di valico tra Firenzuola e località Aglio, c'è traffico rallentato per lavori in direzione sud verso Firenze. Ma andiamo a declamare in qualche modo quelle che sono le chiusure di questa sera. Partiamo proprio dalla 1, dove c'è l'entrata chiusa per lavori a Casal Puster Lengo, in entrata in entrambe le direzioni, chiuso anche il nodo Bivio 1 fine con Planare Piacenza, direzione nord da Bologna. Raccordo Piacenza Sud, sia in uscita da Bologna che in entrata in entrambe le direzioni, chiusa Piacenza Sud appunto sia l'uscita che l'entrata. Poi variante di valico, abbiamo detto, del traffico rallentato tra Firenzuola e località Aglio. Andando sulla A8 segnaliamo l'entrata di Castellanza chiusa in entrata verso Milano, poi a Cavaria entrata chiusa per lavori ancora sulla A8 in entrata in entrambe le direzioni. Sulla A8 tratto chiuso per lavori tra Solbiate Albizzate e il bivio con la diramazione Gallarate Gattico, siamo in direzione sud verso Milano. Code per lavori tra Chiasso e Como Centro, siamo sulla 9 in direzione sud verso Lenate. E adesso arriva Howard Jones.

Olè, con la chitarra finale, alzi la mano chi insomma immagina che questo pezzo è del 1979, carissimo Patrizio, 1901 non eri neanche nei pensieri di tua mamma all'epoca. Nel 79 questa nuova versione si è rifatta il look, la Jeanne si è rifatta il look con il featuring di Mr. Marrakesh, con questa canzone che faceva parte del terzo album in studio proprio di Gianna Nannini. California, si chiamava così, insomma, giusto per attinenza geografica con il titolo. 21:55, ci sono gli inni in questo momento tra Marocco e Francia.

Francia e su Rai 1 in diretta stiamo vedendo proprio in questo momento l'inno della nazionale marocchina, e tra un po' fischieranno l'inizio della partita di questo match dei quarti di finale che insomma caldissimo, vedremo cosa accade, vi terremo ovviamente aggiornati. Se non state su strada non potete guardarlo, e allo stesso tempo preferite insomma un'atmosfera più colloquiale, un po' di musica, ogni tanto qualche aggiornamento piuttosto che la radiocronaca serrata. Allora, sulla A4 segnaliamo una coda per lavori tra Rovato e Palazzolo, siamo in direzione ovest verso Milano. Poi Castellanza, sempre sulla 8, c'è l'entrata chiusa per lavori in entrata verso il capoluogo lombardo. Andiamo sulla A12, segnaliamo un incidente arrivato proprio qualche minuto fa. Si tratta di un'auto a Genova Nervi in uscita dal capoluogo ligure. Tornando alle chiusure, sulla 13 c'è il tratto chiuso per lavori tra Occhiobello e Ferrara Nord, siamo in direzione sud verso Bologna. Sulla stessa 13 a Monselice, sia l'entrata che l'uscita è chiusa, l'uscita appunto dal capoluogo bolognese, mentre in entrata in entrambe le direzioni. Sulla 14 entrata chiusa per lavori a Bologna a Borgo Panigale, siamo in entrata anche in questo caso in entrambe le direzioni. Poi sulla 14 coda per lavori tra Rimini Nord e Rimini Sud, direzione sud verso Ancona. Diramazione per Ravenna, tratto chiuso per lavori tra Bagnocavallo e Fornace Zarattini in direzione sud verso Ravenna, anche in questo caso.

Anche questa arriva direttamente dagli anni 80, devo dire che l'estate degli anni 80, in questo caso fine anni 80, gli anni 80 andavano fortissimi e insomma sono anche tornati molto di moda ultimamente anche tra i ragazzi, perché sono utilizzati, tra i ragazzi più giovani, perché questi pezzi sono utilizzati TikTok, Instagram per le storie e poi fanno anche parte di colonne sonore di serie, film che rievocano quei periodi là, quegli anni lì, uno tra tutti Stranger Things, che conosciamo tutti, questo horror che un po' rievoca quei film, quei telefilm che faceva Spielberg all'epoca, negli anni 80, che devo dire continua a fare anche alla luce di Disclosure Files, che è appena uscito, anche se ovviamente un po' più serioso rispetto a quelle cose lì. Allora parliamo di un progetto straordinario che arriva direttamente dai Paesi Bassi, dall'Olanda, dove in precisione a Deventer, si chiama così la cittadina, all'interno della residenza per anziani che si chiama Humanitas, gli studenti dell'Accession University vivono completamente gratis. Eh sì, universitari che vivono completamente gratis, dove si tratta di un'intuizione della direttrice di questa residenza per rispondere appunto alla crisi degli alloggi, al caro affitti, offrendo stanze a canone zero. In cambio di cosa, carissimo Patrizio? In cambio di 30 ore al mese di pura compagnia e socialità con gli anziani ospiti. Quindi tu vai, dormi nella stanza dentro questa residenza per anziani, in cambio offri un po' di compagnia. Quindi pensate a quanto sarebbe rivoluzionario un modello così anche qui da noi, dove il caro affitti per gli studenti fuori sede è diventato spesso un problema. Quindi con un solo colpo azzeri le stanze a 1000 euro al mese, regali un sorriso ai nostri anziani con una partita a carte, una chiacchierata, una passeggiata, due generazioni, dunque, che in qualche modo si aiutano a vicenda con la moneta più preziosa che abbiamo, il tempo. Lo fareste in tanti? Potete consigliarlo ai vostri figli di fare una roba del genere, alla vostra direttrice di RSA preferita in giro per l'Italia. Ehi, ma guarda che c'è, anche questa canzone che adesso arriva dritta dritta dagli anni 80, guarda un po', anzi forse più anni 90. Susan Vega, tra poco tra l'altro è live anche qui in Italia, sta in tournée, adesso andiamo a recuperare le date. Tom's Diner featuring DNA, 22:06 su Rai Isoradio.

0: questa è una novità, questa è una novità tutta italiana. Si chiamano Cosmonauti Borghesi, questi ragazzi, questo loro nuovo singolo si chiama Gocce di Limone, in rotazione qui su Rai So Radio. Ancora ben trovati, 22:12 minuti, Simone Mercurio al microfono, Patrizio Gotti alla parte tecnica. Vi teniamo compagnia mentre siete su strada, tanti di voi ci state scrivendo a 348 103 10 10 e ci state raccontando un po' dove state andando, vi state avviando per le vacanze, chi invece sta lavorando. Sono tantissimi anche gli amici camionisti lungo le autostrade, ai quali insomma stiamo dando una mano anche per quanto riguarda le chiusure di questa serata. E allora vediamo, andiamo sulla 26, molto trafficata spesso e volentieri, la 26 Genova Volti Gravellona Toce. C'è l'entrata chiusa per lavori a Borgo Manero in direzione in entrambe le direzioni, in entrata chiusa per lavori fino a domani mattina alle 6. Poi Novi Ligure, sempre andiamo questa volta, scusate, sulla diramazione Predosa Bettole. Novi Ligure chiusa sia in entrata verso la 26 sia in uscita dall'autostrada Milano-Genova. Poi ancora diramazione Storpiana-Santià, uscita dall'autostrada Torino-Trieste, chiusa in senso unico, anzi alternato, per lavori Vercelli Ovest, sia in uscita che in entrata, appunto sulla diramazione Storpiana-Santià. Poi sulla 27 Venezia-Belluno, bivio statale 51 Belluno-Svincolo, direzione sud verso Venezia, qui c'è il tratto chiuso. Poi andiamo sulla A30 Caserta-Salerno, Nocera Pagani, in uscita da Salerno, c'è l'uscita da Salerno chiusa per lavori anche in questo caso fino a domani mattina alle 6. C'è un calcio di punizione adesso per la Francia, niente di fatto, ma la Francia continua, sembrerebbe a insistere. Francia-Marocco, quarti di finale dei mondiali di calcio, adesso sulla sinistra la Francia sta cercando di segnare il suo primo gol in questi quarti di finale, ma il Marocco regge e resiste. 22:15, Rai So Radio. Scriveteci 348 103 1010.
1: Con destino alla felicità.
0: Argentina, questa canzone è un po'. Richiama sempre l'atmosfera mondiale, no? Argentina, la vedremo tra qualche giorno anche lei. Intanto arriva Karol G.

A permette signorina, sono il re della cantina, canta Vinicio Capossella con questa Che cos'è l'amore, ed è tutto pronto per lo Spons Fest 2026 che tornerà in Alterpinia tra il 26 e il 30 agosto. Come insomma forse molti di voi sapranno, sponsare, da qui Spons Festival, e nel dialetto locale significa letteralmente ammorbidirsi a bagno, un po' come fa il baccalà quando si ammorbidisce, ma in realtà è perché si balla anche tanto, si fanno tanti balli nel festival di Vinicio Capossella e quindi si suda tantissimo, proprio come i baccalà a bagno. E per Vinicio diventa una filosofia, significa perdere la rigidità, insupparsi di musica, cultura e socialità fino a farsi contagiare dalla festa. Non è un vero e proprio festival nel senso classico del termine, perché si parte dalla mattina, ci stanno i giri attorno all'Irpinia a dorso di un mulo, si assista a dei reading letterari sopra le balle di fieno e poi, che so, i concerti all'alba, tantissime cose, un viaggio, un percorso musicale, culturale e non solo all'interno di questa sua terra, la terra dei suoi genitori. Per Vinicio Capossella alle 22 e 24 minuti primi su Rai Iso Radio, la musica, le notizie, i mondiali, 0-0 ancora Marocco e Francia, 0-0.

0: C'è stato un calcio di rigore a favore della Francia che ha battuto Mbappé, ma il miracolo da parte del Marocco con Bono che para un rigore. Quindi insomma Mbappé e compagni non riescono a forare la porta del Marocco. Tra l'altro ascoltando Oversound, come dire, fuori onda, la telecronaca di Rai 1, il commentatore diceva che proprio il portiere Bono del Marocco è uno dei più grandi pararigori del calcio mondiale, insomma così dicono quelli che ne capiscono qualcosa. E quindi rimane 0-0 ancora Marocco e Francia, ma noi, carissimo Patrizio, carissimi ascoltatori di Rai So Radio, siamo giunti al momento del nostro trittico, il nostro trittico senza interruzioni, tre canzoni che ci fanno percorrere l'estate di qualche anno fa.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai So Radio.
0: E quindi un viaggio nel tempo con la macchina del tempo più usuale che abbiamo, l'unica che abbiamo tra l'altro al momento, ovvero quella della musica. E dunque, se volete, indovinate le tre canzoni che vi proponiamo senza interruzione, 348 103 10 10. E a chi vince?

Come di consueto terminiamo il nostro trittico di canzoni di Summer Breeze, canzoni dell'estate, con un classico degli anni 60 o anche prima, che ricordano bene mio padre, i genitori di mio padre anche a volte. Peppino Di Capri, Saint-Tropez, per chiudere questo nostro trittico di Summer Breeze in questa serata del 9 luglio. Prima ancora abbiamo ascoltato Rafael Gualazzi con L'estate di John Wayne, targata 2016, e in apertura Il ritmo travolgente del 1996 di El Talisman, della cantautrice spagnola Rosanna. E adesso, prima di tornare su strada, musica nuova, arriva l'ultima fatica solista di Mr. Eddie Vedder, voce di Pearl Jam, una canzone che nasce anche da un progetto dal profondo valore sociale, nato grazie all'Obama, Obama Foundation, in collaborazione con giovanissimi musicisti, giovanissimi della no profit Guitar Over Guns. Eddie Vedder. Today.

prossimo pezzo, questo pezzo Eddie Vedder, Better Believe, questa canzone presentata ufficialmente all'inaugurazione dell'Obama Presidential Center davanti proprio a Barack e Michelle Obama. Vedder lo ha coscritto, come dicevamo, e registrato insieme a un collettivo di adolescenti di Guitars Over Guns, quindi chitarre sopra le pistole, sopra i fucili, un'organizzazione no profit che usa la musica e il tutoraggio per allontanare i ragazzi delle periferie svantaggiate dalla violenza delle strade. Un brano rock, indie anche, potente, impreziosito anche da una produzione importante come quella di Andrew Watt, i cui diritti d'autore saranno interamente devoluti all'associazione, appunto, Guitars Over Guns, per finanziare programmi di educazione musicale, come avete sentito, oltre alla grande voce di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, c'è anche queste voci, questi rap, di questi ragazzi che hanno cantato insieme a lui questo nuovo singolo. Eccoci qui, ben trovati, 22:47 su Raiso Radio. Siamo alla fine del primo tempo, ma mancano ancora 5 minuti perché c'è il recupero tra Francia e Marocco, quindi 0-0 ancora, dopo che la Francia si è fatta parare da il rigore da Bono che para il rigore di Mbappé, e insomma è questa. E chissà che sia una svolta o meno della partita, ma ancora manca troppo, ci sono appunto 5 minuti di recupero, già siamo a 2 minuti e 20 in questo momento, e poi c'è tutto il secondo tempo. Appassionante la partita, questi quarti di finale tra Francia e Marocco. Ovviamente alla fine del secondo tempo, del primo tempo della partita, andremo al GR1, che quindi sforerà, immaginiamo, o anticiperà un pochino, insomma siamo all'occorrenza per quanto riguarda la partita. E allora, musica, e subito dopo torniamo in strada.

0: Ritmo della sera.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. E di nuovo alta tensione fra Stati Uniti e Iran, mentre Israele dichiara pronti ad attaccare per la terza volta. Colpito in un attacco un impianto militare nei pressi di Bushehr, nel sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. Donald Trump ha parlato con Benjamin Netanyahu, lo riferisce Axios, citando l'ufficio del premier israeliano. I due si sono sentiti per coordinare le prossime mosse su vari fronti, dopo gli aggiornamenti forniti da Trump sulla situazione in Iran. A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata, la soddisfazione della premier Meloni per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, che ha definito un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma, vicenda che il ministro degli esteri italiani ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha assicurato il Cremlino. La cronaca, Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato un uomo di 27 anni di origini algerine, prima di sfregiare al

0: colto la ragazza di origini marocchine. Il 27enne, irregolare in Italia, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano. La vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale. Il futuro della Volkswagen, riunione del Consiglio di sorveglianza accompagnata dalle proteste dei dipendenti. Secondo indiscrezioni di stampa, infatti, 4 stabilimenti del gruppo in Germania rischiano la chiusura. Il gran caldo in Italia, il bollino rosso oggi a Firenze, domani anche a Perugia, arancione a Roma, Perugia, Pescara e Torino. Nel weekend isolati temporali, a metà della prossima settimana nuova ondata di caldo con temperature anche oltre 10 gradi sopra la norma. Ed è tutto per questa edizione breve, la linea torna a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Radio.

Ocean, Bill Withers in apertura di questa ultima ora insieme. Bentrovati, 23 e 4 minuti. Subito musica, arriva Elisa col suo nuovo

Il nuovo singolo di Elisa, Amore, è alle 23:07 minuti. Ancora ben trovati su Rai So Radio, Simone Mercurio al microfono, Federico Fornaro alla parte tecnica. Fornaro, detto con la R arrotato. Foraro, perché Fornaro? Forse perché ho voglia di una brioche a quest'ora della sera, viene fame, quindi immagino già i fornari che sono stanno già mettendo in forno, appunto stanno impastando le brioche buone, quelle che poi al mattino verranno date o anche fra qualche ora, no? Esistono ancora i cornettari della sera, della notte, anche qui a Roma, dove vai a qualsiasi ora dopo le 23 mezzanotte trovi le brioche, i cornetti al cioccolato. Che fame sarà, insomma, che quando fa caldo qui fa freddino, dentro siamo con l'aria condizionata, ma fuori forse più che cornetto state per il gelato. Diteci voi, cornetto o gelato a quest'ora della sera, mentre stanno entrando le squadre in campo, Francia e Marocco, per il secondo tempo dei quarti di finale dei mondiali 2026. Ancora 0-0, la Francia si è fatta parare un rigore dal Marocco, ha anche preso una traversa proprio negli ultimi minuti di recupero del primo tempo. Vedremo cosa accadrà, si va sino alla vittoria finale, se si pareggia ancora tempi supplementari, poi rigori per decretare chi andrà alla semifinale di questi mondiali di calcio 2026. Allora torniamo, andiamo su strada rapidamente, vediamo se c'è qualche aggiornamento sulla 4. Permane una coda per materiali dispersi, per qualche minuto era stato bloccato il traffico nel tratto interessato in direzione ovest verso Milano tra Dalmine e Trezzo, chilometro 165 158, e questo è il tratto interessato dai materiali dispersi. Adesso il traffico è stato riaperto, permangono seppur in diminuzione 2 chilometri di coda. Sulla 12, in entrata in entrambe le direzioni, invece c'è un incidente in entrambe le direzioni, quindi sbandamento di un camion quando c'è la nota entrata in entrambe le direzioni, vuol dire che c'è stato uno scavalcamento di carreggiate e lo sbandamento del camion si fa supporre questo. Speriamo, insomma, non sia accaduto nulla anche, insomma, alla corsia opposta, quindi siamo a Lavagna sulla 12. Poi ancora 14 tra Bologna, sulla Bologna Taranto, tra Rimini Nord e Rimini Sud, segnaliamo traffico rallentato per lavori in direzione sud verso Ancona. Eccole qui, Sabrina e Madonna, sui suoi radio.

Oggi 9 luglio ha festeggiato tra l'altro i suoi primi 70 anni, una leggenda assoluta del cinema mondiale. Parliamo di Tom Hanks, nato a Concord proprio il 9 luglio del 1956, un attore che tutti amiamo, ha segnato la storia di Hollywood, ha vinto ben 2 premi Oscar consecutivi come miglior attore, il primo nel 1994 con Philadelphia, ve lo ricordate questo film con la splendida colonna sonora di Bruce Springsteen, tra l'altro Streets of Philadelphia, è il secondo Oscar. Tom Hanks poi l'ha vinto l'anno successivo nel 95, anche in questo caso con un filmone come Forrest Gump. Una carriera straordinaria per l'eterno buono, insomma, fino a un certo punto, perché poi ultimamente ha fatto anche dei film in cui interpretava un vecchio rompiscatole, per così dire. Mi ricordo adesso non mi sovviene il titolo, ma insomma mille titoli dall'84 con Splash, Una sirena a Manhattan, forse qualcuno lo ricorderà, uno dei primi film di Mr. Ron Howard, di Ricky Cunningham, di Happy Days, poi Castaway, Big, Salvate il soldato Ryan, eccetera eccetera eccetera, tantissimi film. Buon compleanno dunque a Mr. Tom Hanks, e con un po' di sano swing con continuiamo la serata di Reso Radio. Arriva il nuovo singolo di Paolo Belli, C'erano una volta i ladri di biciclette, e questa si chiama Profumo d'estate su Iso Radio.

Ed in coda le note senza tempo di It's a Heartache, questo, la voce graffiante di Bonnie Tyler, che si è spenta proprio oggi all'età di 75 anni, la leggendaria cantante gallese con la sua inconfondibile voce roca, graffiante, che ha segnato un po' la storia del pop rock mondiale. Questo è un altro dei suoi grandi successi, dopo Totally Eclipse of the Heart, Holding Out or a Hero, insomma tantissimi brani che hanno portato al grande successo la Bonnie Tyler. Insomma, noi ci uniamo al cordoglio, ma la musica dei grandi artisti non muore mai, i grandi artisti sono infiniti e immortali. Andiamo su strada alle 23:28 minuti in diretta. La Francia, vedo bene, sì, la Francia è in vantaggio per 1-0, 63esimo del secondo tempo. Sul Marocco manca ancora un po', mancano 27 minuti, faccio bene i calcoli, sì, no, la matematica non è il mio mestiere, cantava Antonello Venditti, ma la Francia è in vantaggio e noi torniamo su strada. C'è un incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Capriate e Trezzo in direzione ovest verso Milano, il chilometro interessato è il 158 e 700. Sulla 12 un altro incidente a Lavagna, segnalato in entrambe le direzioni, come dicevamo c'è stato lo sbandamento di un camion che evidentemente ha scavalcato la carreggiata e dunque l'incidente viene segnalato al chilometro 41 e 100, ma in entrambe le direzioni della 12. Poi traffico intenso sulla 7 tra il bivio con la 10 e la 12 in direzione nord verso Milano, ci sono delle code non quantificate. Poi ancora sulla 12, bivio 12 a 7, direzione sud verso Livorno, anche qui traffico intenso. Altro incidente sulla stessa 12 a Genova Nervi, in uscita da Genova, incidente al chilometro 11 e 500. Poi viene segnalato anche del fumo per incendio sulla 14 tra San Severo e Foggia, segnalato in questo caso ovviamente fumo in entrambe le direzioni. Lo sentite già? Eccolo il Blasco.

Bretagna, da Londra, questa band che è stata anche in Italia il 27 giugno, sì, al festival La Prima Estate del Lido di Camaiore. Hanno aperto anche i Gorillaz, adesso sono in giro per l'Europa, tra Lisbona, Madrid e via dicendo. Allora, 2-0, siamo a 2-0, in 6 minuti praticamente la Francia ha fatto 2 gol, prima Mbappé, subito dopo Dembélé, che da posizione centrale ha colpito di destra, e Bono può solo sfiorare la palla. 2-0 per la Francia, dunque la qualità dei giocatori della nazionale francese, insomma, la lunga è venuta fuori, davvero tante individualità, una grandissima squadra che quindi punta decisamente a questa semifinale. Ormai siamo al 74esimo del secondo tempo, 2-0 è davvero difficile da ribaltare, ma non impossibile. Certo, insomma, nel caso di una partita precedente, come i quarti di finale, no, tra Egitto e Argentina, l'Egitto vinceva 2-0 all'80esimo, ma lì c'era l'Argentina di Lionel Messi, qui la vediamo difficile. 2-0 dunque per la Francia contro il Marocco.

Non dovrei, non dovresti, Francesco Renga, Giusy Ferreri. Una canzone nuova ma che ricorda cose sulle note di Rino Malatesta. Si incontrano e c'è questa interpretazione intensa e questo suono che non so cosa, ma mi ricorda qualche brano. Forse insomma ricorda un pochino un brano di qualche anno fa. Vediamo se voi vi è venuto in mente una ballata comunque contemporanea ma con un suono un po' retro, per così dire. 23:49, siamo addirittura d'arrivo per la mezzanotte, orario in cui arriverà il GR1, quello lungo, poi ci salutiamo intorno alle 12:30, mezzanotte e 30. Allora c'è un veicolo in fiamme tra Frosinone e Ceprano, siamo a chilometro 631 sulla A1, naturalmente in direzione sud verso Napoli. Si tratta, ai noi, attenzione dunque, di un camion, una corsia dedicata al traffico, quindi A1, Frosinone, Ceprano, il tratto direzione sud verso Napoli, c'è un camion in fiamme. Incidente tra Capriate e Trezzo sulla 4 Torino-Trieste in direzione ovest verso Milano. In questo caso il chilometro interessato è il 158 e 700. Poi sulla 10 Genova Ventimiglia c'è coinvolto un'auto in un incidente a Genova Pra, in uscita in entrambe le direzioni, chilometro 10 e 700. Altro incidente ancora sulla 12, la Genova Nervi in uscita da Genova, chilometro 11 e 500. E poi sulla 12 ancora a Lavagna uno sbandamento di un camion, scavalcamento di carreggiata, quindi in entrambe le direzioni vengono coinvolte entrambe le carreggiate della A12 a Lavagna, chilometro 41 e 100. E poi altro incidente appena arrivato sulla complanare TPU Bivio Grande Raccordo Anulare Roma Teramo, svincolo Tor Cervara, direzione ovest verso la tangenziale est, anche qui segnalato un incidente proprio all'inizio della complanare. E adesso noi addirittura d'arrivo verso il GR, verso le notizie che ci diranno anche più o meno, saremo dopo la fine della partita, ovviamente Francia-Marocco, 2-0, siamo all'86esimo per la Francia. Arriva Bonnie Wright.

0: GR1, edizione della mezzanotte.
1: Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia nuovi attacchi. Spionaggio. Roma espelle due addetti militari dell'ambasciata russa. Tajani, gravi ingerenze. Mosca annuncia ritorsioni. A Palazzo Chigi, vertice su sicurezza e migranti. Giorgia Meloni plaude alle sanzioni europee contro i trafficanti e la direzione indicata dall'Italia. Che guardi, sono uomo e musulmano. Poi sfregge al volto una ragazza in metro a Milano. Arrestato un immigrato irregolare, già fermato poche ore prima. La rivincita degli umanisti sull'intelligenza artificiale. Le big tech assumono filosofi per istruire le macchine sull'etica, con stipendi a 5 zeri. Rolling Stones, esce Foreign Tongues, l'attesissimo album di Mick Jagger e compagni, con ospiti d'eccezione come Paul McCartney. Formidabili Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco ed è la prima semifinalista ai mondiali. Ciclismo, al Tour brilla la stella di Pogacar, senza rivali sui Pirenei. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. Resta alta la tensione in Medio Oriente dopo la ripresa degli attacchi statunitensi e la ritorsione dell'Iran contro le basi americane nella regione, mentre il presidente Trump studia le prossime mosse.
2: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta e questo mentre proseguono i re attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che è concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
1: L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa coinvolti nell'inchiesta sul presunto spionaggio coordinata dalla Procura di Roma.
3: Diplomatici utilizzati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, un'ingerenza grave ed inaccettabile per le nostre istituzioni e per la sicurezza nazionale, è netto il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo e confermato Ivan Gorbachev e Mikhail Astakov. Addetti militari all'ambasciata russa in Italia devono lasciare la capitale entro 3 giorni, espulsi per spionaggio, effetto dell'inchiesta sulle informazioni riservatissime cedute alle spie di Mosca in cambio di denaro, che ha portato ai domiciliari 2 ex agenti della nostra intelligence, Gavino Raul Piras e Vincenzo Di Pasquale. Nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari per essere interrogati. Piras, immortalato dai carabinieri del ROS più volte mentre incontra Astakov, fornendogli per l'accusa segreti militari ottenuti da alcune talpe. Lui si è intanto difeso, sostenendo che quelle notizie non fossero riservate. Le carte dell'inchiesta, al contrario, racconterebbero di dati classificati e altri dossier sensibili. Elena Baiocco, GR1.
1: Pronta la reazione di Mosca, che annuncia contromisure. La corrispondente.
4: L'ultimo caso di espulsione di diplomatici russi dall'Italia e di successiva risposta russa risale all'aprile del 2022, 3 mesi dopo l'inizio del conflitto in Ucraina. A distanza di più di 4 anni si riaccende lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca. La Russia, si legge in una nota del Ministero degli Esteri, darà all'Italia una risposta adeguata in seguito alla decisione del suo governo di espellere i 2 addetti militari russi coinvolti in un caso di spionaggio. Parole che fanno presa a giro una ritorsione politica con misure speculari. Intanto il Cremlino commenta le decisioni del vertice NATO di Ankara e le parole di Trump. Gli Stati Uniti armano Kiev con i Patriot, ma a differenza degli europei vogliono sinceramente contribuire alla pace, ha detto il portavoce. Sappiamo bene che Washington continua a fornire armi e tecnologie militari all'Ucraina, ha aggiunto Peskov, convinto che Trump si sbagli quando dice che gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe porteranno alla pace. L'escalation, ha detto, prolungherà solo il conflitto. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La premier Giorgia Meloni ha riunito vicepremier e alcuni ministri a Palazzo Chigi. Sul tavolo i dossier sicurezza e interviene sulla questione migranti, con un plauso all'Europa sulle nuove sanzioni contro i trafficanti.
5: L'Europa segue il modello italiano sulla gestione dell'immigrazione e i fatti lo dimostrano per la Presidente del Consiglio, che ricorda sui social la proposta della Commissione di Bruxelles su un nuovo regime di sanzioni contro i trafficanti di esseri umani e presiede nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione con vicepremier e ministri su sicurezza e calo dei flussi, occupandosi maggiormente dei dossier interni, come annunciato al vertice NATO di Ankara. Volevamo cambiare l'approccio europeo, renderlo più concreto, responsabile e sicuro per i cittadini, spiega Giorgia Meloni, definendo un segnale importante le norme presentate contro le reti criminali. La premier rivendica la direzione indicata dal governo italiano con determinazione, scrive, che ora l'Europa sta finalmente adottando, e aggiunge questo tassello al primo riconoscimento della legittimità dei centri in Albania da parte dell'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea e al via libera dalla lista dei paesi sicuri per i rimpatri. Giorgia Meloni assicura che l'Italia continuerà a lavorare perché l'Europa possa difendere i propri confini con responsabilità, umanità e, aggiunge, con intransigenza. Carla Macrelli, GR1.
1: E la questione migranti è al centro del confronto politico, insieme ancora alla legge elettorale e le alleanze in vista delle elezioni.
6: Sui migranti l'Europa parla finalmente il linguaggio dell'Italia, sottolinea Fratelli d'Italia, che con Arianna Meloni rivendica siamo il governo che ha tagliato più tasse. Partito della Premier al lavoro sulla legge elettorale per l'introduzione delle preferenze. Obiettivo, dice Giovanni Donzelli, è presentare un emendamento unitario del centrodestra. Nessuna precondizione, apre Matteo Salvini, e Forza Italia con Antonio Tajani precisa, valuteremo ma non decidono i leader. Poi sul campo largo.
7: La fotografia della manifestazione di ieri dimostra che non esiste il campo largo, esiste un campo stretto e stretto solo a sinistra.
6: Mai più divisi, assicurano i leader del campo largo, che pensano al rinvio della manifestazione del 15 luglio a Padova. Sulla legge elettorale faremo muro, avverte la segretaria del PDL Schlein, che insiste, la vogliono cambiare perché hanno paura di perdere. Troviamo il candidato più competitivo, no a pretese egemoniche, incalza Giuseppe Conte, che sull'alleanza con Matteo Renzi aggiunge vedremo a tempo debito. Leader di Italia Viva che replica senza eccezione: centristi non si vince. E Carlo Calenda, Azione.
8: Noi oggi abbiamo la sanità a pezzi, l'energia ai massimi storici, potere d'acquisto dei salari distrutto, di tutto ci sarebbe bisogno meno che di parlare di legge elettorale.
6: Filippo Misano, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte e 14 minuti, siamo alla cronaca. A Milano un cittadino di origine algerina aggredisce e sfregia una ragazza marocchina.
9: Milano, fermata Duomo della Metro, primo pomeriggio, sulla banchina in attesa c'è una ragazza di 22 anni, origini marocchine, il suo sguardo incrocia per un attimo quello di un'altra persona, tanto basta per scatenare una furia insensata. Lui grida: cosa guardi, sono uomo musulmano, la colpisce con un pugno, poi le sfregia il viso con un'arma da taglio. Lei è sotto shock, perde sangue, viene soccorsa dagli altri viaggiatori che danno l'allarme, la polizia locale riesce subito a rintracciare e ad arrestare in flagranza chi l'ha colpita. È un 27enne algerino, irregolare. La notte precedente era stato arrestato per furto per il danneggiamento di auto in sosta. Dopo la convalida di quel provvedimento da parte del giudice, era però tornato in libertà e aveva vagato per il centro fino all'aggressione della ragazza. Le ferite non sono gravi ed è già dimessa, ma i segni dell'aggressione potrebbero restare. Per questo la procura ipotizza per il 27enne il reato di sfregio permanente al viso, oltre a quelli di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Non si esclude che venga valutata la nuova aggravante dell'odio contro le donne. Milano, Valentina David, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Al vaglio degli investigatori la posizione di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante.
10: Ancora manca un movente per l'accusa a Walter Lavitola di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso anno. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Roma stanno analizzando supporti magnetici, due drive, hard disk e tre telefoni cellulari sequestrati durante la perquisizione domiciliare e nel ristorante di Lavitola, indagato con l'accusa di tentata strage, associazione per delinquere di tipo mafioso. L'ex giornalista e imprenditore è stato sentito ieri dai PM in procura a Roma, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha reso però lunghe dichiarazioni spontanee e ha respinto ogni accusa. Ha anche sostenuto l'estraneità del suo collaboratore Gomez Tavares, cittadino camerunense che secondo la procura avrebbe fatto da tramite tra la Vitola e gli esecutori materiali. Una volta ottenuto l'accesso agli atti, ha spiegato Sergio Colla, legale di la Vitola, risponderà alle domande dei magistrati. Al momento non è ancora calendarizzata invece una nuova audizione di Sigfrido Ranucci come testimone. Elena Pabba, GR1.
1: Gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, prima condanna.
11: Ha sempre parlato chiaramente di ciò che le arrivava sui social, Liliana Segre, minacce di morte e insulti.
12: Abbiamo un amico avvocato penalista, io firmo continuamente denunce contro quelli che minacciano cose spaventose.
11: Ed è arrivata la prima condanna per gli insulti online. Il Tribunale di Milano ha chiuso il primo processo legato ad uno dei filoni della maxi inchiesta della Procura, scattata dopo le denunce della Segre. Un leone da tastiera è stato condannato con il rito abbreviato a 4 mesi con pena sospesa e ad un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Nelle scorse udienze alcuni imputati hanno presentato lettere di scuse e hanno fatto donazioni dai 500 ai 2000 euro al Memoriale della Shoah, cosa che ha portato alla remissione delle querele. Ma c'è anche chi ha scelto la messa alla prova con i lavori di pubblica utilità, come è accaduto ad un altro leone da tastiera per il quale la giudice Francesca Ghezzi ha disposto 12 mesi di lavori alla Caritas. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi. È quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro in crescita. I lavoratori stranieri 1 su 7. Volkswagen, il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, ha organizzato presidi e proteste in tutta la Germania per dire no al piano di tagli che l'amministratore delegato ha presentato al Consiglio di sorveglianza, l'inviata a Berlino.
13: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato IG Metall davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane, figlia di immigrati.
14: Große Angst, große Verunsicherung.
13: Da 2 mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi già confermati solo in Germania entro il 2030 e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Dietro la crisi c'è la concorrenza cinese che cresce con le auto elettriche, che preoccupa tutta l'Europa. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non è più competitiva. Da Berlino per il GR1, Lucia Sgueglia.
1: Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Bankitalia specificando che il tasso annuale effettivo globale, TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. Dal prossimo 9 settembre Mario Orfeo sarà il direttore editoriale di QN Media, il gruppo dei quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Quotidiano Nazionale, di recente acquisito da Leonardo Maria Del Vecchio. Orfeo, che è stato direttore di TG1, TG2 e TG3, oltre che amministratore delegato RAI, attualmente dirige il quotidiano La Repubblica. L'anticiclone subtropicale condiziona la situazione meteo del nostro paese, che oscilla tra grande caldo e temporali che dai rilievi si spostano in pianura. Per la giornata di oggi si prevedono ancora temperature molto elevate che in Sardegna arriveranno a 40 gradi. Dati in linea con le ultime rilevazioni di Copernicus, il sistema di osservazione europeo, che indicano il mese di giugno come il più caldo mai registrato in Europa. La rivincita dei filosofi. Nell'era dell'intelligenza artificiale vengono assunti dai big del settore per rispondere a domande fondamentali, anche con stipendi a 5 zeri.
15: Si temeva che la tecnologia spazzasse via il pensiero umanistico. Invece sta avvenendo qualcosa di inaspettato. I big dell'intelligenza artificiale assumono sempre più laureati in filosofia. La filosofa Amanda Haskell è tra le autrici della cosiddetta Costituzione di Claude, 20.000 parole che fissano i paletti etici del bot, cosa può dire e cosa no. Altri si occupano di domande fondamentali. Che significa mentire? Cos'è l'onestà? Cosa il bene comune? C'è persino chi prova a capire se un giorno queste macchine potranno soffrire. Anthropic e Google DeepMind ora schierano una mezza dozzina di filosofi ciascuna, con stipendi tutt'altro che filosofici, possono arrivare anche a $400.000 l'anno. Padre Paolo Benanti è consulente della Santa Sede in materia di etica e intelligenza artificiale.
16: Queste tech che partono molto dal saper fare, poco da un sapere tradizionale accademico di riflessione, si trovano a costruire delle cose che non sanno spiegare. E la domanda più antica della filosofia è: che cos'è? E per rispondere hanno bisogno di filosofi.
15: Federico Mello, GR1.
1: All'estero fanno tendenza come modello da imitare, dettano uno stile, sono virali sul web, sono le nonne italiane.
17: A new trend called Nona Maxi. By adopting the lifestyle of
18: migliorare il proprio stile di vita adottando quello delle nonne italiane. È l'attrice Whoopi Goldberg a spiegare in un talk show americano che cos'è il Nona Maxing, fenomeno rilanciato dal web e a sorpresa da tanta stampa anglosassone. È una sorta di declinazione anagrafica del Made in Italy che fa delle signore over 70 un modello da imitare. All'estero piacciono perché si prendono cura dei nipoti, sorvolando sul fatto che in Italia il welfare familiare è una necessità. Le nonne italiane stanno coi bambini, fanno da babysitter e la scienza dice che questo tipo di relazione allontana il declino cognitivo. Le nonne italiane camminano, specie quelle di provincia, che tra la spesa al mercato, la tappa al negozio di riferimento, sono sempre in movimento e anche questo, dice la scienza, fa bene. Le nonne italiane cucinano e mangiano sano perché gira e rigira c'è sempre la dieta mediterranea che, lo ridice la scienza, fa molto bene. Le nonne italiane fanno tendenza, ma probabilmente non lo sanno. Donatella Gori, GR1.
1: Musica, uscirà oggi Foreign Tongues, il nuovo attesissimo album dei Rolling Stones.
19: La nostalgia non appartiene ai Rolling Stones. Se Paul McCartney guarda con malinconia quelli che furono i ragazzi di Dungeon Lane, Mick Jagger e compagni sono proiettati verso il futuro con il forte desiderio di continuare a sfornare hit. Ancora una volta c'è lo zampino di Andrew Watt, con un suono molto contemporaneo. 14 canzoni in questo Foreign Tongues, alcune rock dal piglio spinto, loro stile classico ma con un vestito moderno, attuale, i riff caldi di chitarra che rimandano alla loro anima più profonda, legata al blues, all'R&B. Non mancano gli ospiti anche in questo disco: Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers e, ultimo ma non ultimo, Sir Paul McCartney al basso in Covered in You, come Jagger ha raccontato alla BBC.
20: Yeah, it was great. So he,
19: è stato grande, ha fatto una sessione, eravamo a Los Angeles, ha suonato una canzone punk con un basso funk.
20: Funk bass.
19: E McCartney conferma.
21: I was thinking, I'm playing with the Stones.
19: Marcella Sullo, GR1.
1: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianni Tola e Giovanni Leporale. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
22: Mezzanotte e 25 minuti, bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. I mondiali di calcio e una Francia inarrestabile. Marocco battuto 2-0 nonostante un calcio di rigore fallito da Mbappé. E così la squadra di Deschamps è la prima semifinalista.
23: Esattamente come 4 anni fa a Doha, Francia batte Marocco 2-0. All'epoca la sfida valeva la finale, si giocava infatti la semifinale. Questa volta invece la sfida è andata in scena al Gillette Stadium di Foxborough, 40 km chilometri a sud di Boston per l'accesso alla semifinale, ovvero sia ai quarti. La Francia ha vinto con pieno merito 2-0, entrambe nella ripresa le reti. Un gioiello balistico di Mbappé al quarto d'ora e al 21esimo, 6 minuti dopo, Dembélé a sigillare un micidiale 1-2 che è andato a travolgere anche dal punto di vista morale un Marocco decisamente coriaceo, soprattutto nella prima frazione di gioco. La Francia ha creato tanto, infatti, i primi 45 minuti, è andata a diverse occasioni vicino alla segnatura, però nella ripresa, complice anche la maggior qualità da parte dell'ensemble francese, ha dovuto capitolare per due volte senza mai riuscire a creare problemi alla porta difesa da Mike Maignan, inoperoso o quasi. Per la Francia dunque si spalancano le porte della semifinale, dove andrà ad affrontare la vincente tra Spagna e Belgio. Finisce qui invece il mondiale di un comunque ottimo Marocco, sempre più destinata a restare nell'ambito delle grandi squadre internazionali. E da Foxborough, Boston, con Francesco Pionaglieri, Manuel Codignoni, GR1.
22: E allora andiamo a Parigi, la capitale francese ha vissuto una serata di tifo e maxi schermi, ma anche di massima allerta per il timore di scontri. Linea alla corrispondente Alessandra De Stefano.
2: Buonasera, beh, una Francia in festa, veramente questo dispositivo di sicurezza imponente e probabilmente in qualche modo agito, almeno su quello che sono gli animi, perché c'è una festa incredibile a Nizza, a Lione, a Marsiglia, a Lille e soprattutto sui Campi Elisi, dove in tanti si sono ritrovati con le maglie della Francia, le maglie del Marocco, insomma con la voglia di far festa. Qualche fumogeno c'è stato, ma per il momento c'è davvero un clima di festa. È arrivato anche il messaggio attraverso il profilo X del presidente Macron, che ha scritto: orgoglio per i nostri bleu, bravo al Marocco, immenso avversario stasera come 4 anni fa, la Francia in semifinale con panache e fraternità. E davvero sono belle queste immagini, perché oggi abbiamo seguito anche per la radio, insomma, le dirette dalle fan zone, il timore di questo centro di Parigi blindato. Tra l'altro la semifinale ci sarà il 14 luglio, la sera della festa nazionale, quindi sarà una semifinale dove il dispositivo di sicurezza verrà mantenuto. Quindi con queste immagini di festa di Parigi io vi restituisco la linea.
22: E grazie ad Alessandra De Stefano, voltiamo pagina, ma restiamo in Francia con il ciclismo e il Tour, che sui Pirenei ritrova il suo padrone, il solito Tadej Pogacar.
3: Guardando nel vocabolario non si trovano più aggettivi adatti. La vittoria nel tappone pirenaico dopo 40 km di fuga solitaria è soltanto l'ultima impresa di Pogacar, uomo, o meglio marziano, capace soltanto di far sognare i tifosi del ciclismo. Mai una corsa banale e da tempo ormai mai una sconfitta. L'unico che ci è riuscito in una corsa a tappe è stato Vingegaard, ma anche lui da 2 anni si deve accontentare di vedere il numero sulla schiena dello sloveno, numero 1 non a caso. Il campione del mondo spiana il Tourmalet, vola in discesa, giunge a braccia alzate sul traguardo inedito di Garnier-Gedre, affossando le speranze di quasi tutti. Vingegaard resiste, ma è lontano. Evenepoel, Ayuso e Sexas affondano. In generale Tadej torna leader della corsa con 2 minuti e 42 su Vingegaard e 3:27 sul compagno la UAE Isaac Del Toro. Oggi tappa per velocisti con arrivo a Bordeaux. Cristiano Piccinelli, GR1.
22: Prima di chiudere superiamo la Manica, andiamo a Wimbledon, teatro del grande tennis. Tutto pronto per la semifinale tra Sinner e Djokovic tra qualche ora nel pomeriggio. Al femminile invece già in finale le due ceche Mukova e Noskova. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buonanotte su Radio 1.

0: Roxy Music Mond and This, mezzanotte 33 su Rai su Radio, dopo il GR1, le notizie, vi avete sentito insomma anche quelle sportive con la Francia che ha vinto 2-0 contro il Marocco e quindi andrà alle semifinali di questi mondiali 2026. Ultimi aggiornamenti su strada, prima di salutarci partiamo da un incidente che c'è sulla 4 Torino-Trieste tra Capriate e Trezzo, siamo in direzione ovest verso Milano al chilometro 158 e 700. Altro incidente sulla 12 a Lavagna, chilometro interessato il 41 e 100, c'è lo sbandamento di un camion, quindi in entrambe le direzioni perché c'è stato uno scavalcamento di carreggiata. Queste le uniche notizie aperte, ma chiudiamo con le più importanti chiusure, ovvero quelle della A1, uscita chiusa a Lodi in uscita da Milano, poi entrata chiusa a Casal Pusterlengo in entrata in entrambe le direzioni, chiusura del nodo per lavori bivio A1 fine complanare di Piacenza, poi ancora A1 bivio A1 A14 Bologna Taranto raccordo A14 Bologna Casalecchio tratto chiuso per lavori in direzione sud verso Firenze. Ancora tra Firenze Sud e Firenze Scandicci ci sono le corsie chiuse in direzione nord verso Bologna, chiusa sia l'uscita che l'entrata di Orte, ovviamente siamo ancora sulla 1, quindi in uscita da Firenze e in entrata verso Roma, e infine chiuso il nodo bivio 1 diramazione Roma Nord in direzione sud da Firenze, poi entrata chiusa per lavori fino a domani mattina alle 6 anche ad Anagni in entrata verso Napoli. Ringraziamo il trittico di tecnici che ci hanno seguito in queste tre ore, la coppia Patrizio Gotti e Federico Foroni. Gennaro Strazzullo invece, che saluto, affronterà la notte in viaggio di Rai su Radio. Da Simone Mercurio è tutto, ciao!
1: La notte in viaggio con Rai su Radio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump sente Netanyahu per coordinare le prossime mosse. Teheran denuncia un nuovo attacco, colpito un impianto militare nei pressi di Bushehr nel sud del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa IRNA, che attribuisce il colpo al nemico statunitense sionista. Gli Stati Uniti però assicurano di non aver effettuato nuovi attacchi in Iran nelle ultime ore. E a Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. In serata la soddisfazione della premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti, che ha definito un segnale importante verso un cambio dell'approccio europeo sull'immigrazione. È la direzione indicata dall'Italia, ha rivendicato la Meloni. Dura reazione di Mosca dopo l'espulsione da parte della Farnesina di due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma. Vicenda che il ministro degli esteri italiano ha definito grave e inaccettabile. Risponderemo, ha invece minacciato il Cremlino. La cronaca a Milano, aggressione in centro, vittima una 23enne. Che cosa hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, avrebbe gridato il 27enne di origine algerina prima di sfregiare al volto la ragazza di origine marocchina. Il 27enne irregolare in Italia è stato poi arrestato dalla polizia locale di Milano, ma era già stato fermato poche ore prima. La vittima è stata naturalmente subito soccorsa e trasportata in ospedale. E parliamo invece del gran caldo in Italia. La terza ondata durerà almeno fino al 20 luglio. A metà della prossima settimana ci sarà invece temperature, ci si registreranno temperature anche oltre i 10 gradi sopra la norma. Temperature elevate anche se nel weekend non mancheranno i temporali nel nord-est. Tra le città più calde, Firenze e Perugia, arancione Roma, Pescara e Torino. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio, la Francia batte il Marocco 2-0 e vola in semifinale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Belgio, in programma stasera alle 21. Tennis a Wimbledon, il campione in carica Sin sfida Djokovic per conquistare l'accesso alla finale. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2. Ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Ci innamoriamo con due sguardi da lontano. Ma mano a mano che poi ci abituiamo non c'è più. Sai cosa pensavo? Che tutto bello finché non ci conosciamo. Questa storia sembra bella da lontano. Ma mano a mano che poi ci avviciniamo non lo è.

Adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Ancora alta tensione in Medio Oriente dopo la ripresa delle ostilità e gli attacchi incrociati degli ultimi giorni tra Stati Uniti e Iran. Poco fa la rivelazione del Wall Street Journal: Teheran avrebbe un piano per uccidere Trump. Lo avrebbero comunicato i servizi israeliani a Washington.
3: Donald Trump parla al telefono con il premier israeliano Netanyahu per aggiornarlo sulla situazione in Iran e soprattutto coordinare le prossime mosse. Secondo il sito Axios, la Casa Bianca si starebbe preparando a un ciclo di scontri nello stretto di Hormuz che potrebbero durare diversi giorni e forse anche diverse settimane. Israele, aveva fatto sapere il ministro della difesa Katz, è pronto ad attaccare l'Iran per la terza volta. L'esercito è in allerta e questo mentre proseguono i raid attaccata un'installazione militare nei pressi di Bushehr, dove si trova una centrale nucleare iraniana, anche se gli Stati Uniti negano coinvolgimenti. Esplosioni udite di nuovo a Bandar Abbas, nello stretto di Hormuz. Tra gli oltre 100 obiettivi colpiti nelle scorse ore, due ponti ferroviari nel nord, vicino Mashhad, dove è stata sepolta l'ex guida suprema Ali Khamenei, cerimonia che è concluso i 6 giorni di funerali e che ha subito ritardi proprio a causa dell'offensiva americana, rafforzando i propositi di vendetta della Repubblica Islamica, che risponde colpendo le basi americane nella regione, anche in Giordania, dopo Qatar, Kuwait e Bahrain. Di nuovo fermo il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Valentina Isa, GR1.
2: A Palazzo Chigi, vertice di maggioranza sulla sicurezza. Rientrata dal summit NATO di Ankara, Giorgia Meloni ha riunito i vice premier Tajani e Salvini insieme ad alcuni ministri per fare il punto. Soddisfazione dalla premier per la proposta della Commissione europea di nuove sanzioni contro i trafficanti di migranti. E la direzione indicata dall'Italia, un segnale importante, ha fatto sapere Meloni, verso un cambio dell'approccio di Bruxelles sull'immigrazione. Si allunga ancora l'età media per andare in pensione. Dal 1995 ad oggi è aumentata di oltre 7 anni e 3 mesi, quanto emerge nel rapporto annuale dell'INPS presentato alla Camera dal presidente Gabriele Fava. Il lavoro da remoto e il bonus asilo nido si rivelano efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, mentre l'assegno unico può favorire un aumento delle nascite ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. In crescita i lavoratori stranieri, 1 su 7. Salgono a maggio i tassi sui nuovi mutui per la casa, lo rende noto Banca Italia, specificando che il tasso annuale effettivo globale, il TAEG, sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni è al 3,96%, era al 3,91% nel mese precedente. La cronaca con una notizia appena arrivata: un nuovo femminicidio. In tarda serata una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato da alcuni residenti che hanno visto un uomo barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il 35